0: In tanti hanno scelto la montagna al mare.
1: Ho preferito la montagna, al mare 40 gradi non mi vanno bene.
2: È molto caldo il mare, non si riesce.
3: Ci rilassiamo, dai, in rilassiamo. Montagna così.
4: Io sono da montagna, non da mare.
5: Sono venuti per il fresco, per fare un bel giretto a piedi, una bella camminata.
6: Un luogo fresco, bellissimo, poi perché Carpegna ospitale, è un paese ideale per viverci, d'estate ovviamente, d'inverno un po' meno.
0: Tra le località scelte, Carpegna, all'interno del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, dove il termometro si è fermato poco sopra i 30 gradi, ma anche qui le cose stanno cambiando.
7: Un caldo con queste temperature arrivare a 33-34 gradi e anche 35 sul mezzogiorno, non mi ricordo che sia mai successo.
0: All'ombra della grande cerreta sono soprattutto famiglie a trascorrere una giornata in relax tra amici.
8: Camminiamo, mangiamo, ci riposiamo, dormiamo, un po' di tutto.
2: Perfetto per i bimbi, soprattutto anche per quella grande che c'è il Parco Avventura.
9: Wow!
10: Siete organizzatissimi.
9: Molto, anche il materasso gonfiabile. Non ci manca nulla.
11: In Francia, tragedia nei pressi di Nancy, precipita un aereo da turismo con paracadutisti, 11 morti, aperta un'inchiesta, sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
12: Era stato immaginato come un volo per celebrare il primo lancio col paracadute alla fine del corso. L'aereo civile decollato dall'aeroporto di Nancy non riesce però a prendere quota e perde velocità rapidamente, secondo i testimoni. Nello schianto al suolo perdono la vita tutti e 11 i passeggeri, il pilota esperto, i 5 istruttori e i 5 allievi, tra di loro alcuni infermieri liberi professionisti. Fortunatamente il velivolo non ha colpito nessuna abitazione del vicino comune di Tomblaine nella Lorena, abituato a questo genere di voli. Si trattava di un aereo affittato regolarmente per permettere il battesimo del lancio col paracadute, spiega il sindaco di Tomblaine. All'improvviso non abbiamo più sentito il rumore dell'aereo e poi c'è stato lo schianto al suolo, racconta un testimone. La prefettura sta indagando ora per capire le ragioni dell'avaria dell'aereo, mentre sul luogo è arrivato il ministro dell'interno Laurent Nunes, che ha espresso a nome del governo solidarietà ai familiari delle vittime.
13: Il soutien du gouvernement, il soutien della nazione, finalmente.
11: Nel Regno Unito si rischia l'annullamento per motivi di sicurezza per l'attesa visita dei principi Harry e Meghan, avrebbe segnato il ritorno in patria ufficiale dopo i dissapori con il resto della famiglia reale. Londra, la corrispondente Nicoletta Manzione.
14: Quando tutto sembrava pronto per l'arrivo di Harry con la moglie Meghan e i bambini, la notizia di un ripensamento. La sicurezza richiesta al Ministero dell'Interno dal secondogenito del re è stata negata. Dunque non è più certo che a luglio tutta la famiglia si metta in viaggio per partecipare all'evento legato agli Invictus Games, ma soprattutto non si sa se ci sarà l'incontro del sovrano con i nipotini, che ha visto l'ultima volta nel 2022 in occasione del giubileo di platino della regina Elisabetta. I duchi hanno già pubblicato il programma che prevedeva due impegni pubblici per Harry e Meghan e la visita per la prima volta per i bambini sulla tomba della nonna Diana Spencer. E forse Harry non vedrà neanche il fratello William, erede al trono, sotto osservazione dopo la pubblicazione della sua dichiarazione dei redditi. Infatti è risultato più ricco del re. Il suo patrimonio supera il miliardo di sterline grazie alle rendite e agli investimenti nel Ducato di Cornovaglia.
11: Bari ha assegnati Magna Grecia Awards, edizione di quest'anno, dal titolo Senza fine, un omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Teresa Fabbricatore.
15: Nell'aula magna Aldo Cossu le note de La voglia e la pazzia. Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, emoziona il pubblico con un classico di sua nonna. L'omaggio del Magna Grecia Awards a due grandi artisti recentemente scomparsi, Gino Paoli e appunto Ornella Vanoni. Senza fini il tema della 29esima edizione del premio, una riflessione sulla cultura che non si esaurisce. Per la prima volta è coorganizzato con l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro.
16: Abbiamo aperto la città al premio e anche a questi artisti, giornalisti, uomini e donne di cultura meravigliosi Ci fa molto piacere che siano stati molto colpiti dalla nostra

0: nostra ospitalità e anche dalla bellezza dei luoghi. Quindi è un modo per noi, per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di farci conoscere in un modo, insomma, virtuoso e legato alla cultura.
1: 20 in tutto i riconoscimenti, il premio eccellenza Franco Salvatore, cofondatore del Magna Grecia Awards, quest'anno è stato assegnato all'attrice Lina Sastri.
2: Ho ricevuto molti premi, però in un'università mai, quindi è la prima volta che lo ricevo in un'università. E mi fa piacere perché è sicuramente un grande onore e per questo sono qui.
1: Premio eccellenza anche a Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica, all'attore Francesco Pannofino, conquistato dall'accoglienza e dall'ospitalità pugliesi.
3: I miei genitori erano tutti e due pugliesi, quindi la Puglia la amo, ci vengo da quando ero bambino e ogni volta che mi capita di tornarci è sempre un'emozione positiva.
4: Il momento di Altri Mondi, Dario Marchetti.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @altrimondi.

accessibile a un pubblico nuovo. Ma siccome a Nintendo non è mai interessato giocare secondo le regole altrui, nel caso della saga di Star Fox, il remake è diventato una forma mentis, una filosofia di vita e ovviamente di gioco che prosegue da oltre 30 anni. Sì, perché Star Fox, uscito su Switch 2, è sostanzialmente la quarta volta che la casa di Kyoto dà alle stampe una variazione sul tema di Star Fox, appunto, cioè il primo episodio uscito nel 93 su Super Nintendo, gioco che in un'epoca a due dimensioni sperimentava già con l'uso dei poligoni tridimensionali. In mezzo ci sono stati Star Fox 64, un remake per il 3DS e Star Fox Zero, episodio meno fortunato per la sfortunata console Wii U. A ogni tornata, Nintendo riprende un impianto narrativo di base, con il team che dà il nome al gioco impegnato a combattere il malvagio Dottor Andross, e con alti e bassi lo modernizza o lo arricchisce di altre sfumature, migliorando nel contempo il gameplay e il comparto grafico. Ed è stato così anche per questa versione Switch 2, che arriva a 4K di risoluzione e che, visivamente parlando, a patto di farsi piacere lo stile iperrealistico con cui sono stati ritratti gli animali antropomorfi protagonisti, è lo Star Fox più luccicante e immersivo di sempre. Ma dicevamo che questo eterno ritorno è qualcosa di più che un semplice vezzo creativo. La variazione sul tema è infatti parte integrante del gameplay di Star Fox, che ci chiede di affrontare uno dopo l'altro dei livelli sparsi lungo il sistema planetario di Lylat, arrivando poi al boss finale. Un compito che non richiede più di 2 ore e che, agli occhi meno esperti, potrebbe far pensare a una demo anziché a un titolo completo. Tutto normale, perché Star Fox è pensato per essere giocato e rigiocato, scovando in ogni livello le condizioni necessarie ad attivare nuove rotte e scoprire nuovi pianeti, modificando di volta in volta la nostra esperienza. Un esercizio zen più che una semplice sfida. Un approccio quasi borghesiano, potremmo dire, col giardino dei sentieri che si biforcano, che qui prende le sembianze di un navigatore stellare, una mappa che tiene traccia delle scelte fatte e delle strade, delle rotte non prese, schiacciate però fra un prologo e un epilogo ineluttabili. Niente male per una volpe che si crede un pilota di caccia spaziali.

Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, un'arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto, impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansioso, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque è un gioco in cui i paesaggi incredibili veramente vi lasceranno senza fiato, ci sono un sacco di momenti meditativi,

che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma se l'estremo vi affascina ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Non cambiano le condizioni da un punto di vista delle temperature, anche per lunedì 29 giugno, ancora molto caldo, molto umido, ma temporali sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale nel pomeriggio. I temporali arrivano anche al centro, in un contesto sempre umido e decisamente caldo, arrivano nelle aree un po' più interne e si attenuano poi verso sera. Altri temporali attesi al sud, sempre nelle aree interne, marginalmente lungo le coste tirreniche, situazione questa che vede poi un miglioramento dopo il tramonto. Prevalenza di sole e poche nubi in Sardegna, isolati temporali si portano sempre durante le ore più calde della giornata nelle aree un po' più interne della Sicilia. Ed ecco, confermate le temperature elevate, questo vale sia per le massime che per le minime, minime accompagnate da ancor più umidità.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Ancora temperature torride, oltre 40 gradi in Europa. L'OMS in una settimana oltre 1300 morti legati al caldo, ma un fronte d'aria più fredda è in arrivo con il rischio di forti temporali. Venezuela, nonostante il drammatico bilancio di vittime, ancora si spera di trovare sopravvissuti. Vigili del fuoco italiani in azione per salvare una donna con i suoi 3 figli. Domani si tornerà a trattare a Doha tra Iran e Stati Uniti, nonostante gli attacchi incrociati degli ultimi giorni. Uno dei nodi resta Hormuz, con il suo controllo, nuove minacce fra Trump e Pasdaran. Posti di blocco in tutta Italia alle frontiere per catturare il presunto killer della famiglia bengalese a Roma. 50 segnalazioni, ma ancora nessun esito. Sub, ecco scandaglio, robot per cercare Luigi Cavallari, marito di Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico. Solidarietà bipartisan dopo i messaggi di odio online verso la ministra. Mondiali, gli incontri a eliminazione diretta, il Canada è la prima a raggiungere gli ottavi dopo l'1-0 contro Sudafrica. Oggi Brasile, Giappone, Germania, Paraguay, diretta da Sport su Rai 1.
1: Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. In questo lunedì i quotidiani si dividono per quanto concerne i titoli d'apertura, i temi dai quali partire nel racconto della giornata. Il Messaggero parte dal caldo di questi giorni, un'Europa tropicale, la strage del caldo è il titolo che viene fatto in apertura, raggiunto il picco, in arrivo violenti temporali, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice in una settimana oltre 1300 morti nel continente, l'AFA è un killer silenzioso. Questa è la prima del Messaggero, che diventa come tema anche la prima, eccola qua, del Corriere della Sera. 1300 morti in Europa, è l'area, quella del vecchio continente, dove la temperatura sale più rapidamente, 40 gradi a Berlino, e ora l'emergenza si sposta a est, i dati sulle vittime registrate dal 21 di giugno. E questo è un percorso nel racconto che fanno i quotidiani. Poi c'è chi, come il Domani, sceglie invece di aprire con le tensioni internazionali che tornano ad acuirsi, ammesso e non concesso che si siano mai del tutto placate in Medio Oriente, un Medio Oriente che brucia ancora, ma a Gaza la scuola non si arrende, il tycoon minaccia Teheran, non insisterà più l'Iran, se insisterà così e se noi dovessimo intensificare lo scontro, droni iraniani sul Kuwait, nella striscia si continua a morire, ma la popolazione resiste, grazie all'istruzione sogna un altro futuro. Questo è il viaggio che ci propone proprio il Domani su questo tema, tema che diventa l'apertura anche del giorno, eccolo qua, ancora raid tra Stati Uniti e Iran, la tregua appesa a un filo, e l'apertura anche del quotidiano La Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid e nuove minacce, i Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nel Golfo, e Trump che dice possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. Questo invito al solito inascoltato nei confronti di Bibi Netanyahu, carrellata su questo tema di prime pagine che concludiamo, eccola qua, con La Stampa. Trump minaccia l'escalation, colpite le basi statunitense in Bahrain e Kuwait, l'Iran dice Hormuz è sotto il nostro controllo per i prossimi 30 giorni, e Trump in questo contesto minaccia l'escalation dicendo agli Ayatollah avete violato la tregua, vi faremo sparire, e non regge nemmeno il cessate il fuoco in Libano. Poi c'è la politica interna, ci sono inevitabilmente, vista la giornata di ieri, le parole di Matteo Salvini in primo piano, che rinvia al mittente tutte le voci di cambio alla guida del carroccio, di leadership condiviso, addirittura di divisioni del partito. Dice lui, resto ancora 3 anni, le elezioni nel 2027, vorrei Zaia e Fedriga al mio fianco, non alle mie spalle, l'attacco a Vannacci non mi frega più, il leader di Futuro Nazionale, che risponde così: nel centrodestra io posso starci, ma ho alcune linee rosse, tra queste lo stop al sostegno all'Ucraina. Proviamo a tenere insieme un po' tutti questi elementi e lo facciamo con l'aiuto di un quotidiano in particolare e di un pezzo nello specifico, è quello che firma per Repubblica, eccolo qua, Concita De Gregorio: nel mare in tempesta servono buoni marinai. I mari calmi non fanno buoni marinai, potrebbe essere questa dunque l'occasione, se non quale, per recuperare il senno, accercarlo, trovarlo, riprendere in mano il filo spezzato della ragione. Allora guardiamoci attorno, migliaia di persone muoiono sotto le macerie, Venezuela, altre migliaia sotto le bombe, Iran, Gaza, Medio Oriente, si scava a mani nude, si fugge a piedi, anziani soli in casa, bambini chiusi in macchina, il bollettino quotidiano dei bruciati vivi nella fornace di un clima che, mutato dall'avidità degli uomini, torna a presentare il conto e divide, come tutto, come sempre, i ricchi dai poveri. Chi non si è mai curato dell'altro?

altro che del proprio interesse, i figli e i nipoti di costoro saranno in salvo per ora nelle loro case climatizzate al fresco di pochi gradi costanti, per realizzarsi sparano fuori altro calore, ma pazienza. E anche il caldo è il male dei poveri, il senso di umanità, la pratica di condivisione, il mutuo soccorso sono in agonia, sopraffatti dall'urgenza di sopravvivere. Vita mia, morte tua, le nuove generazioni crescono nell'ammirazione dell'uomo forte, un militare in divisa verrà a salvarci, la smemoria del passato aiuta, nessuno dei nati nel nuovo secolo ricorda i manganelli, le torture, i campi, le carceri politiche, il passato è passato, chi non salta, comunista è, le generazioni di chi ha vissuto il Novecento, la generazione volge al termine, gli ultimi testimoni diretti sono vecchissimi, quasi centenari, e chi ha più voglia di stare a sentire un vecchio? Tromboni, soloni, largo ai nuovi, i nuovi, la generazione di mezzo, ha tutto lo spazio per profittare dell'oblio, si riparte da capo, ordine e disciplina, uomini virili e donne a casa, il resto è devianza, mal tollerata. Vedrete che prima o dopo a questi che pensano di poter vivere come vogliono, di poter disporre del loro corpo e della loro vita liberamente, vedrete che gli faremo passare la fantasia. Insomma, dice Concita De Gregorio, tutto si tiene, il terremoto, le inondazioni, il caldo, la politica, il successo dei mediocri, a volte pazzi e criminali, tutto si tiene perché ogni cosa è la conseguenza delle cose, niente accade all'improvviso, nemmeno una catastrofe naturale succede perché si è lasciato o voluto nei decenni che tutto questo accadesse, della sottolineatura che proprio viene fatta in questo contesto da Concita De Gregorio. Lo scenario più lontano, quello del Venezuela, e poi ci arriveremo, e questa conclusione. L'orizzonte è scuro, lì fuori piove grandine nelle pause del fuoco e non basterà chiudersi in casa, leggere storie d'amore a lieto fine, vedere una serie turca in TV per restare al sicuro. Il mare cattivo pretende buoni marinai. Buoni marinai non si fanno nella bonaccia, dunque speriamo in questa tempesta che ne crescano molti tra i ragazzi e tra le ragazze, che qualcuno dei vecchi torni in mare a insegnare quel che l'intelligenza artificiale non sa, cosa annuncia un maremoto, come si governa il vento. E il primo elemento di tutto questo che si tiene nel ragionamento che fa Concita De Gregorio è proprio il Venezuela. Allora proviamo ad aprire una finestra proprio su questo tema. Tutto si detiene perché sì, c'è stata una catastrofe naturale, evidentemente un terremoto che ha lasciato segni enormi, vittime a centinaia e dispersi a migliaia, a decine di migliaia. La Guaira, ground zero del sisma, l'emozione per i bambini salvati, 20.000 persone disperse a nord di Caracas, 6 soccorritori italiani raccontano queste operazioni, lo avete sentito anche nel nostro titolo, di una donna che risponde sotto le macerie, ma questo elemento è stato acuito, accelerato da un sistema politico, un regime che ha dimenticato la prevenzione, i controlli, che non è intervenuto nel tessuto vivo del paese, lo ha fatto per decenni, certo, anche nelle difficoltà economiche di un mondo attorno che lo isolava. E allora ecco che si apre anche un tema politico, il Corriere ci aiuta a farlo con questo pezzo di Virginia Nesi, cresce il duello tra la presidente a interim, cioè Delcy Rodríguez, la donna che da vice di Nicolás Maduro è diventata presidente del paese dopo il golpe, dopo il rapimento di Maduro fatto dagli americani, e la premio Nobel per la pace, cioè Maria Corina Machado, che sperava col cambio al vertice del paese di poter tornare in Venezuela anche sull'onda di una vicinanza con Donald Trump, invece è stato lo stesso Trump a sostanzialmente scaricarla e oggi dice voglio rientrare. La sua terra trema, lei la vede tremare dall'esilio, può parlare solo dal suo nascondiglio. Maria Corina Machado, la leader dell'opposizione venezuelana, continua ad ascoltare le notizie strazianti sui morti dei desaparecidos sepolti dal terremoto, ma adesso appoggiare i venezuelani a distanza non le basta più e ieri in un'intervista a Fox News ha fatto un annuncio: è arrivato il momento, è mio dovere stare al fianco del mio popolo, abbiamo bisogno di stare insieme, abbracciarci, piangere la perdita di una persona cara, ma anche darci forza a vicenda. Tornerò presto in Venezuela, ora la priorità assoluta
è salvare vite. Ovviamente sono mesi che Maria Corina Machado vuole tornare in Venezuela, avrebbe chiesto aiuto più volte agli Stati Uniti, come provavamo a dire in precedenza, di agevolare gli spostamenti. Scrive il New York Times che secondo due funzionari della Casa Bianca le autorità americane provano frustrazione nei confronti della leader a causa delle sue ripetute sollecitazioni. Gli Stati Uniti, insomma, pretendono prudenza. Già, gli Stati Uniti pretendono prudenza. Allora avevamo incrociato già con l'aiuto del fondo di Concita De Gregorio l'altro tema: chi continua a morire sotto le bombe, la nuova escalation nel Golfo. Era l'apertura del quotidiano La Stampa, e allora ci torniamo, eccola qua, ancora raid Stati Uniti-Iran, colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait, Trump che minaccia, Teheran sparirà se continua a violare la tregua. Al bilancio degli scontri armati nel Golfo tra gli Stati Uniti e l'Iran per i disaccordi sul memorandum d'intesa si aggiunge una vita umana. Doha, uno dei principali mediatori negli sforzi diplomatici tra i due nemici, ora si trova a pagare con la morte di un suo cittadino quell'escalation che ha cercato di prevenire. La Guardia Costiera del Qatar ha avviato ieri le ricerche di due uomini a bordo di un'imbarcazione che sabato sera non aveva fatto ritorno come previsto quando le pattuglie hanno localizzato il natante, uno dei due morti, uno dei due uomini è stato trovato senza vita, ferito da schegge provenienti da operazioni militari nella regione. Potrebbe però aprirsi uno spiraglio, secondo Axios, fonte affidabile per quanto riguarda i retroscena americani. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi e di tenere un incontro domani a Doha. L'intesa, tutta da verificare, prevede che le navi possano muoversi liberamente nello stretto di Hormuz. Ieri all'alba l'Iran lanciava droni e missili su obiettivi militari negli Stati Uniti, militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Poco prima, dal suo social Truth, il presidente Trump aveva rivendicato: gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere. Perché? Perché loro hanno violato l'accordo di cessate il fuoco ancora una volta. E poi la minaccia: potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di usare la ragione e saremo costretti a portare a termine militarmente l'operazione che abbiamo avviato, ovviamente, dice Trump, con grande successo. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere. Un gioco di minacce incrociate, come dicevamo, e che veniva riportato anche dal quotidiano Repubblica. Allora ci torniamo, pagine interne del giornale: raid e minacce per il controllo di Hormuz, la tregua pesa un filo. Anche Repubblica ovviamente riporta quel possibile incontro a Doha con la mediazione ancora una volta del paese. La gestione dello stretto spetta a noi, dicono da Teheran. La replica di Trump: possiamo finire il lavoro con le armi e distruggervi. C'è un aspetto che diventa centrale, ed è questo, con buona pace delle parole di Donald Trump, e cioè che Teheran è convinta ad avere il coltello dalla parte del manico, perché il capo della Casa Bianca non vuole riprendere una guerra che minaccia di costargli cara alle elezioni di midterm di novembre, e ormai ha capito di non avere la possibilità di cambiare regime solo con i bombardamenti dell'aria. Perciò gli iraniani non abbassano la tensione anche per usarla al tavolo nel negoziato. E poi resta aperto un altro fronte, quello del Libano, dove le forze armate israeliane hanno detto ieri di aver ucciso un militante di Hezbollah responsabile della morte di due soldati dello Stato ebraico nel sud. Il capo di Stato Maggiore di IDF ha dichiarato che sarà onorato l'accordo con Libano affinché abbia successo, ma restiamo in controllo di alcune zone meridionali del paese. Ecco, l'invito, l'appello di Donald Trump è sostanzialmente caduto nel vuoto. Allora qua aggiungiamo quella fotografia da Gaza che ci riportava il quotidiano Il Domani, perché questo è il viaggio che ci propone Bianca Senatore ed Emiliano Fittipaldi, che del Domani è il direttore, nel mondo Gaza. La prima volta dal 2003 che gli studenti riescono a completare l'anno scolastico. Questa è la notizia del tentativo di rinascita grazie alla scuola, no? Come si provava ad evidenziare in precedenza, tra bombardamenti, aule disintegrate, libri andati in fumo, ragazzi e ragazze si sono preparati ai test, ed è un modo per cercare di ripristinare il diritto all'istruzione, nonostante le tensioni attorno che vanno avanti, continuano e anzi aumentano di intensità. Anche qua quell'accordo di pace sembra aver soltanto rallentato
ammorbidito per qualche ora della giornata, per qualche giorno della settimana i bombardamenti, che però non si sono mai totalmente e completamente fermati. Allora qui vale la pena aggiungere una riflessione rispetto anche al ruolo che si può avere, no? E che può avere l'Europa davanti a questi conflitti.

quello in Medio Oriente o quello russo-ucraino. Il Fatto Quotidiano ci restituisce questa sensazione. Chiesa contro l'Unione Europea, due pesi e due misure con Stati Uniti e Israele da un lato e la Russia dall'altro. Il Papa e il Cardinale Fernandez della Dottrina della Fede parlano di smeri interessi economici che guidano le posizioni, la postura e la lettura politica di questi conflitti che dà il vecchio continente. Allora eccolo il pezzo di Alessia Grossi proprio sul tema, un jacuzzi sfuggito quasi a tutti, dai media internazionali fino ai diretti interessati, eppure l'occasione era quella più unica che rara del concistoro straordinario dei cardinali, convocato da Papa Leone XIV per esaminare quella che Papa Prevost ha definito la cultura del potere globale che alimenta i conflitti moderni e aprire così una riflessione su come la Chiesa dovrebbe rispondere. Bene, è successo giovedì, ancor prima dell'apertura dei lavori da parte del Pontefice, che tanto scalpore ha suscitato con le sue parole di attacco allo stesso concetto di guerra giusta, detta di Leone, invocata troppo spesso per giustificare azioni militari. Ecco, è accaduto anche un altro fatto. Esordendo alla conferenza a porte chiuse, il prefetto del Dicastero Vaticano per la Dottrina della Fede, insomma l'ex Sant'Uffizio, Víctor Manuel Fernández, ha scagliato l'accusa più diretta all'Unione Europea. Secondo il presule argentino, l'Unione è rea di applicare il diritto internazionale in modo selettivo, legittimando alcune invasioni militari e derubricando altre sottocategorie. Ovviamente non è un dettaglio questo, presule argentino, sì, come Papa Bergoglio, ma soprattutto anche lui arrivato ai vertici, in una posizione di primissimo piano della Chiesa, dal mondo che potremmo definire non occidentale, quasi dalla fine del mondo, no? Per usare le parole di Papa Bergoglio il giorno dell'elezione. Questa distanza geografica dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal concetto per certi versi stesso di Occidente, consente a questo mondo di dare un giudizio più tranchant sui comportamenti degli europei. Secondo Fernandez, aggiunge ancora il Fatto Quotidiano, custode dell'ortodossia della Chiesa Cattolica, i governi applicano sempre più spesso i principi morali e giuridici in base alla convenienza politica piuttosto che a standard universali. La notizia, rilanciata ieri da Politico, il giornale di Bruxelles, anche solo per questo acquista il potenziale di uno scontro diplomatico dopo quello che già il Pontefice aveva innescato a distanza col vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, utilizzatore finale proprio del concetto di guerra giusta contro l'Iran, attaccato dal Papa al Concistoro. Ovviamente questo si porta dietro quel tema di rapporti tra il vecchio continente e gli Stati Uniti e quel che sarà il prossimo 6 e 7 di luglio, il vertice NATO, un vertice che è già un bivio per la politica nuova che ha imposto da un anno e mezzo a questa parte Donald Trump agli Stati Uniti, esasperando alcune linee guida proprie della diplomazia americana negli ultimi anni. Allora ecco che in questo contesto il vertice NATO, scrive Paolo Gentiloni su Repubblica, si riunisce dunque nel mezzo di questo cambio di stagione. Non potrà certo ignorare l'invito rivolto agli europei a farsi carico della propria difesa. Reagire a un simile invito sfogliando l'album dei ricordi sarebbe inutile. Decretare come conseguenza la fine della NATO sarebbe irresponsabile. La sola risposta sensata è lavorare, dice Gentiloni, per un assetto diverso della NATO. Ancora appoggiandoci, vedete, appena di fianco a quel pezzo di Concita De Gregorio, beh, un altro elemento che veniva messo a sistema era il caldo, il gran caldo di questi giorni. Si dirà estate, sì, ma un'estate tropicale per l'Europa che non sta propriamente ai tropici, e soprattutto c'è stato quell'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che diventa il tema forte di tanti quotidiani, Messaggero compreso, Europa caldo record, e l'OMS che parla di 1300 morti in una settimana. Oggi picco di temperatura in Italia, poi ci sarà un netto miglioramento, temporali forti, 10 gradi in meno dalla giornata di giovedì, o così pare, e l'onda di afa che si sposta a est con allerte in Repubblica Ceca e in Polonia. E ecco, no, quell'aspetto che si sottolineava in precedenza, preoccupazione per l'arrivo di violenti temporali che già stanno causando danni nel nord del continente. Il giallo dei dati italiani sull'eccesso di mortalità che non coincidono con quello degli altri paesi vicini, e questo è un argomento che ovviamente, visto il percorso che è stato preso anche dalle commissioni europee negli ultimi anni, diventa tema centrale nel racconto della politica. Il Green Deal europeo, l'opposizione

0: coalizione che è quella Green Deal, hanno portato tanti partiti di destra, conservatrici o sovranisti a livello continentale e che oggi pesano quei partiti in modo più rilevante rispetto alla precedente legislatura europea. Tra questi c'è sicuramente il Partito Conservatore, che tradotto in Italia diventa Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, e eccolo qua, di Tommaso Foti, che guarda quelle norme green e dice: certe norme europee sono un piano diabolico per deindustrializzare l'Europa. Il clima europeo è cambiato, ma sembra che in questi vertici si fatichi a cambiare atteggiamento su questioni soprattutto green. È indubbio, dice Foti, che il condizionamento ideologico della passata commissione abbia dato un'impronta. Questo vale soprattutto per la burocrazia, siamo sulla Verità, sul quotidiano di Maurizio Belpietro, che è sicuramente chiusa verso l'esterno e che ritiene, a mio avviso sbagliando di grosso, che quanto è stato una volta pensato debba essere il Vangelo. Il tema dell'energia oggi non riguarda solo una questione di natura ambientale, oggi energia significa innanzitutto l'indipendenza nazionale, nel caso di specie l'indipendenza europea, ed è evidente che nel momento in cui abbiamo dei costi dell'energia 3 o 4 volte superiori a quelli degli Stati Uniti, andare su mercati e competere è difficile, dopodiché l'Italia ha costi molto superiori rispetto ad altri paesi del vecchio continente, la Francia ovviamente che ha il nucleare, la Spagna che ha un mix energetico molto particolare che è fatto di tantissime rinnovabili, di una quota seppur marginale ma esistente di nucleare. Prendiamo il settore della ceramica, dice: qualcuno può spiegare che cosa può fare di più di quanto non abbia già fatto, visto che sul piano tecnico non ci sono alternative. E poi quella denuncia, quel passaggio che è dedicato proprio alle scelte del vecchio continente, che dice: non a caso ho detto serve un approccio diverso, spero che non sia da intendere come peggiore, se così fosse penso che si dovrebbe riavvolgere il filo e chiedersi se non ci sia dietro un diabolico piano che punti alla deindustrializzazione dell'Europa. Insomma, è solo un tema politico che riguarda Bruxelles, i burocrati di Bruxelles e le scelte ideologiche, dice Tommaso Foti, il ministro per gli affari europei della precedente commissione. E allora Gabriella Grayson dice: no, non è proprio così, siamo sulle colonne del quotidiano Repubblica, è una crisi di sistema, la fisica smonta tutti i luoghi comuni, quelli che sarebbero lì a dire, nel racconto e nell'analisi che fa la Grayson di un cambiamento climatico che in realtà non esiste. Allora andiamo a vedere proprio le conclusioni, perché parliamo di decarbonizzazione, di efficienza energetica, di tutte le tecnologie capaci di ridurre le emissioni, dal nucleare di nuova generazione fino alle rinnovabili, non perché lo dica un politico, eccolo, no, il punto, ma perché lo direbbe un termodinamico. Sono il tentativo razionale e misurabile di modificare il bilancio energetico del sistema. Per questo continuo a sorridere quando sento dire: anche a 40 anni fa faceva caldo, ok, sì, ma quanta energia in più stiamo trattenendo oggi, sta trattenendo oggi il sistema climatico rispetto a 40 anni fa? Perché è della variabile energia ed è da quella che dipende l'evoluzione futura del sistema. Possiamo continuare a discutere del caldo, continuare a ragionare come negli anni 80, la Terra invece risponde all'energia che il sistema climatico accumula anche da allora, e non c'è nostalgia che possa convincerla a fare diversamente. Abbiamo citato Tommaso Foti, meglio, abbiamo visto un'intervista che consegna ai lettori del quotidiano La Verità e il ministro per gli affari europei. Ovviamente la delega prima riguarda il PNRR, domani fischio finale, anzi triplice fischio si direbbe nel calcio, visto che siamo sotto mondiali utilizziamo questa metafora. È finito il PNRR, cioè quasi, domani si chiude, primo bilancio, quello che fa il Fatto Quotidiano almeno, piano stravolto, opaco e in ritardo. Dopo 5 anni il piano nazionale di ripresa e resilienza, 194 miliardi, di cui 124 e mezzo prestiti da rimborsare, 70 a fondo perduto, è giunto in dirittura d'arrivo, con gli ultimi 35 traguardi e 124 obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno. Nei prossimi 2 mesi ci sarà tempo per completare i lavori ed effettuare i relativi pagamenti, così da poter incassare la decima e ultima rata, quella da 28,5 miliardi, un piano che ha subito 8 revisioni che ne hanno cambiato la fisionomia, sia sotto il profilo finanziario che attuativo. L'effettivo utilizzo delle risorse è andato assai a rilento. A fine febbraio la spesa rendicontata era 113 miliardi, cioè il 58% di quella prevista, e quasi il 25 miliardi saranno spesi oltre giugno del 26, che è il termine ufficiale per l'appunto del piano, ed entro il 2030. Ci sono ancora 2 mesi per rendicontare e ottenere la decima e ultima rata, quella da 28 miliardi, è la fotografia che ci restituisce il Fatto Quotidiano. Poi nel pezzo di Concita De Gregorio si rimandava anche all'uomo forte, no? E alla forza che hanno in questa stagione partiti e leadership politiche di destra o di destra più estrema e radicale. Allora qua forse vale la pena inserire questo duello che c'è stato ieri a distanza, e cioè Matteo Salvini alla festa dei giovani della Lega e Roberto Vannacci. La riscossa Lega, nel racconto che ne fa Michel Dessy per il giornale, Salvini e l'appello ai colonnelli: vinciamo e torno alla Viminale, siano al mio fianco Zaia, Fedriga, Fontana, Fugatti, non alle mie spalle, cioè a ordire trame, non la dice così, Matteo Salvini dice solo alle mie spalle, contro di me. E su Vannacci dice: mi freghi una volta, non due, mi dite se lo voglio in coalizione, per me assolutamente no, delusione politica e umana, quantomeno inizia a votare la fiducia, dicono da Fratelli d'Italia più o meno ufficialmente. Vannacci e i suoi insultano Meloni, ma lui dice: sono pronto alla coalizione, sì all'alleanza, se ci rispettano la Premier mi chiami. Questi alcuni messaggi che ha consegnato ieri il leader di Futuro Nazionale. Salvini che chiude a Vannacci: questo è Libero, e spinge sulla sicurezza, impossibile un'alleanza con chi ha votato contro il piano casa. E il generale si dice pronto a entrare in coalizione, la Meloni può chiamarmi. Ovviamente questo alimenta una valanga di retroscena sui quotidiani, come potete immaginare, una valanga rispetto alla stagione. Ognun per sé, dice il generale, ma sono pronto all'alleanza. Le condizioni dei meloniani e le controcondizioni del generale, che ovviamente vuole imporre alcune linee guida, compreso quello sullo stop, come già anticipavamo in precedenza, al sostegno all'Ucraina. L'eurodeputato da Vicenza non cerca lo scontro con la Premier. Io non ho tradito, che è una categoria politica molto sensibile, praticata a destra. Meloni mi chiami a settembre, la festa di Futuro Nazionale. Ovviamente uno sguardo va sempre dato ai sondaggi, a quanto varrebbe questa creatura politica. Salvini ieri ha detto la Lega alle prossime elezioni tornerà in doppia cifra, bisognerà vedere se effettivamente ovviamente così sarà e se i sondaggi andranno man mano a certificare questo elemento. Certo è che la crescita non esponenziale ma costante di Futuro Nazionale è un dato. Questo è il pezzo della Stampa, il voto antisistema, che è una caratteristica tipica nel nostro paese. Futuro Nazionale può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%. Insomma, se deve essere forza antisistema, deve essere anche alternativa a chi ha governato in questi 4 anni e mezzo, e quando si andrà al voto saranno 5 anni pieni di legislatura, pieni o quasi di legislatura. È tutto, breve pausa, linea alla regia e torniamo col notiziario.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Non cambiano le condizioni da un punto di vista delle temperature, anche per lunedì 29 giugno, ancora molto caldo, molto umido, ma temporali sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale nel pomeriggio. Temporali arrivano anche al centro in un contesto sempre umido e decisamente caldo, arrivano nelle aree un po' più interne e si attenuano poi verso sera. Altri temporali attesi al sud, sempre nelle aree interne, marginalmente lungo le coste tirreniche, situazione questa che vede poi un miglioramento dopo il tramonto. Prevalenza di sole e poche nubi in Sardegna, isolati temporali si portano sempre durante le ore più calde della giornata nelle aree un po' più interne della Sicilia. Ed ecco, confermate le temperature elevate, questo vale sia per le massime che per le minime, minime accompagnate da ancor più umidità.
1: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Il tempo si sposta

0: 7:30, buongiorno da Rai News 24. Europa alle prese con temperature record, situazione critica anche in Italia, dove è atteso un picco per oggi. Il termometro potrebbe registrare temperature nuovamente oltre i 40 gradi. Attese piogge temporali però già in giornata, allerta gialla diramata per 9 regioni, afa che potrebbe allentare la morsa verso metà della settimana. Continuano le ricerche dei dispersi tra le macerie del terremoto in Venezuela, i vigili del fuoco italiani impegnati nel salvataggio di una madre di 30 anni con i due figli sono stati individuati sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira, operazioni complesse che si potrebbero protrarre per ore. Nonostante l'alta tensione in Medio Oriente con i reciproci attacchi tra Stati Uniti e Iran, domani in agenda un nuovo incontro a Doha per riprendere il negoziato tra Washington e Teheran. Il nodo resta la gestione di Hormuz, dove ci sono ancora numerose mine a complicare il passaggio delle navi. Il Canada è la prima squadra a raggiungere gli ottavi di finale dei mondiali di calcio dopo l'1-0 ai danni del Sudafrica ieri sera. Alle 19 il match più atteso dei sedicesimi, Giappone-Brasile, con diretta Rai Sport anche su Rai Play. Alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Veniamo all'ondata di caldo che continua ad interessare buona parte d'Europa. Oggi, dicevamo, picco di calore nel nostro paese. Dopo un fine settimana con 41 gradi vicino a Berlino, è la Germania l'epicentro dell'ondata di calore che da giorni attanaglia il vecchio continente. 1.300 i morti in una settimana registrati dall'OMS. Temporali, grandinate, forti venti attesi già dalle prossime ore. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Quando arriva la polizia, la gioia esplode alla porta di Brandeburgo. Gli idranti stavolta servono a portare un po' di refrigerio ai berlinesi. Terzo record consecutivo in Germania, rilevati 41,7 gradi che fanno da moltiplicatore a malori e incidenti negli specchi d'acqua. Almeno 30 le persone annegate. Lo stress da calore per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, un killer silenzioso che dal 21 giugno avrebbe causato già 1.300 morti in un continente, l'Europa, non preparato a questi eventi. Uno stress anche per le infrastrutture. In Turingia impiegano i mezzi antineve, ma per raffreddare il manto stradale. Altrove il calore ha provocato grandi crepe con limitazioni al traffico e in diverse città hanno sospeso il trasporto su rotaia di superficie per problemi agli scambi. E se oggi l'epicentro della crisi in Germania, non va meglio nella confinante Repubblica Ceca. A Praga i turisti sfidano il caldo estremo, 39 gradi. Cerchiamo di divertirci, spiega questa visitatrice svedese, ma passiamo molto più tempo nella stanza d'albergo di quanto avessimo voluto. Con temperature appena inferiori, nei lidi di Copenaghen non c'è un centimetro libero. Il caldo estivo, unito alla mancanza di neve in inverno, dice lui, è sintomo di un cambiamento climatico molto evidente. E già si teme per le prossime ore, dopo il caldo estremo, previste grandinate e bombe d'acqua. In Belgio è già morta una persona.
0: Anche in Italia la fine dell'anticiclone africano si avvicina, allerta gialla della Protezione Civile in 9 regioni, Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Matteo Parlato.
2: L'estate si è aperta con un'ondata di caldo e temperature sopra le medie stagionali in tutta Italia, con il nord del paese con le riserve d'acqua sotto il livello e il Po a rischio di carenza idrica sia per le scarse nevicate che per i prelievi agricoli. Questa prima ondata di calore, conseguenza della crisi climatica alimentata dal consumo dei combustibili fossili, sta cambiando le nostre abitudini e sottopone le persone fragili a importanti stress.
3: I malori registrati fondamentalmente sono colpi di calore e svenimenti, soprattutto in pazienti anziani.
4: Come bisogna affrontare una giornata così?
3: Allora, innanzitutto bisogna mettersi al riparo da quelle che sono

0: gli orari più caldi, quindi soprattutto in questi giorni dalle 11 fino alle 19 e bere molto.
1: Questo vale per i turisti ma anche per chi lavora.
2: Ogni volta che vediamo una fontana riempiamo le borracce.
3: Quando bisogna entrare in cucina, ragazzi, rispettate gli chef e tutto il servizio della cucina, perché al momento è un inferno.
1: La situazione dovrebbe rientrare nella normalità.
4: Sono le prime avvisaglie di un arrivo atlantico che sarà quello che ci interesserà a partire dalla seconda parte di mercoledì, con discesa delle temperature importanti a partire da giovedì. Quindi un rientro nella norma, una discesa di almeno 7-8 gradi.
5: Il terremoto in Venezuela, 1.450 le vittime, 50.000 i dispersi, i feriti sono più di 3.000. Anche i vigili del fuoco italiani sono impegnati nel salvataggio di una mamma con i suoi 3 figli. Ha dato risposta alle sollecitazioni dei soccorritori sotto le macerie di un edificio alla Guaira. Sentiamo il racconto dell'inviato Ilario Piagnarelli.
6: Fa il suono di una trombetta da stadio, si è creato il silenzio più totale e i 3 team, a cominciare da quello italiano, hanno chiesto a questa donna: caro lei, ci senti? Se ci senti, batti un colpo, poi 2 colpi, poi 3 colpi.
7: Hola! Stiamo buscando! Si me escucha?
6: Ha risposto, l'hanno percepito non con le orecchie ma attraverso le cuffie di un geofono. La stessa operazione è stata ripetuta poi da questa seconda apertura, che è stata aperta sul davanti dell'edificio, mentre gli italiani operano da un lato. È stata ripetuta, dicevo, dagli ecuadoriani, e anche qui la risposta è stata positiva e hanno detto che addirittura era più vicina di quella del precedente tentativo. E adesso ci provano gli olandesi, da loro invece via di accesso che si trova sul lato destro dell'edificio. Dunque questa donna, che già aveva segnalato la sua esistenza in vita al telefono all'1 del mattino, grazie al fatto che la rete cellulare era tornata, Carole Gonzalez di 32 anni, e aveva detto: siamo vivi per la gloria di Dio, lei e i 3 figli, è ancora viva, aspetta di essere salvata. Loro gli hanno detto, gridando: stai tranquilla, stiamo lavorando per te, assieme appunto ai figli Jonas, Angeli e Ashley, di 10, 5 e 7 anni.
5: Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo con attacchi incrociati, Stati Uniti e Iran però per Axios hanno concordato uno stop alle ostilità. C'è un nuovo incontro in calendario domani a Doha, Qatar, per riprendere i negoziati. Ripercorriamo le ultime ore da Istanbul con il corrispondente Sergio Paini.
8: Nel mirino degli americani il porto di Sirik all'imbocco dello stretto, condotti attacchi contro almeno 10 obiettivi militari iraniani, depositi di armi, postazioni di difesa antiaerea, radar costieri. Una rappresaglia per i droni lanciati da Teheran negli ultimi giorni contro petroliere mercantili. Più intensi gli ultimi raid degli Stati Uniti, ma anche i Pasdaran rilanciano: risponderemo ogni volta che sarà violata la nostra sovranità, e con sempre maggior forza. Botta e risposta che infiammano di nuovo il Golfo Persico e che rischiano di far naufragare cessate il fuoco e negoziati. L'Iran minaccia di abbandonare il tavolo e intanto torna a colpire installazioni americane in Kuwait e Bahrain, paese che ospita la 5ª flotta degli Stati Uniti e che adesso chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Ma i guardiani della rivoluzione, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, non vogliono rinunciare al controllo di Hormuz, e allora avvertono il Pentagono: le vostre basi in Medio Oriente si preparino all'inferno. Ad accompagnare l'escalation anche un nuovo messaggio della guida suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, che ricorda la strage di bambine nella scuola di Minab, l'uccisione del padre Ali, gli attacchi ai centri medici, e chiede quindi che Stati Uniti e Israele vengano processati, anche a livello internazionale, per crimini di guerra.
5: Le forze di sicurezza del Pakistan hanno condotto un'operazione militare al confine con l'Afghanistan, uccidendo almeno 29 combattenti. È la risposta ad una serie di attacchi terroristici attribuiti ai talebani in tutto il paese, tra cui quello nel Pakistan Rangers Camp.

0: A Karachi, le autorità pakistane accusano Kabul di dare supporto ai terroristi, l'Afghanistan nega i contatti con i miliziani, con il portavoce del governo talebano che dice che gli attacchi pakistani hanno provocato la morte e il ferimento di decine di civili e tra questi anche donne e bambini. La cronaca italiana ora: si cerca in tutto il paese l'uomo bengalese che è ritenuto responsabile dello sterminio della famiglia di connazionali a Casalotti, alle porte di Roma. Elisa Dossi.
1: Centinaia di metri separano la via dove dormiva l'assassino dall'abitazione del triplice omicidio. In fuga sulla via del ritorno ha lasciato cadere a terra una felpa insanguinata. La polizia lo cerca ovunque. Shadat Hossain, 43 anni, era già un problema per la famiglia del signor Kamal, che aveva chiesto a un gruppo della comunità bengalese di fare qualcosa per convincerlo a lasciar perdere i suoi cari. Moglie e figlia a Londra, l'omicida aveva un'ossessione per la moglie dell'amico. La seguiva mentre era con la bambina, li avevano visti insieme più e più volte. Lei lo aveva sempre rifiutato. L'altra sera, di fronte a quel no, ha ucciso a colpi di mannaia lei e la figlia di 8 anni. Poi sono rincasati marito e figlio. Si è avventato su di loro, ha ucciso il primo, ferito gravemente il secondo, che ora è in ospedale. Unico sopravvissuto. In parrocchia le parole di padre Lulash, un appello contro il razzismo.
2: Stiamo vicini sia anche il ragazzo, ma anche non può vincere l'odio, ma vinca sempre l'amore.
1: Chi invece, fuori dal supermercato dove dava una mano a portare la spesa, conosceva Kamal, oggi cerca parole per dire basta ai femminicidi.
3: Purtroppo sì, ce ne sono parecchi, poi è una cosa da combattere.
4: Forse essendo una persona straniera, magari forse aveva paura, no? Però ripeto, tanto alla fine, anche se si denuncia, anche se si cerca di fare qualcosa, sembra sempre che rimane sempre tutto fermo.
0: Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. È disperso da sabato nel lago di Vico, nel Viterbese. Angela Caponnetto.
5: Da un lato i turisti della domenica, dall'altro i mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e quelli dei sommozzatori della Guardia di Finanza arrivati per incrementare le ricerche di Luigi Cavallari, da 50 anni marito della ministra della famiglia e pari opportunità Eugenia Roccella. Ricerche ancora senza esito, ad un giorno dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico, dove con la moglie era andato a fare un bagno dopo pranzo. Si usa ogni mezzo a disposizione, con squadre che arrivano da Campania e Toscana per affiancare i laziali. Si prova anche a riportare il barchino sul punto in cui Cavallari è scomparso, lasciandolo alla deriva per ripercorrere il percorso effettuato dopo l'incidente. Se in superficie sembra placido e tranquillo come tutti i laghi vulcanici, Vico è un bacino dai fondali impervi. Si sta facendo tutto il possibile in uno scenario molto complicato per una vicenda molto triste, dice il prefetto vicario di Viterbo Andrianino Caputo, che aggiorna anche sui mezzi uomini interforze che proseguiranno ad oltranza le ricerche.
6: Si stanno utilizzando in questo momento delle attrezzature ancora, diciamo, più specialistiche, che si chiamano tecnicamente ROV, a opera dei vigili del fuoco, che procedono con delle ricerche sempre più affinate.
5: Il tempo che passa non lascia spazio a speranze di ritrovare in vita l'ingegnere 84enne che, dopo essersi tuffato, aveva detto di non sentirsi bene prima di sparire tra le acque.
0: I mondiali di calcio entrano nel vivo e il Canada, la prima squadra ad accedere agli ottavi dopo aver battuto a Los Angeles il Sudafrica 1-0. Questa sera in campo Brasile-Giappone, poi Germania-Paraguay. Sentiamo Francesco Paravati.
7: Mata-mata, dentro o fuori, a Los Angeles si fa sul serio nel primo match a eliminazione diretta. Il Canada è la prima squadra a passare agli ottavi. La vittoria contro il Sudafrica arriva negli ormai consueti 6 minuti di recupero. Per i primi 90 una partita noiosa, con le squadre ingessate dalla paura di sbagliare e dal divieto di pareggio. Bafana per la prima volta nella storia in una fase eliminatoria, e la prima anche per i canadesi, che dopo la sconfitta con la Svizzera però hanno dovuto lasciare Vancouver, ma migliaia di tifosi li hanno seguiti per un weekend in California. Bisogna arrivare alla fine del primo tempo per un po' di adrenalina, quando mezzo Canada prova a buttare la palla dentro e mezzo Sudafrica riesce a tenerla fuori dalla propria porta. Gli spettatori provano in tutti i modi a caricare le squadre e una tifosa addirittura ci rimette il telefonino. Ma cambia poco, fino a quando il capitano infortunato Alfonso Davis, fermo da maggio, rientra e fa ripartire il Canada e Jonathan David, ma lo juventino continua a sbagliare. Quando la testa è ormai ai supplementari, la palla arriva sul piede di Eustachio, centrocampista proprio del Los Angeles, che da zona Cesarini la mette dentro a sinistra di Williams e trasforma il suo stadio in una festa canadese.

0: Il Canada affronterà gli ottavi la vincitrice tra Olanda e Marocco in campo stanotte alle 3. Prima però alle 19 in diretta su Rai 1 da Houston si affrontano Brasile e Giappone con terna arbitrale italiana e mister Ancelotti sulla panchina della Seleção. Alle 22.30 ne passa ancora una tra Germania e Paraguay, ormai è dentro fuori.
1: La nuova navigazione a vela, motori 24.

0: Il trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. E in un momento in cui il costo e la disponibilità dei carburanti tradizionali sono diventati una variabile sempre più imprevedibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita: il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma il dato che parla da solo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 della migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% rispetto all'impronta carbonica standard. In altri termini, tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo, quel conto, è possibile e sostenibile. Uno studio condotto in collaborazione con l'Agenzia francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo RoRo, cioè Roll On, Roll Off. I veicoli salgono e scendono.

con le proprie ruote, è stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare

0: senza grandi ritardi.
1: Resilient because she was able to arrive on not with so much delay on Saint-Pierre.
2: La vela Poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i sei mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela Prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale. La struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
3: La
0: sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.
3: Ore e date precise d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique.
2: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e dell'80% entro il 2050. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vela cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
4: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, a vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero, sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
0: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord. In realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Ecco allora cosa facciamo noi. Andiamo in quei posti dotati di sensori. Siamo occhi e orecchie dove prima non ce n'erano.
4: Il comando danese lo dice senza giri di parole. Tenere una nave da guerra a seguire ogni imbarcazione sospetta è semplicemente troppo costoso. Bisogna trovare un modo di coprire il mare con meno risorse e questi droni a vela sono una risposta.
0: Pattuglieranno le acque danesi, poi si ricongiungeranno con le due già in esercitazione NATO, poi si sposteranno da un'area all'altra delle acque danesi, dall'isola di Bornholm a est fino all'intero arco marittimo danese. Opereranno anche nel mare del Nord.
4: La tecnologia che muove questi droni è la stessa che da secoli spinge le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato

la propulsione eolica ha uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

0: Un cordiale buongiorno, ben trovati con le previsioni del tempo qui a Rai News 24. Abbiamo parlato del caldo, già da molti giorni un caldo decisamente afoso, un caldo che presenta umidità decisamente importante. Attraverso questa tabella andiamo a vedere più o meno, per quanto riguarda le massime, qual è la temperatura apparente in presenza di umidità. Mediamente abbiamo avuto nel corso della giornata di ieri intorno ai 38-39 gradi con un 30-40% di umidità. Questo significa una temperatura apparente, che non è una temperatura percepita, perché poi dipende dal sesso, dall'età, superiore ai 45 gradi. Quindi questo ci dà l'idea delle condizioni di disagio che vengono provate in questi giorni. Anche oggi le temperature sono decisamente elevate, raggiungeremo i 38 gradi, magari un paio di gradi in meno in pianura padana rispetto a ieri, allora quando abbiamo raggiunto anche i 40 gradi, ma sempre in presenza di umidità. Abbiamo parlato delle temperature, vediamo cosa succede da un punto di vista dello stato del cielo con la sequenza delle immagini che vengono elaborate per le ore successive. Vediamo come la nuvolosità con il caldo tenda ad aumentare. Questo significa che anche per oggi, così come è successo nella giornata di ieri, fino alle prime ore del giorno andremo incontro a temporali, non solo sulle Alpi ma anche tra le aree pianeggianti di Piemonte e Lombardia. E quando parliamo di questo tipo di situazione parliamo di fenomeni che localmente possono assumere caratteristica di forte intensità. Temporali che ritroviamo sempre nel pomeriggio, al centro, al sud, nelle aree interne fino a raggiungere l'entroterra della Sicilia. In serata poi il tempo migliora. Bene, per il meteo è tutto. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.
1: Estate 1984. Nel Fosso Reale di Livorno vengono ripescate tre teste in pietra. Sembrano opere di Amedeo Modigliani. Invece si tratta di una beffa ideata da alcuni giovani livornesi. Un falso artistico geniale. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, per falsificare basta dare le giuste indicazioni a un chatbot. Un'attività innocua, solo in apparenza. Questo post mostra un'immagine che ci fa pensare a un Picasso, ma non lo è. Eppure, diversi motori di ricerca accostano questo genere di immagini digitali create in pochi secondi a vere opere d'arte cubiste, frutto di emozioni e tecniche umane. Una forma di disinformazione culturale che genera confusione e rischia di farci allontanare dall'autenticità dei capolavori. Affiniamo lo sguardo e non lasciamoci incantare dalle bufale d'autore.
2: Uniti contro la disinformazione. Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
4: Buongiorno Giulia.
3: E buon lunedì.
4: Lunedì 29 giugno, pronti?
3: Un lunedì, insomma, una settimana che inizia ancora con questa ondata eccezionale di caldo, emergenza caldo in Europa, 1300 morti, c'è l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il vecchio continente è quello dove le temperature stanno crescendo più velocemente in assoluto. Ieri giornata più rovente di tutte, a 40 gradi a Berlino. Poi parleremo del terremoto in Venezuela, si scava tra le macerie, purtroppo siamo già a quasi 1500 morti, ancora più di 50.000 dispersi, contestata la presidente Rodriguez.
4: E rimaniamo sempre sull'internazionale, perché vi racconteremo anche gli ultimi sviluppi relativi alla crisi in Medio Oriente, o meglio di questi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Domani a Doha, in

0: Inizieranno i colloqui sul tema Stretto di Hormuz e ci domanderemo: ma quindi c'è una crisi di questa tregua tra Stati Uniti e Iran? Lo racconteremo tra pochissimo. Ad agora estate. Ci siamo, Giulia, giusto?
1: Ci siamo. A tra poco.
0: A tra poco.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
2: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
3: È tutto un po' ovattato.
4: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
3: È un'altra cosa.
5: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800 3800.
6: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno, ma sarebbe costata cara, soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
7: Confermo.
8: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile,
9: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito. Odori sgradevoli e persistenti? Prova sgrassatore Chantecler, elimina odori.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Fino al 30 giugno, imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte.
14: Saios, esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
15: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
16: La spesa intelligente!
17: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il Corriere è tutto.
18: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.
19: Nel mirino degli americani il porto di Sirik all'imbocco dello stretto, condotti attacchi contro almeno 10 obiettivi militari iraniani.

0: una rappresaglia per i droni lanciati da Teheran negli ultimi giorni contro petroliere mercantili. Risponderemo ogni volta che sarà violata la nostra sovranità.
1: In questo edificio chiamato Petunia, in questo luogo.
2: Edificio Petunia, il nome ormai commuove i cronisti di Caracas.
3: Lui è Moises, un bambino di 11 anni trovato vivo sotto 3 metri di macerie dai soccorritori colombiani. I dispersi restano decine di migliaia, circa 50.000 sono quelli censiti sul portale web dedicato.
2: Enzo Cuomo e la sua famiglia avevano un appartamento proprio in cima al complesso residenziale.
4: La definizione il killer silenzioso, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Caldo record che sta attraversando l'Europa ha provocato in una settimana 1.300 morti.
5: C'è chi si siede per pregare, chi solo per riposare, tutti alla ricerca di refrigerio.
6: Siamo andati in chiesa perché dovevamo rinfrescarci il corpo e lo spirito.
7: Eccoci tornati a Agora Estate, lunedì 29 giugno, un giugno che davvero ha registrato un record, un'emergenza caldo in tutta Europa, ma non solo. Il terremoto in Venezuela, la situazione dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, tutto questo. Vi presento subito i nostri ospiti in collegamento, il politologo Marco Revelli, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
7: Il professor Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia, buongiorno e benvenuto anche a lei.
9: Buongiorno, un caro saluto.
7: Ecco, allora andrei subito a collegarmi con il nostro Alessandro Perozzi, che si trova a Bologna, una delle città, delle tante città bollino rosso in Italia, dove ci sono state delle situazioni particolarmente critiche anche ieri. Buongiorno Alessandro.
10: Sì, buongiorno Giulia, mi trovo a Bologna, sono nella centralissima via Indipendenza. Bologna, come detto, è stretta da una morsa del caldo da giorni. Ieri è stata la giornata più calda, nelle ore centrali del giorno si sono raggiunte temperature superiori a 39 gradi, ma questa è una situazione che riguarda un po' tutta la regione Emilia-Romagna, tanto che l'ARPAE, l'Agenzia per la Protezione del Territorio Regionale, ha proclamato per la prima volta un'allerta storica, un'allerta rossa per il caldo, non era mai avvenuto, questo soprattutto nelle zone di pianura, dove ieri si sono registrate dei record storici di temperatura, ve ne segnalo uno solo, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, sono toccati i 41,6 gradi. Tornando a Bologna, le temperature sono di giorno veramente torride e aggravate anche da un'afa molto
7: bene,
10: presente.
7: Bene, bene, torneremo a collegarci.
10: E la sera si trovano delle...
7: Certo, grazie Alessandro, torneremo a collegarci con te più tardi. Insomma, lo avete sentito, la situazione in Italia insomma, è emergenziale, ma soprattutto in Europa ci sono stati veramente dei record nell'Europa continentale. Secondo l'OMS l'Europa è il continente che sta registrando un innalzamento più veloce proprio delle temperature, ci sono oltre 1.300 morti. Allora Marco, vengo da te, così vediamo proprio questa situazione particolare nel nostro continente.
11: La vediamo, se lo facciamo con la clip 8 e proviamo a vedere città per città, poi avremo anche dei collegamenti per capire qual è la situazione non solo in Italia, che è difficilissima, ma anche all'estero. E secondo l'OMS l'Europa è il continente più caldo, o meglio quello che sta soffrendo di più in questo momento al mondo, migliaia i morti, una situazione drammatica che riassumiamo in questo filmato.
12: Il 1753 è l'anno da quando Torino misura la temperatura in città e stanotte, per la prima volta in quasi tre secoli, il termometro non è sceso sotto i 27 gradi. Numeri bollenti fotografano l'estate 2026, sfiorati 40 gradi nell'Alessandrino, con i 40 a Bologna e a Rimini, musei e biblioteche aperte gratuitamente come rifugi climatici. Ieri una notte mai sotto i 25 a Bolzano. Oltre confine, più del caldo stesso sono i numeri a togliere il fiato. 193 milioni di europei boccheggiano per gli oltre 35 gradi.
13: Tutta la Germania

0: Caldamente nella morsa dell'Afa, ieri infranto il secondo record consecutivo, di giorno 41 gradi e mezzo, la minima di notte 29,4. Ma in un paese in cui gli impianti di condizionamento sono una rarità, i pronto soccorso vengono presi d'assalto per malori legati alla temperatura estrema.
1: Il caldo estremo in Francia si allontana verso est, dove in allerta rossa resta soltanto l'Alsazia. A preoccupare ora sono i temporali improvvisi e violenti dalla valle della Loira alle Ardenne, con grandinate nell'Île-de-France. Anche se a Parigi, mai così in sofferenza, c'è chi festeggia l'arrivo della pioggia.
2: Ecco, abbiamo visto in queste ultime immagini a Parigi si festeggia già l'arrivo della pioggia. In tanti dicono adesso passata questa ondata di caldo eccezionale si metterà tutto nel dimenticatoio, ma in realtà è un'emergenza che ritorna, è diventata strutturale. Revelli, poi lo chiederemo anche a Campi, che responsabilità hanno le classi

0: I canadesi affronteranno la vincente di Paesi Bassi, Marocco. Oggi è il giorno del Brasile che nella sua prima sfida eliminazione diretta affronterà il Giappone, partita da prendere con cautela per Ancelotti che spera di aver assemblato un collettivo forte e che si giovi delle grandi qualità individuali dei suoi componenti.
1: Tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha.
0: In campo nella sera italiana anche Germania e Paraguay.
2: Cinema, arriva nelle sale il nuovo film d'animazione che ha per protagonisti i piccoli e maldestri Minions. Ce ne parla Anna Frangione.
3: Ok, azione! Attacco!
4: Alla conquista di Hollywood. Questa è la folle avventura del nuovo film di animazione Minions and Monsters. Questa volta le piccole creature gialle sono impegnate a diventare star del cinema, risvegliando i mostri nel mondo e mettendo a rischio il pianeta. A credere nel loro potenziale, Max, uno stravagante regista. La voce italiana è quella di Maccio Capatonda.
5: Prima di tutto, chi siete voi?
6: È stato bizzarro. Già appunto il doppiaggio è un lavoro di trasferimento della tua voce in un al mondo diverso. Sicuramente è un transfer importante verso un mondo di evasione e di fantasia, che però è anche bello che esista.
4: Fino al 1 luglio, data di uscita nelle sale, il Museo Nazionale del Cinema a Torino ospiterà un'installazione interattiva, un percorso pensato per grandi e per piccoli. Tra citazioni, omaggio agli anni 20 di Hollywood, Minions and Monsters è una dichiarazione d'amore al cinema, al potere dell'immaginazione.
2: Il TG3 torna alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Fine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
1: Sì, lo conosco.
0: Fa il tassista, ho capito bene?
1: Sì, esatto.
2: Perché è venuta a cercarmi?
0: Ha detto che vive da solo.
2: Hai un bellissimo giardino.
0: Sì, è il mio unico conforto.
2: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
0: Adesso tu lo sai.
3: In prima visione, Il mio giardino persiano. Venerdì alle 21:15, Rai 3.
4: Ha il suo metodo.
5: Polizia, polizia.
6: Ma che modi!
4: Il suo stile.
7: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
4: Vuole sempre la verità.
7: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
8: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
4: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
9: Vi posso dare un bacio?
7: A me vuole dare un bacio? Ma così passa, capo?
4: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3. Spoleto apre di nuovo le sue porte alle arti. La musica arriva per prima, leggera come il vento tra le pietre. Poi la danza, che attraversa le piazze come un sogno. Il teatro accende le voci e le storie camminano tra la gente. Sospeso tra un mondo e un altro, tra intrattenimento e cultura, tra memoria e rinascita creativa. Festival dei due mondi di Spoleto, dal 26 giugno al 12 luglio.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Dicevamo poco fa nel lancio della puntata il cantico delle creature sotto gli occhi o con gli occhiali della scienza. È tornato nei nostri studi l'uomo che in questi anni più ci ha insegnato sulle piante, cioè Stefano Mancuso, in generale sulla natura forse, ma sulle piante in particolare. Stefano Mancuso, professore, bentornato.
1: Grazie.
0: Dirige il laboratorio di neurobiologia vegetale dell'Università di Firenze e, dicevamo poco fa, ha scritto il Cantico della Terra, che tra poco capiremo. Permettetemi prima di salutare Alice. Alice, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Mancuso e a chi ci segue da casa.
0: E farvi vedere un frammento del Cantico cantato da Angelo Branduardi.

0: pensate veneto.
1: Professore, che operazione ha fatto?
2: E dunque, ho riletto il Cantico delle Creature, che era, diciamo, una cosa che chiaramente è il primo testo della poesia, della lingua italiana, poi il primo testo poetico, quindi una cosa che ci accompagna tutti fin dalle elementari. E però l'ho riletto dopo tanti anni con gli occhi, diciamo, di quella che oggi chiamiamo ecologia profonda, e succede una cosa straordinaria quando guardi questo testo magnifico, è che guardandolo appunto con gli occhi di un ecologo moderno, questo è una specie di libro profetico. È come se Francesco a un certo punto, per qualche incredibile, misteriosa ragione, avesse avuto la possibilità di guardare nel libro della vita e avesse scritto una specie di ricetta, proprio oppure se una mentalità un po' più scientifica, un protocollo, su quello che è necessario avere e in quale sequenza perché si possa creare la vita. Ed è straordinario leggere anche la sequenza di ciò che... Perché il primo ci vuole il sole, poi la luna, poi l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco. Cioè, è quelli che perdonano, che sono, secondo me, quelli che cooperano, è la morte, che è il colei che fa ripartire il ciclo, che fa parte della vita. È veramente una cosa che mi ha tanto colpito. Io l'ho riletto, mi ci sono riavvicinato come tutti, perché stavano
1: l'anno francescano,
2: sono gli 800 anni di Francesco, e appare questa meraviglia di io lo chiamo come una specie di messaggio in bottiglia. A presenti, normalmente sono i naufraghi che scrivono i messaggi in bottiglia, li buttano perché qualcuno li vada a salvare. Ecco, qui è un messaggio in bottiglia all'incontrario, anzi, che proviene dal tempo. È Francesco che lo ha messo dentro questo cantico e ce lo ha mandato per salvarci. Cioè, nel senso che se c'è davvero una cosa che dovremmo fare, e glielo dico proprio in maniera molto pratica, noi dovremmo prendere il Cantico delle Creature e questi parametri che lui indica in ognuno delle sue lasse, delle sue strofe,
1: tutelarli.
2: E dire questi non li tocchiamo, lasciamoli come sono.
1: E li analizziamo, non dico uno per uno, ma insomma un corposo numero, cominciando però dalla constatazione, e qui ci avviciniamo davvero all'attualità, dalla constatazione sul nostro triste presente.
3: Insieme nella grande aula Amazonas i delegati dei quasi 200 paesi riuniti alla COP30, la prima senza gli Stati Uniti, siglano al ribasso il nuovo accordo sul clima. Il testo conclusivo mantiene il Transition Away, la transizione per uscire dalle fonti fossili, come inserito a Dubai, un impegno generico. Non passa invece la roadmap, il percorso preciso per trasformare le parole in azioni, proposto da Lula, bloccato da Arabia Saudita ed altri petrolstati. A parte, il Brasile annuncia di aprire con 80 paesi un'iniziativa collaterale per la roadmap sui fossili, e dai paesi del sud nasce un fondo per la difesa delle foreste. In un mondo che sembra aver cambiato le sue priorità, la cosa più interessante è stata però la nuova grande partecipazione della società civile. Sono le proteste dei popoli.
1: Un paio di giorni fa, insomma, non dico aggravare il quadro, ma insomma fotografare la gravità del quadro, sul quotidiano Domani è uscito questo articolo che purtroppo fa un po' il punto della situazione. 3 anni di rincorsa al rialzo, le emissioni toccano livelli record. Sono più una priorità, si sentiva nel servizio, professore.
2: Beh, non è che non sono più una priorità. Questa è una delle follie della nostra specie, direi anche dei tempi contemporanei. Il riscaldamento globale è un fatto inalterabile, immodificabile, che continuerà, certo, qualunque cosa i potenti del pianeta diranno. Certamente è vero che siamo di fronte a un paradosso, perché sappiamo ormai da un secolo che dobbiamo ridurre la quantità di anidride carbonica, e quello che invece stiamo facendo è che nel 2024, l'ultimo anno, diciamo, terminato, abbiamo avuto un aumento di 3,5 parti per milione. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che rispetto al 1990, quindi non stiamo parlando dei tempi pre-industriali. Rispetto al 90 produciamo 3,5 volte più anidride carbonica.
1: Quindi sembra davvero non abbiamo fatto...
2: Assolutamente non stiamo facendo nulla. Direi che l'unico luogo del pianeta che sta facendo qualche cosa da questo punto di vista è l'Unione Europea, che però, come ben sa, conta meno del 2 di picche, proprio in termini anche di emissioni. E anche dei luoghi del pianeta che noi non stiamo associando alla transizione, però sicuramente, per esempio, la Cina sta facendo molto di più sicuramente di quanto stanno facendo dei paesi come gli Stati Uniti.
1: Verissimo. La prenda con indulgenza l'espressione che ho usato all'inizio, cioè l'uomo delle piante, perché noi adesso stiamo per parlare di quel verso che vi leggo, specialmente Messor lo frate sole, il sole, ecco.
0: È sorprendente. Eppure quasi ogni punto della superficie terrestre riceve ogni anno la stessa quantità di luce solare. 4.380 ore. Ma è distribuita in quantità variabili, in diversi periodi dell'anno, a seconda del luogo. Solo ai tropici, vicino all'equatore, ci sono sempre 12 ore di luce al giorno, tutto l'anno. E qui il sole ha creato un habitat particolarmente ricco, la foresta tropicale. Ogni foglia è un pannello solare naturale che raccoglie l'energia solare e alimenta una moltitudine di piante.
1: E al sole, professore, le dedica delle pagine a mio avviso molto belle. Il sole è tutto e le piante sono le sue sacerdotesse.
2: È vero, cioè? È vero. Il sole è la fonte, non è un caso che lo metta nella prima, proprio nella prima lassa. Tant'è vero che qui il Cantico delle Creature sarebbe dovuto, si chiamerebbe anzi il Cantico di Frate Sole. È il sole che è il centro energetico del nostro sistema. L'energia del nostro pianeta proviene dal sole, l'energia luminosa. Senza le piante che trasformano questa energia luminosa in energia chimica, l'energia chimica non è una cosa strana, è quella, il nostro cibo, i nostri alimenti, quella energia lì è la luce del sole trasformata in alimenti dalle piante. Quindi se diciamo il sole ha questa funzione primaria, le piante sono davvero le sue sacerdotesse.
1: Ma noi esseri umani stiamo sbagliando qualcosa da questo punto di vista?
2: Beh, certo, è una domanda retorica che mi fa.
1: Sì,
2: certamente sì. Che stiamo sbagliando tantissimo. Stiamo sbagliando così, cioè, per esempio nel servizio si citava il fatto della enorme quantità. Lei pensi che se si potesse catturare una sola ora di energia solare che arriva sul pianeta, noi avremmo tutta l'energia dell'umanità per l'intero anno. Allora, siamo di fronte a un paradosso. Abbiamo una fonte energetica illimitata, gratuita, che terminerà fra diversi miliardi di anni e che non ha alcuna ripercussione sul nostro pianeta, e non la utilizziamo e preferiamo utilizzare dei combustibili fossili, che fra l'altro sono energia chimica bloccata dalle piante milioni di anni fa.
1: Tra l'altro, lo sapete, Stefano Mancuso, anche qui nel nostro studio, ma nei suoi libri, nei suoi interventi pubblici, insiste sempre sulla necessità di piantumare più piante possibili, alberi anzi in particolare, soprattutto in ragione delle onde di calore, del calore crescente che c'è nelle nostre grandi città.
2: Sì.
1: Le metropoli senza alberi diventano degli inferni sulla terra. E devo dire che, insomma, dei piccoli esercizi, esperienze, esperimenti, il professor Mancuso li sta portando avanti, soprattutto nella sua Toscana. Ad esempio all'ospedale Careggi di Firenze c'è un esperimento, credo di poterlo definire così, che è una realtà, che è utile però conoscere. Andrea Rolli ci è andato.
4: Siamo alla maternità dell'azienda ospedaliero universitaria Careggi. Il progetto nasce dall'esercizio

0: L'esigenza di provare a trovare una soluzione a quello che è l'inquinamento degli spazi chiusi e abbiamo messo a punto un sistema che abbiamo chiamato Fabbrica dell'Aria e che fa proprio questo, va a rimuovere le particelle inquinanti all'interno dell'aria. Il sistema è messo in depressione da degli aspiratori che sono inseriti all'interno del blocco delle luci e richiama aria dall'esterno, quindi l'aria è forzata a passare attraverso le radici dove, grazie ad un'associazione che esiste all'interno del terreno tra le radici e i microrganismi, vengono catturate le particelle di inquinamento e degradate. Abbiamo anche fatto delle certificazioni verificando che è in grado di abbattere il 100% della formaldeide in poco meno di un'ora. Questi sono i dati in tempo reale che arrivano da questa installazione. Temperatura, l'umidità. Noi ci concentriamo primariamente sulla formaldeide e sul particolato sottile. In questo momento la qualità dell'aria è molto buona. Crediamo che uno dei grossi valori di Fabbrica dell'Aria è quella di rendere possibile l'inserimento di piante negli ambienti chiusi, non soltanto per la capacità depurante di queste, ma anche per il loro aspetto legato alla biofilia, quindi questo benessere innato che le piante comunicano alle persone che stanno intorno. Quindi la presenza di piante negli ambienti di lavoro all'interno degli ospedali riesce a abbassare i livelli di stress, riesce a diminuire i tempi di degenza e quindi ridurre anche i tempi di guarigione. Numerosi studi scientifici ormai lo dimostrano ed è per questo che adesso molti ospedali credono nel valore dell'avere piante negli spazi chiusi, ma anche del dotare le proprie finestre, i propri affacci su aree verdi e su spazi verdi.
1: Due domande, professore. A, è scientificamente provato? B, state andando avanti?
2: È super scientificamente provato, tant'è vero che questo oggetto che lei ha visto, questa Fabbrica dell'Aria, è l'unico depuratore naturale del pianeta. Noi abbiamo l'unica certificazione che esiste, che viene fatta negli Stati Uniti, appunto, che certifica che è in grado di depurare completamente grandi quantità di formaldeide in meno di un'ora. Le cito la formaldeide perché è una molecola volatile estremamente pericolosa e molto comune.
1: Stiamo andando avanti,
2: sì, nel senso che soprattutto negli ospedali, negli uffici, nei luoghi in cui le persone passano tanto tempo, queste fabbriche dell'aria si stanno diffondendo, fortunatamente.
1: Questo è un libro fascinoso anche perché ci sono, non dico le letture dell'infanzia di Stefano Mancuso, ma insomma quei libri che hanno formato il suo immaginario e poi l'hanno resa lo scienziato e lo studioso che è. Che c'entra il lago Mare d'Aral?
2: Ah beh, io ne parlo nel momento in cui parlo della disoracqua, perché quello che sta accadendo all'acqua del nostro pianeta noi non lo abbiamo ben chiaro. Il mare o lago d'Aral è per me mare perché era vicino al Mar Caspio. Mi sono un po' definito un proto-nerd, un paleo-nerd. Fatto sta che quando ero ragazzino, come tanti ragazzini, avevamo una passione per la geografia e facevamo delle grandi competizioni e la lista dei laghi aveva al primo posto il Mar Caspio, altro mare, altro lago che invece viene chiamato mare. Poi c'era il lago superiore, il lago Vittoria e il Mare d'Aral. Questo quindi era un lago enorme.
1: La fermo solo un secondo, professore. Guardate che fine ha fatto il mare o il lago d'Aral.
3: La desertificazione del lago d'Aral, che dagli anni 60 ad oggi si è ridotto del 90%, è una vera e propria catastrofe ambientale completamente creata dall'uomo.
4: Questo mare una volta si estendeva per 67.000 km quadrati ed era uno dei quattro laghi più grandi del pianeta. Negli anni 60 però l'URSS decise di aumentare la propria produzione di cotone, sottraendo acqua al Sir Daria e all'Amu Daria, i due fiumi che alimentano il mare d'Aral.
3: Ora dal letto del lago che si è disseccato, quando c'è vento si creano vere e proprie tempeste di sabbia e sale. Questi due elementi, uniti ad altri pesticidi che avevano inquinato le acque del lago, distruggono le coltivazioni dei territori vicini e mettono a rischio anche la salute degli abitanti.
1: Uno stenta quasi a crederlo.
2: No, si stenta a credere, ma ecco, queste immagini che mostrano appunto le flotte di pescherecci, è perché mostrano la velocità con la quale è accaduta questa cosa qui. Stiamo parlando di due o tre decine d'anni. Il quarto lago più grande del pianeta non esiste più. E non solo non esiste più, era nel mezzo, dava acqua a cinque repubbliche asiatiche, centroasiatiche. Non esiste più. Ha visto le immagini. Deserto, dove prima c'era una fiorentissima natura. Ecco, queste sono le opere dell'uomo. Questa è semplicemente la conseguenza dell'idea di che si possono deviare fiumi, ad esempio, per coltivare cotone. Ma questo è uno dei qua. Il lago Chad, che sta, diciamo, in una zona dell'Africa fondamentale, perché praticamente grazie al lago Chad vivono qualche centinaio di milioni di persone, dagli anni 60 a oggi si è ridotto di oltre l'80%. Questo a causa del riscaldamento globale. Sono, diciamo, delle catastrofi di dimensioni, davvero, ora mi lascerà passare il termine, apocalittiche, di cui noi non parliamo quasi mai.
1: Alice.
5: Allora, questa fragilità di cui parlava il professor Mancuso è testimoniata nel più importante concorso internazionale di fotografia naturalistica organizzato dal Museo di Storia Naturale di Londra. Ora io, dal sito di LifeGate, vi porto a vedere qualche immagine. Intanto questa mostra è visitabile al Museo della Permanente di Milano sino al 25 gennaio. Tra 60.000 immagini che sono state inviate, questa è la 61esima edizione, da 113 paesi. Allora, il primo premio lo ha preso un fotografo sudafricano con questa foto che si chiama Ghost Town Visitor, che vi sto mostrando, che mostra, visitatore della città fantasma, mostra una iena bruna con dietro i resti scheletrici di una ex città mineraria di diamanti. Siamo in Namibia e sembra che il fotografo abbia impiegato 10 anni con delle fototrappole per realizzare questo scatto. Però veniamo alla foto che più ci riguarda, perché poi la categoria di foto premiate sono tantissime, ed è la foto di un italiano in una categoria sotto i 17 anni che si chiama Andrea Dominizzi. La foto si chiama Dopo la distruzione, After the Destruction, e mostra un coleottero nei Monti Lepini in un'area che si sta disboscando, quindi dietro di lui si vede sullo sfondo una ruspa, e quindi ancora una volta, diciamo, è una storia di fragilità, di natura che si riappropria del territorio, dei suoi territori, dopo che sono stati a volte anche trasfigurati.
1: Questa natura che si riappropria, oppure la natura che arretra in ragione del comportamento degli esseri umani? E l'esempio dei ghiacciai è patente, lo vediamo.
6: Un terzo della superficie e 2 chilometri di lunghezza. Ecco quanto il ghiacciaio dei Forni ha perso negli ultimi 150 anni. Una fusione che sta accelerando ogni anno di più. Dal 2011 ad oggi il fronte è arretrato di ben 400 metri, con picchi di scioglimento fino a 8 centimetri al giorno. Lo scopo dei ricercatori è prelevare da queste coppette d'acqua materiale biologico da analizzare una volta tornati in laboratorio. Vogliono ricostruire la mappa della biodiversità del ghiacciaio.
7: Con la scomparsa dei ghiacciai si sta perdendo appunto questo ambiente, anche la possibilità di indagarlo, di studiarlo. Potremmo essere veramente l'ultima generazione di ricercatori che ha la possibilità di indagarlo.
1: Professore, lo dico da profano, è la modificazione degli ecosistemi, giusto?
2: Sì, il semplicissimo riscaldamento globale. Le temperature del pianeta si stanno aumentando sempre di più a causa di quei gas climalteranti che noi produciamo, prima di tutto l'anidride carbonica, e l'innalzamento delle temperature fa sì che i ghiacci si sciolgano. Cioè, è una questione di una semplicità disarmante.
1: Professore, c'è un ultimo importante tema, che è quello che riguarda la nostra morte, la morte degli esseri umani. In generale forse la morte delle specie, oserei dire. È una delle lasse più belle, laudato sì, mi signore, per sora nostra morte corporale. C'è una cosa che la irrita, lo so, cioè i miliardari investimenti per cercare di diventare immortali. Questo è il tema sul quale vorremmo chiudere. Guardiamo una di queste forse follie.
8: Nel 2045 la morte sarà facoltativa e l'invecchiamento una malattia curabile. Ne è certo José Cordero, autore, professore, cofondatore di Singularity University ed entusiasta evangelista delle biotecnologie per la longevità. Tecnologie su cui si stanno investendo miliardi tra business e dubbi etici.
9: Il genoma umano è molto grande, ha 3 gigabyte di dati e l'intelligenza artificiale ci aiuterà. Ad esempio, oggi sappiamo che le cellule tumorali sono biologicamente immortali, smettono di invecchiare. Con l'intelligenza artificiale stiamo capendo cosa fa il cancro per fermare l'invecchiamento e riusciremo a fermarlo in tutto il corpo. Siamo tra l'ultima generazione mortale e la prima generazione immortale.
1: Lei dice delle cose, insomma, un po' controintuitive, cioè che dobbiamo accettare la morte come naturale, non controintuitive, temo che sia, diciamo così, però è difficile accettare la morte individuale.
2: È difficile accettarla a livello individuale. Ognuno di noi muore e questo chiaramente è una tragedia. Ma per la vita, vista come un fenomeno unico, allora la morte è proprio uno dei tasselli fondamentali, è ciò che permette alle risorse di rientrare in circolo. Le follie che diceva quel signore, ci tengo a precisarlo, è una completa follia, non è vero. Non è vero, perché la morte fa parte della vita. È assolutamente impossibile immaginare un essere vivente che non muoia. Non c'è verso, quelle famose cellule tumorali che lui diceva essere immortali, sono immortali semplicemente perché si dividono in maniera completamente priva di qualunque regolazione. La regolazione, qualunque regolazione che è inerente alla vita, indica, presuppone che queste regole si possano spezzare ogni tanto e questo produce la...
1: Però lei che conosce gli alberi come nessuno... Ma anche alcuni mammiferi, so che ci sono squali o orche che campano centinaia di anni.
2: Sì, la lunghezza della vita può essere molto più. Che l'uomo possa vivere un pochino di più, sicuramente questo è vero. Il fatto che questi pochi 4, 5, 10 padroni del pianeta stiano decidendo di investire queste cifre straordinarie semplicemente per garantirsi qualche decina d'anni di più di vita, mentre con quelle stesse cifre potrebbero garantire la sopravvivenza del pianeta, io lo trovo una delle cose più disgustose che si possano immaginare.
1: Professor Marcuso, chiudiamo su un tema molto importante che abbiamo già toccato in una puntata con i professori Pievani e Casiraghi, e cioè la cooperazione. Anche qui in fondo nel cantico c'è.
2: È certo. Sono quelli che perdonano, a un certo, la lassa di quelli che perdonano, chi sono queste persone che aiutano le tribolazioni, sono quelli che cooperano, quelli che stanno insieme a noi. Le comunità sono la vera forza originaria, evolutiva della vita. Chi ha l'idea che la vita proceda per competizione è perché ne ha una visione, diciamo, propagandistica.
1: Però fino a qualche decennio fa era giusto
2: così,
1: scientificamente.
2: No, ma anche oggi è così, diciamo. È l'idea della vita come arena in cui vince il più forte. No, è una visione molto sbagliata e superficiale della vita. Nella vita vince la cooperazione. Pensi che le nostre stesse cellule, le cellule di cui noi siamo costruiti, nascono dalla cooperazione fra due o tre diversi batteri, quindi forme di vita milioni di anni fa.
1: Però, professore, alla luce di quello che ricordo dei suoi libri, le piante, ad esempio, cooperano, ma poi si difendono anche, quindi sono anche aggressive.
2: Ah beh, certamente, si difendono contro i predatori, ma cooperano all'interno delle loro comunità, certamente. Beh, la vita è questa, ecco. Nel senso, le comunità sono le comunità dei viventi. Quando io dico una comunità che dovesse...
1: Nei suoi romanzi anche lo
2: fanno. Funzionano nella stessa maniera. Una comunità di viventi saremmo... Noi, la nostra specie, ad esempio, la specie umana, gli esseri umani, dovrebbero essere una comunità cooperante, cosa che per gran parte della forza della nostra specie è in gran parte questo. Il vero punto debole, quando noi, diciamo, crolliamo e facciamo le cose dannose, e quando invece che mettere la specie, quindi la comunità, al centro del nostro interesse, mettiamo l'individuo. E spesso...
1: Oppure i gruppi.
2: I gruppi, certamente, certamente. O piccoli gruppi all'interno della comunità.
1: Anche in natura succede, gruppo contro gruppo?
2: È certamente che accade, sicuramente che accade. Ma le specie, le comunità più cooperanti, sono quelle che hanno il maggior tasso di sopravvivenza della specie.
1: Alice, c'è una campagna che dobbiamo...
5: Eh sì, accanto a me c'è una pianta, quindi sì, a proposito, sì, continuiamo a parlare di piante perché la RAI è accanto all'AIL anche quest'anno, all'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, e il 5, 6, 7, 8 dicembre si può acquistare in 5.000 piazze italiane questa bella stella di Natale per contribuire a stare a fianco dei pazienti ematologici e le loro famiglie. Per sapere in quale piazza trovare i 17.000 volontari che le vendono, si può andare sul sito dell'AIL.it e capire dove andare.
1: 30 secondi, professore, prima di salutarci. Non abbiamo detto nulla sul Sora Nostra Madre Terra, che in realtà però è assorbita da tutto. Diciamo
2: Sì.
1: Si salva solo se.
2: Salva soltanto se tutti il resto dei parametri continuano ad essere inalterati. Davvero c'è aria, acqua,
1: vento, vento e aria.
2: Sole, sì. Aria, acqua, terra e fuoco sono i quattro elementi della filosofia greca che noi dovremmo evitare di andare a maneggiare troppo.
1: Sì, e poi sono belle, leggete in particolare quelle bellissime riflessioni su Sora Nostra Morte Corporale. Professor Mancuso, è sempre un privilegio averla qui con noi. Ha scritto Il Cantico della Terra, pubblicato da La Terza. Alice, grazie a te.
5: A te, Giorgio.
1: E noi con Quante Storie e ci vediamo domani.
10: Ci sono dei misteri che ancora non sono stati chiariti, come il ritrovamento di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità. Cos'è successo davvero? In studio la mamma Filomena e il fratello Gildo.
11: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.15 su Rai 3.
12: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira. Con Filippo Tenti, Il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
13: La stagione delle emozioni è iniziata.
14: Il padrone del tour assoluto è lui.
15: Un nuovo primato, un nuovo sogno.
16: Mamma mia!
17: Questo è il momento in cui conta il cuore.
18: Bravissimo. Bravo.
19: L'Italia è sul tetto del mondo.
13: C'è tutta un'estate da vivere sui canali Rai.
20: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
21: Bontà o salute?
22: Bontà e salute.
23: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
24: Questi sono i nostri ampli mini.
25: Non si vedono.
26: Mi devo toccare, non ci credo.
27: Microscopico proprio.
24: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
28: Mamma mia.
24: È un'altra cosa.
27: Questa è una magia.
23: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
29: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
30: La spesa intelligente!
31: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRitmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie.

0: e a nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone affumicato a 3,99€ e grattugia elettrica multifunzione a 19,99€. Lidl, vale davvero.
4: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare non solo l'energia fisica ma anche mentale dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola. Scopri i prodotti Betotal, per te un premio certo ad ogni acquisto. E più acquisti, più ti premi.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il libro dal quale prendiamo le mosse oggi racconta una vicenda umana, una storia, una vita straordinarie. È la storia di un'emancipazione, anzitutto, un'emancipazione dalla povertà, dalla famiglia, dai legami che in qualche modo impediscono la libertà, ma soprattutto dalla mafia. La protagonista di questa vita è Michela Buscemi, che è qui in studio con noi, attivista antimafia, ma ora nel racconto di questa vita vedrete che coraggio che ha avuto nel portare avanti, nel riuscire a fuggire, a scappare, a rompere le maglie che insomma stringono certe esistenze non soltanto in Sicilia. Michela Buscemi, benvenuta.
1: Grazie.
0: Questo libro, il cui titolo dice molto, La spiona, la mia vita, la mia lotta, l'ha scritta insieme a un collega insomma, che amiamo molto, apprezziamo molto, Riccardo Bocca. Riccardo, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille.
0: Michela Buscemi, ora è difficile riassumere in mezz'ora di trasmissione un'esistenza così densa, così forte, così coraggiosa. Noi tra poco vedremo le immagini, Alice, buongiorno naturalmente.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti.
0: E scusa per il tardivo saluto. Vedremo le immagini di quattro altre donne che, come la signora Buscemi, hanno avuto il coraggio di parlare, denunciare, rompere l'omertà. Ci è voluto molto coraggio?
1: Sì. Purtroppo ci vuole coraggio per mettersi contro la mafia.
0: Perché quello a cui uno pensa è uccidono me e uccidono i miei figli.
1: Eh sì, purtroppo si pensa a questo, però se uno si arrende e non fa niente, le cose continuano fino all'infinito.
0: Riccardo, tu hai scoperto la storia e la vicenda di Michela Buscemi da un trafiletto di giornale e hai capito che meritava di essere raccontata.
2: Sì, è stata una casualità e devo dire che è stato anche uno spunto per raccontare attraverso la vita di Michela Buscemi quella che è la realtà ed è stata la realtà della mafia all'interno del tessuto sociale. Michela Buscemi, che detesta essere considerata come un'eroina, esatto, come una specie di santa in questo mondo di beatificazioni antimafia dove a volte tutto non è come appare, invece Michela Buscemi realmente ha sfidato la mafia, si è esposta, rinunciando non soltanto a quella che era la sua sicurezza, ma anche a quella che era la sua famiglia di origine.
0: Ci sono quattro donne che vorremmo mostrarvi adesso, sono quattro ritratti brevissimi e quattro dichiarazioni del perché decidono di parlare e rompere quello che, insomma, l'espressione un po' abusata, viene definito il muro dell'omertà. Sono Francesca Serio, Serafina Battaglia, che è una pentita di mafia, Felicia Impastato, la mamma di Peppino, e Vita Rugnetta. Guardate.
4: Se mi può bene nel mio di potermi comportare, di potermi rassegnare. La morte solo, quando muoio allora sì. Non sogno più qua e allora mi rassegno. Ma mentre sono vivo non mi posso rassegnare nel mio.
5: Mia madre non ne vuole sentire, se ne mie sorelle e non hanno paura. Ma io paura non ne ho perché quella è mia figlia. Non ne avrò mai paura.
6: No, no, vendetta no. Voglio giustizia. No, la vendetta è una cosa brutta. Voglio giustizia, che siano puniti sta gente. Basta. E non c'è perdono.
7: Che io sono solo, non avevo nessuno, solo questo figlio. Lui era per me e io era per lui. Se sono uomini d'onore devono dire perché hanno ucciso mio figlio in questo modo. E se vogliono venirmi a uccidere, ora questi signori fanno venire a uccidere a me. Me ne vado con mio figlio.
0: Ecco, sono testimonianze, signora Buscemi, che colpiscono molto. Lei a un certo punto decide di rompere con la famiglia, con l'omertà e accusare la mafia. Forse dobbiamo raccontare a chi ci segue cosa era successo.
1: Cosa era successo? Siccome la mafia aveva ucciso due fratelli, il primo Salvatore, padre di quattro bambini, disoccupato, perché la disoccupazione non è che c'è soltanto ora, ma c'è stata anche nei tempi passati. E così qualcuno l'ha introdotto a fare contrabbando di sigarette, senza il consenso della mafia. E la mafia non gliel'ha perdonato e una sera l'hanno ucciso. E si trovava in una bettola con un altro mio fratello, Giuseppe. A lui hanno sparato.

0: mia che studiava come diciamo, andava a fare il ragazzo di muratore con mio marito e poi sera andava all'istituto, che c'era un istituto gentile per recuperare insomma, gli anni perduti. Però è voluto ritornare dai familiari perché, per dare loro, fare loro coraggio, diciamo, al padre e alla madre. E il diploma di giovane non se l'è preso più.
1: Perché l'hanno ammazzato Rodolfo?
0: Rodolfo, dopo la morte di Salvatore, ha cominciato a frequentare la casa della vedova di Salvatore, che si chiama Benedetta. E Benedetta che con sé aveva una sorella più piccola, una ragazza di 16 anni che si chiamava Rosetta. E, frequentando la casa della vedova, si innamorò di Rosetta. E i ragazzi poi hanno fatto la fuitina, poi si sono sposati e andavano ad abitare proprio nel quartiere dove sapeva che c'erano gli assassini del fratello.
1: E lo disse, li sfidò.
0: Sono parole grosse perché non è che però loro hanno capito che lui sapeva chi erano gli assassini di Salvatore. E perciò un giorno, mentre si trovava in casa della vedova, che già lui era sposato, aveva una bambina già di 2 anni, e Rosetta era incinta già di 5 mesi. Allora, si trovava là sopra, l'hanno chiamato con una scusa,
1: E poi l'hanno ammazzato.
0: è sceso con lui, ha capito che c'era qualcosa che non andava. Il cognato Matteo, il ragazzo di 5 e di 18 anni, ha detto: "Vabbè, non ti preoccupare che scendo pure io con te, non credo che ti faranno del male." Mentre, questo ce l'ha raccontato Benedetta, la vedova di Salvatore, mentre parlavano sotto il suo balcone, ci arriva una telefonata, lei entra in casa, quando è uscita non c'era più nessuno.
1: Poi li portarono via in campagna, li avrebbero ammazzati, poi i corpi sarebbero
0: No,
1: stati.
0: non devo entrare in campagna, si trovava sotto proprio l'edificio dove abitava la vedova di Salvatore, c'erano dei magazzini, c'erano
1: Sì, hai
0: magazzini
1: ragione.
0: che ne adibiti, diciamo, alla conserva del pesce salato già pronto. E
1: E lì
0: lì
1: sono
0: c'era
1: stati
0: la
1: uccisi.
0: camera della
1: E
0: morte.
1: qui ci sono almeno due cose da dire, se ci riusciamo, Riccardo, in un minuto. La violenza di quegli anni, che è mostruosa, B, anche la miseria del contesto, perché è dalla povertà che si fugge.
2: È la protagonista di questa storia, la miseria. La mafia ha ruola all'interno della miseria e la mafia uccide tutti coloro che dalla miseria cercano di uscire in qualche modo. La storia di Salvatore è proprio questa, che cerca di fare il contrabbando e non ci riesce.
1: Guardiamolo quel contesto storico.
3: L'unità d'Italia era partita dalla Sicilia, ma la Sicilia non era tornata. Poco era cambiato con il nuovo secolo e poco era cambiato con il fascismo. Nel 1944, alcuni decreti firmati dal ministro dell'Agricoltura, il comunista Fausto Gullo, avevano cercato di spezzare il latifondo, ma senza grandi risultati. Cadevano in quegli anni, uno dopo l'altro, dirigenti politici e sindacalisti che si battevano per l'applicazione di quelle leggi. Cadevano sotto il piombo dei mafiosi.
1: Che poi, Riccardo, appunto, questo è il contesto nel quale cresce da bambina la signora Buscemi, che a un certo punto, dopo la morte dei fratelli, ha il coraggio di fare una cosa unica, cioè di costituirsi parte civile in quello che sarà uno dei passaggi storicamente più rilevanti della storia del secondo dopoguerra italiano, e cioè il maxi processo del 1986.
2: Certo, è stato un passaggio centrale perché veniva processata la mafia come sistema. Grazie alle rivelazioni di Buscetta, si riusciva non a inquadrare un unico fotogramma di quel film tragico che era la mafia, ma a raccontarla con le sue gerarchie, la sua struttura. E Michela Buscemi, per farlo, va contro la sua famiglia di origine e addirittura rompe con la madre, che nel momento in cui avrebbe dovuto costituirsi parte civile con lei, al contrario fa una pubblica dichiarazione per prendere le distanze e quindi lei viene esposta alla mafia.

0: Questo significa coraggio.
1: E guardiamole le immagini del maxi processo.
2: La Corte.
3: Noi abbiamo incominciato a lavorare sul maxi processo studiando gli atti, quegli atti faticosamente messi insieme dal pool antimafia di Falcone e Borsellino, coordinati da giudice istruttore Caponnetto. Finalmente tutto ciò che era riferibile a Cosa Nostra veniva giudicato in quel processo. Pensate che nel periodo tra l'81 e l'83, tra omicidi e scomparsi, circa 1000 persone erano mancate all'appello in Sicilia, nella guerra tra appunto le corleonesi e famiglie palermitane.
1: Quella testimonianza, signora Buscemi, quella testimonianza cosa provocò? Provocò il suo isolamento. La abbandonarono tutti.
4: Sì, io in quel tempo avevo un bar gestito da me e mio marito. Abbiamo pensato ai clienti, venivano soltanto quelli più affezionati. C'era qualcuno nel quartiere che richiamava: ma tu vai in quel bar, stai attento che se uccidono loro uccidono anche a te. E così diciamo che siamo stati costretti poi a chiudere il bar.
1: A un certo punto nel libro La Spiona si racconta dell'indignazione che prova Michela Buscemi quando vede l'intervista di Enzo Biaggi a Luciano Liggio, che era un feroce boss mafioso, che dice una serie di cose che suscitarono in lei un moto di ripulsa, perché lei sapeva che cos'era la mafia, sapeva l'orrore della violenza mafiosa, che cosa provocava, che cosa significava l'omertà, la paura di parlare, di denunciare, il gelo che c'era all'interno dei quartieri mafiosi. Guardiamole le immagini, perché anche rivederle oggi fa veramente impressione.
5: Che cos'è la mafia secondo lei?
6: Mafia dovrebbe essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità, nel senso che se con una bella donna diciamo che mafiosa è sta femmina, è una bellezza. Un bel cavallo, è mafioso sto cavallo, un bel cappotto, è mafioso cappotto, insomma il cappotto è mafioso, cioè era la parola, il significato, sì signore, era un complimento e un fenomeno di bellezza. Io, se è così,
5: lei non si offende se io dico il mafioso Liggio?
6: No, non mi offendo, non solo, semplicemente mi duole che credo che non ho tutta quella ricchezza spirituale e fisica di esserlo un mafioso, insomma, di essere mafioso nel senso bello della parola. Va.
1: Signor Buscemi, perché Liggio sembra quasi sfidare, dire la mafia è bellezza, mafioso vuol dire bello. Che...
4: Lui l'ha voluta girare così per dare un significato diverso alla parola mafia. Dice che lui, secondo lui era bellezza, però noi sappiamo che non è vero, che la mafia è un'associazione criminale, mafiosa, diciamo che è un'associazione a delinquere che commette dei delitti, dei stragi e tante altre cose.
1: Signora Buscemi, lei non ha mai avuto paura di sfidarla, se posso usare questo verbo, anche se sapeva insomma, rischiava di essere uccisa? Questo non ha impedito il suo coraggio?
4: No, perché io pensavo, vabbè, li uccidono a me. Se muore una volta sola nella vita, non è che se, tant'è come una volta mi possono uccidere. E poi quando ho ricevuto le minacce, poi la famiglia, sui miei figli, ci ho pensato un po'.
1: Perché questo è l'altro passaggio, Riccardo, storicamente importante. E in modo legittimo, a un certo punto la signora Buscemi, tra il primo e il secondo grado, cioè tra il primo grado e l'appello, decide di ritirarsi dal processo, però con il consenso e la comprensione anche del suo avvocato, che è una grande figura peraltro, l'avvocato di Napoli.
0: Di più, lei viene consigliata da questo avvocato di Napoli, che era un attivista, una persona estremamente rilevante dal punto di vista sociale e politico nella Sicilia di quegli anni, viene consigliata di fermarsi. Non possiamo avere altri morti, le dice.

0: E oggi Michela, riflettendo su quella decisione, questo ci spiega quanto sia stata importante e quanto l'abbia dilaniata, oggi dice: non lo rifarei, non mi tirerei indietro. Il che le fa onore per l'onestà, ma fa anche capire l'importanza di quello che c'è stato prima. Questo non cancella nulla, ovviamente. Si è spinta oltre ogni confine. Era riuscita a infilarsi tra quello che erano le domande di Biagi nell'84 e le risposte insolenti di Liggio, portando la verità, facendo nomi e cognomi, cosa che altri non hanno avuto il coraggio di fare.
1: Vediamole le immagini di quel passaggio.
2: È stata lasciata abbandonata, isolata dai parenti, dagli amici, dallo Stato anche, che non mi ha pagato neanche l'avvocato.
3: Esce con tristezza dal processo.
2: Oggi per me è come se l'avessero ucciso di nuovo i miei fratelli.
4: Perché io comunque non lei vorrei ritirarmi, purtroppo devo ritirare. Per
5: una volta che lei dichiara che intende ritirarsi, la Corte non può che prendere atto di questa sua dichiarazione. Vabbè. Il verbale in questa parte
4: grazie,
5: trasmessa all'ufficio del procuratore generale per le sue determinazioni.
1: Signora Buscemi, perché, come racconta Riccardo, ma come raccontate nella Spiona, lei dice oggi forse non mi ritirerei dall'appello. In fondo lei lo fece per i suoi figli.
6: Sì, certo, l'ho fatto per i miei figli, perché anche il mio avvocato mi ha consigliato di farlo. Ma non lo so, oggi la gente è cambiata, non è come negli anni Ottanta. Diciamo che le cose sono andate più avanti. Era gente più consapevole che la mafia, diciamo, è un fenomeno che si deve finire.
1: Come diceva Falcone, è un fenomeno umano.
6: È un fenomeno umano e come tutti i fenomeni, come sono come è nato, finisce.
1: Ma rispetto alla Palermo della sua giovinezza, della sua infanzia e della sua giovinezza, oggi vede una Palermo più reattiva, più vivace, più coraggiosa, più libera?
6: Sì, dal mio punto di vista sì, io la vedo più coraggiosa, più attiva, sì.
1: Che dici, Riccardo? È cambiato molto, perché la mafia dei colletti bianchi è parimenti odiosa, diciamo così, ma se non altro c'è meno sangue, meno morti.
0: Sicuramente meno sangue, e questo rassicura, ma all'interno di questa rassicurazione si creano purtroppo dei corridoi internazionali e nazionali di traffici che consentono alla mafia di esercitare un potere straordinario e soprattutto di non essere percepita come un'emergenza. E questo è un vantaggio che noi dobbiamo cercare di sconfiggere o perlomeno di combattere.
1: Alla fine di questo libro ci sono delle bellissime pagine, una lettera che Michela Buscemi scrive ai giovani, in sostanza: cari ragazzi, non arrendetevi, lettera aperta di Michela Buscemi alle nuove generazioni. E credo sia molto bella la storia che siamo andati a raccontare, che Andrea Rolli è andata a raccontare a Catania, in un luogo, insomma, simbolicamente ma anche materialmente molto significativo.
7: Siamo al giardino di Scilà, che prende nome da un magistrato che ormai non c'è più, che era il presidente del Tribunale per i Minori e un magistrato antimafia. Addirittura denunciò le infiltrazioni mafiose al Tribunale di Catania. Questo posto, che è un bene confiscato appunto alla mafia, abbiamo scoperto dopo che era proprio di Nitto Santa Paola, quello che ha ordinato l'omicidio del direttore, di Giuseppe Fava. Per cui per noi è stato un cerchio che si chiudeva. Lui al 41 bis e noi siamo in una sua ex proprietà, dove c'è la sede del giornale I Siciliani Giovani.
8: Cerchiamo di allenarci, diciamo, a quello che può essere il giornalismo e soprattutto pensare quali possono essere i nuovi metodi per fare antimafia sociale.
9: Qui in questo giardino abbiamo ospitato diverse attività, tra cui appunto scolaresche, spettacoli, corsi di yoga per le neomamme e abbiamo anche una saletta podcast, dove l'anno scorso io ho realizzato questo podcast che si chiama Il Viaggio di Lu, interseca appunto la lotta all'antimafia con la questione della tratta.

0: Abbiamo avuto la possibilità di organizzare diverse mostre fotografiche. Sono per lo più foto di cronaca nera, risalenti agli anni Ottanta chiaramente, di conseguenza sono foto anche un po' cruente rispetto al giornalismo di oggi. Parlare di mafia per noi è molto più semplice, però non ci sono le stesse immagini di prima, perché adesso la mafia è chiaramente cambiata. Non è più la mafia che ammazza, ma è una mafia che sta più nell'imprenditoria, in tutte quelle che sono le classi alte.
1: C'è consapevolezza anche nella gente con meno strumenti culturali a utilizzare la parola mafia come parola negativa. Non è come una volta che se decidevo questa parola qualcuno ti diceva sì, farlo dirlo piano.
2: Signora Buscemi, che significa non arrendetevi?
3: Ma significa che uno deve andare avanti. Io mi sono arresa e me ne pento ogni giorno, mi pento di questa cosa, perché avrei voluto andare avanti, però per amore delle mie figlie non sapevo. Anche il mio avvocato di Napoli mi ha consigliato, signore, non possiamo sapere se questi mettono in atto le minacce e ci saranno altre vittime innocenti.
2: Rispetto a quando lei era bambina o ragazzina, lei è venuta qua, lo abbiamo visto prima fuori dallo studio, un suo nipote, no? Ora lei ha nipoti, bisnipoti, insomma le generazioni vanno avanti. Li vede più liberi? Li vede meno arresi?
3: Io le vedo più libere, forse non so perché abito in campagna, ho poco contatto con la città, diciamo, con la grande città, però anche io mi sento libera nella mia campagna.
2: No, lei è libera di natura, lei è stata libera, cioè è un inno alle libertà e all'emancipazione la sua storia.
3: Però mi sembra che... Perché noi pensiamo che la mafia dei colletti bianchi, cioè
2: esatto,
3: non sparano più tanto, però c'è in un altro modo, si trova anche nella politica. Non mi faccio parlare di delle cose che poi...
2: si pente. Alice.
4: Allora, abbiamo visto Andrea Rolli ci ha portato a Catania nel giardino di Scidà, che è la sede di una rivista che vi mostro, che è un sito di giornalismo indipendente che si chiama I Siciliani Giovani, un sito di antimafia nato a Catania ed è una testata che segue l'eredità dei siciliani, che era il giornale fondato da Giuseppe Fava, che era il giornalista che fu assassinato proprio dalla mafia nell'84. Naturalmente in questo sito si raccontano storie di resistenza civile, lotte alla criminalità organizzata, impegno sociale, ma soprattutto c'è un forte radicamento nel territorio di Catania. Qui per esempio seguiamo la storia di un antico corso che ha bisogno della partecipazione dei cittadini per ritornare a vivere. Insomma, ci sono giovani che stanno andando nella direzione che diceva adesso la nostra ospite di reazione,
2: non arrendersi.
4: Di
2: tra
4: non
2: l'altro,
4: arrendersi.
2: Il che ci permette di fare un paio di domande conclusive a Riccardo, perché la Sicilia è la terra dei mafiosi oggettivamente, ma anche la terra di una quantità di persone straordinariamente coraggiose. Pensiamo a quanti giornalisti, quanti magistrati, quante donne hanno perso la vita. E qui parliamo di migliaia di morti.
5: È stata una strage. È stata una strage e noi dobbiamo partire non da oggi o da 20 anni o da 30 anni fa, noi dobbiamo partire dall'epoca dei latifondi, dobbiamo partire dal dopoguerra, dobbiamo partire ancora prima, da quando Mussolini mandò il prefetto di Ferro Mori tra il 25 e il 29, salvo poi richiamarlo quando aveva iniziato a raccontare i rapporti tra i mafiosi e la politica. E proprio questo è il tema che noi dobbiamo continuare, è uno dei motivi per cui abbiamo fatto questo libro assieme, per il quale, lasciamelo dire, io ringrazio Michela Buscemi dicendole pubblicamente che le voglio bene.
2: Sì, tra l'altro Riccardo, c'è una notazione finale che mi permetto di fare, ce lo raccontava Riccardo prima di cominciare la trasmissione. Sì. Questo è un libro di 200 pagine, che sarà. Tu mi hai detto che in realtà potevate scrivere 10 libri, perché la vita di Michela Buscemi è di una tale forza e ricchezza e meriterebbe 10 libri.
5: Soprattutto perché c'è l'aspetto anche della sua famiglia, che in qualche modo racconta l'altra faccia della mafia, cioè la miseria e l'esclusione che porta al disastro. Quindi la frattura della famiglia che si contrappone e segue la frattura della società, voluta dalla mafia, che emargina ed esclude coloro che non sono complici.
2: Perché Michele ha vissuto tanta solitudine anche nella sua famiglia, vero?
3: Sì, sono stata messa a bando dalla mia famiglia originaria, però...
5: E abbandonata anche quando eri bambina, no?
3: Sì.
5: Tanta responsabilità.
3: Sì, tanto. Però ho la mia famiglia, le mie figlie, il genere...
2: Ne ha ricostruita un'altra.
3: Che sono con me, mi danno coraggio, mi fanno forza ogni giorno.
2: No, ci mancherebbe altro.
3: È stato mio marito che è stato, per disgrazia, è venuto a mancare, però abbiamo avuto un matrimonio felice, è durato più di 50 anni, abbiamo fatto le nozze d'oro e poi è venuto a mancare.
2: Michele Buscemi, la sua è una vita ammirevole e credo sia stato veramente un bene che l'abbiate raccontata lei, Michela Buscemi e Riccardo Bocca. Il titolo è La spiona, la mia vita, la mia lotta, pubblicato da Ponte alle Grazie. Grazie davvero, è stato un onore. Grazie Riccardo.
3: Grazie a lei.
2: Grazie a te Alice.
4: A te, certo.
2: Alla prossima.
6: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, l'aspirapolvere Dreamy Z30 Pro Acqua che aspira e lava a 449 euro. Unieuro.
8: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Oggi, a passate presente, parliamo delle mogli di Nerone. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 53 d.C. Claudia Ottavia, figlia dell'imperatore Claudio e di Valeria Messalina, viene data in sposa a Nerone, che l'anno seguente diventa imperatore a soli 16 anni. 62 d.C. Una volta liberatosi della moglie Claudia Ottavia, esiliata e uccisa, Nerone sposa Poppea Sabina, una nobile romana che le fonti ricordano per bellezza e ambizione. 68 d.C. Nerone, dichiarato nemico pubblico, è costretto al suicidio. La sua ultima moglie, Statilia Messalina, aveva abbandonato la corte, lasciandolo al suo destino e salvando la vita.
0: Delle mogli di Nerone parliamo con la professoressa Francesca Cenerini. Professoressa, molte mogli, tutte sposate per fini politici o qualcuna lui la amò davvero?
2: Io penso che il fine politico sia sicuramente quello prevalente. Poi è chiaro che ci può essere stata una affinità di caratteri. È chiaro che la prima moglie, Claudia Ottavia, Nerone la vive come un'imposizione, è un matrimonio.
0: E questo non c'è dubbio.
2: Esclusivamente dinastico, imposto soprattutto dalla madre di Nerone, Agrippina Minore, che pensava che il figlio di questa unione...
0: Però ebbe un amante celeberrima.
2: Ne ha avute moltissime di amanti.
0: Atte però è un personaggio importantissimo.
2: Sicuramente è importantissimo, tant'è vero che noi abbiamo addirittura una notizia che ci viene riportata che Nerone, pensando di sposarla, ma si sa bene che un senatore, meno che mai un imperatore, poteva sposare una liberta ex schiava, aveva dato, diciamo, mandato per ricostruire una genealogia regale, addirittura dai re di Pergamo gli Attalidi. Tutte queste sono ovviamente notizie che ci sono state riportate. Di sicuro io le posso dire una cosa, che è attestata dalla documentazione, diciamo, della prassi. Quando Nerone allontanerà Atte dalla sua corte perché sposa Poppea Sabina, la seconda moglie, ad Atte dona la gallura, cioè dona vastissimi
0: possedimenti. Non poco, va bene, ma non portiamoci troppo avanti perché tutto il resto lo vedremo nel corso della puntata. E parliamo di Claudia Ottavia, di cui la professoressa Cenerini ci ha appena parlato, detta la principessa triste, e lo facciamo con Chantal Fantuzzi.
3: Quando l'impero passa nelle mani di Nerone, 40 anni dopo la morte di Augusto, il principato è cambiato. Il consolidamento dei poteri del princeps a discapito del senato è stato traumatico per la società romana. Molti aristocratici sono morti o decaduti. Tiberio, Caligola e Claudio hanno dimostrato momenti di forte arbitrarietà e autocrazia nell'amministrazione del potere imperiale. Il filosofo Seneca, nel suo trattato De Clemenzia, mette in guardia sul bisogno di responsabilità nell'esercizio del potere da parte dell'imperatore, che di fatto lo ha ormai concentrato tutto nelle sue mani. Una lezione forse rivolta al giovane principe che spera di poter educare. Dopo il cosiddetto quinquennium Neronis, un periodo ispirato alla concordia con il Senato, Nerone si avvia a un drastico cambiamento della propria politica e decide di ripudiare la giovane moglie Claudia Ottavia. Molto probabilmente la principessa Giulio Claudia è diventata scomoda per la svolta politica che Nerone intende realizzare. Si assiste quindi a una progressiva perdita del valore dinastico eccezionale che Claudia Ottavia, in quanto figlia del precedente imperatore, aveva a corte. Nelle sue vene scorre il sangue di Claudio e quindi di Augusto, cioè un capitale dinastico che può rivelarsi una gabbia per Nerone.
1: Claudia Ottavia viene fidanzata ancora bambina con un esponente di spicco dell'aristocrazia capitolina, il senatore Lucio Giunio Silano Torquato, discendente da Giulia Minore, nipote di Augusto. Ma Agrippina Minore, che aveva preso il posto di Messalina al fianco di Claudio, si adopera affinché la giovane Ottavia sposi invece suo figlio, Domizio Enobarbo, che Claudio aveva adottato con il nome di Claudio Nerone, per potenziare la sua posizione di successore. Claudio rompe il fidanzamento e Ottavia viene data in sposa a Nerone. La principessa, all'età di 13 anni, è già una perfetta matrona, una ragazza virtuosa che nel cuore porta il dolore per l'omicidio di sua madre Messalina e poco tempo dopo per la perdita del padre Claudio e del fratello Britannico. Anche Nerone è molto giovane, ha 16 anni quando diventa imperatore e questa brava ragazza dallo sguardo triste gli viene presto a noia, secondo quanto dicono le fonti, ostilissime a Nerone. Per Tacito e Svetonio sembra che Ottavia non sia in grado di appagare la libidine sessuale del marito, che trova invece soddisfazione tra amanti e concubine. Nerone saluta il suo quinto anno di potere con una nuova politica che si distacca notevolmente da quella precedente, con una forte impronta autocratica. È l'inizio di quella che sarà poi considerata la fase tirannica del principato neroniano. Un inizio segnato dal matricidio. Tacito ci racconta che il contrasto con la madre è esasperato dalla volontà di Agrippina di condizionare le scelte del figlio. Agrippina non può tollerare la relazione sessualmente appagante di Nerone con la concubina in libertà Atte, poiché lo allontana dalla procreazione di un erede con Ottavia. Erede, la cui posizione successoria sarebbe inattaccabile. Ottavia, inoltre, è molto amata dal popolo e così Nerone, per divorziare da lei, cerca di screditarla con l'accusa prima di sterilità e poi di adulterio. Inoltre, Poppea Sabina, che sarà la seconda moglie di Nerone, accusa Ottavia di mettere in pericolo lo stesso potere dell'imperatore e rivendica il suo ruolo nella successione imperiale perché è in attesa di un figlio. Dapprima la principessa viene allontanata in Campania. In seguito, con la connivenza di Liberto Aniceto, viene condannata ed esiliata a Pentotene, dove nel 62 Nerone la fa uccidere.
0: Professoressa Cenerini, partiamo dall'uccisione della madre Agrippina. I tempi coincidono per farci dire che, oltre a mille intrighi di Agrippina, c'è anche questo condizionare la sua vita sentimentale e sessuale fra Ottavia e Atte, questa ricerca dell'erede e che quindi si intromette eccessivamente nella vita del figlio.
2: Sì, in realtà Agrippina è sempre stata una presenza, diciamo, ingombrante per Nerone. Lei stessa ha fatto in modo che Nerone potesse essere adottato da Claudio, il marito di Agrippina e poi appunto padre adottivo e predecessore all'impero di Nerone, e quindi sicuramente è una presenza molto importante. Sappiamo dalla storiografia che Nerone ha una sorta di primo principato, il famoso quinquennio Neronis, in cui, diciamo, ascolta i consigli dei precettori, Seneca è il più famoso, e si muove, è anche molto giovane, sale al potere che ha 16 anni, e quindi si muove su questa scia politica, ma anche dinastica, tracciata dalla madre. Quindi è ovvio che è la madre artefice, assieme chiaramente all'imperatore Claudio precedente, di questa volontà di Nerone, marito di Ottavia, proprio per in un certo qual modo blindare la successione. L'abbiamo già detto, un figlio da loro sarebbe stato, certo, il successore. Poi però, dopo 5 anni, le fonti ci dicono che Nerone cambia politica e la presenza della madre diventa sicuramente ingombrante. Questa seconda, diciamo, vita di Nerone è anche costellata da tutta una serie di attività, anche omicide. Abbiamo appena visto, muore la stessa Ottavia, nel 59 fa uccidere la madre. Quindi un clima di atmosfera cupa e delittuosa.
0: Vero.
2: Che annuncia questo cambio di politica di Nerone.
0: Michela Ventriglia, che parte ha la libertà atte fra le donne di Nerone?
4: Beh, se si parla di Nerone si parla sempre comunque di eccessi. Anche durante il suo matrimonio con Ottavia, l'abbiamo sentito, Nerone intrecciò un'intensa relazione con la libertà atte, che aveva origini asiatiche. Nerone voleva sposarla a tutti i costi, tant'è vero che, l'abbiamo sentito, cercò di ricostruire il suo albero genealogico, volendola far discendere addirittura dalla nobile famiglia degli Attali di Pergamo. Ma Nerone, oltre alle tre mogli, celebrò anche tanti altri matrimoni, secondo le fonti. Secondo Svetonio in particolare, Nerone celebrò un vero e proprio matrimonio con velo, corteo e tutto il resto con il suo amante Sporo, che fu trattato poi in tutto e per tutto come un'augusta. Secondo altre fonti sposò anche altri amati, in particolare Pitagora, Doriforo. Tutte queste cose gli storici ce le raccontano per sottolineare la depravazione, le perversioni di Nerone, tanto è vero che in un punto si racconta anche di un quasi incesto con sua madre Agrippina. Secondo Tacito fu Agrippina ad offrirsi al figlio per recuperare influenza su di lui. Secondo Svetonio invece di nuovo la colpa era di Nerone, la sua perversione lo portò addirittura ad ammirare il corpo, il cadavere di sua madre. In realtà nelle relazioni che abbiamo citato all'inizio, quella con Sporo, quella con Atte, si possono rintracciare i veri legami duraturi di Nerone, perché Sporo e Atte rimasero con lui fino alla fine. Atte in particolare, dopo essersi ritirata in Sardegna, ritornò per dare sepoltura a Nerone insieme alle sue due nutrici nella tomba dei Domizi.
0: Michela Ventriglia ha messo il dito sulla piaga. Tutti

0: questi racconti noi li abbiamo da storici ostili a Nerone. Spurgato da quello che è l'ostilità dello storico che lo vuole colpire, che cos'è che secondo lei rimane di vero, insomma, faccia da filtro all'ostilità?
1: Ecco, anche questo è complesso. È vero, abbiamo l'ostilità degli storici, ma abbiamo anche una fonte come Plinio il Vecchio, che è un naturalista, scrive appunto una sorta di enciclopedia, che però rimarca il fatto che le due Agrippine, madre e figlia, Agrippina Maggiore e Agrippina Minore, avevano dato al mondo due veleni, uno era Caligola e l'altro appunto Nerone. Quindi vediamo che questa tradizione ostilissima a Nerone si è sicuramente consolidata in tempi molto molto brevi. Che cosa possiamo, come dice lei, decrittare, leggere tra le righe? È chiaro che Nerone è giudicato negativamente dalla storiografia di matrice senatoria perché a un certo punto non dialoga più con il Senato, assume una caratterizzazione del suo potere sempre più autocratica. In più c'è un qualche cosa che i senatori non amavano particolarmente. Nerone ha una personalità istrionica.
0: Certo.
1: Attraverso lo spettacolo pensa appunto di avere consenso.
0: E allora qui entriamo nel secondo capitolo dove conosceremo la seconda moglie di Nerone, Poppea Sabina, l'ambiziosa, sempre guidati da Chantal Fantuzzi.
2: Che le politiche matrimoniali dell'imperatore si debbano esclusivamente alle ambizioni di Poppea o a una saga sentimentale legata alla sfera femminile dei rapporti familiari è fin poco credibile. Come ha già dimostrato con l'abbandono della politica filosenatoriale del maestro Seneca, Nerone intende mutare letteralmente volto e rinnovare profondamente l'immagine imperiale. Uccisa la madre, morto il consigliere Burro e allontanato Seneca, Nerone intende dedicarsi alle sue passioni artistiche e cambiare anche l'immagine della città, ispirandosi alla Grecia, all'Egitto. L'imperatore ama esibirsi anche in pubblico, presentandosi come Auriga per ribadire il suo rapporto con Sole Helios, il dio Auriga per eccellenza, dio dell'arte e della poesia. Introduce a Roma e in Eronia nuovi agoni di arte ispirati ai giochi olimpici. Si mostra al popolo con la cetra e diventa un idolo della folla. A questo spettacolo istrionico partecipa anche la nuova compagna Poppea Sabina, una donna spregiudicata, affascinante e ambiziosa, degna compagna del mostro Nerone che Tacito, a mano, costruisce con il suo racconto.
3: Determinante nel destino di Ottavia è la gravidanza di Poppea. L'amante è riuscita dove la principessa ha fallito. Poppea, inoltre, nutre verso di lei un odio atavico. Pare che sua madre, una donna dalla bellezza mozzafiato e di illustre nobiltà, sia stata uccisa per colpa degli intrighi della madre di lei, Messalina. E così Poppea, rimasta orfana, viene educata ed istruita secondo il suo status e si sposa. Ma non si accontenta della vita domestica, neppure tra gli ozi della meravigliosa villa di Oplontis in Campania, immersa nel verde di allori e oleandri. Lasciato il marito, si unisce ad Otone, un compagno di avventure di Nerone. Del rapporto tra i tre abbiamo varie versioni, ma il finale è lo stesso. Nerone, stregato dal fascino di Poppea, invia Otone a governare la Lusitania e la sposa a dispetto di tutto e di tutti. Poppea ha un carattere forte, legato all'utile e al controllo. Anche lei, come Agrippina, si interessa di politica, è un'esperta di questioni giudaiche, proviene da una famiglia legata ai culti siaci, apprezza l'arte, lo spettacolo, i modelli ellenistici e orientali, si interessa ai culti misterici e all'astrologia. Nel gennaio del 63, nella villa di Anzio, dà alla luce la piccola Claudia. I festeggiamenti sembrano infiniti ed entrambe vengono nominate Auguste. Ma la piccola muore a pochi mesi dalla nascita e, elevata al rango di una dea, riceve un tempio e un sacerdozio a lei dedicato. Come risulta da alcune iscrizioni celebrative, la diva e l'augusta sono onorate non per quello che sono, ma per ciò che rappresentano, cioè la continuità della Domus Augusta. Il ruolo femminile è sempre funzionale e subordinato alla figura maschile. Ma Poppea a corte detta la legge della bellezza. Bagni nel latte d'asina, trattamenti cosmetici di lusso, tinture per capelli a base di ambra. Le sue acconciature vengono imitate, il suo stile viene seguito dalle donne che contano. Nel 65, superati i 30 anni, Poppea muore nel portare a termine un'altra gravidanza. Svetonio ci riferisce uno stato di malattia, mentre Tacito accusa Nerone di un'ennesima violenza. Poppea viene sepolta nel mausoleo di Augusto ed elevata a divinità. L'imperatore organizza per lei funerali grandiosi. Il suo corpo viene imbalsamato secondo l'usanza dei Tolomei, affinché la cupa eternità non consumi la sua bellezza.
0: Allora, professoressa Cenerini, una cosa è certa, che con Ottavia Nerone non ha figli e neanche con la liberta Atte, mentre invece la prima figlia che nasce e che vivrà pochissimo, però ce l'ha con Poppea, quindi c'è una certa differenza. Poppea garantisce di poter avere figli, ne morirà addirittura di parto.
1: Assolutamente, è proprio così. Infatti la forza di Poppea è anche questo, di essere rimasta incinta. L'importanza della gravidanza di Poppea è data anche dal fatto che la bambina viene divinizzata, e questo non è una cosa insignificante, tutt'altro, perché noi avevamo già avuto, per quanto riguarda la divinizzazione di figure femminili, un primo tentativo con Caligola, sì, che aveva divinizzato Drusilla, una delle sue sorelle, una sorella, e poi Agrippina Minore, la madre appunto di Nerone. Ma era stato un culto, pur attestato da documentazione, che era durato lo spazio di un mattino, perché ovviamente caduto Caligola non si ha più questo culto. Poi c'era stato l'imperatore Claudio, il successore di Caligola, che aveva divinizzato la moglie di Augusto. Quindi avevamo adesso il divo Augusto e la diva Augusta, la coppia ancestrale di divinità in un qualche modo protettrici dello Stato romano. Adesso noi vediamo che Nerone divinizza la figlia, che è Virgo Claudia, e d'ora in poi, anche poi con la caduta traumatica di Nerone, questa pratica sarà perseguita da tutti i successori.
0: Probabilmente divinizzando la figlia Claudia, lui divinizzerà anche la possibilità sua di avere figli. Alessia Amante, Tacito ci ha lasciato un ritratto un po' velenoso di Poppea.
4: Sì, tipico di Tacito. La prima apparizione, infatti, di Poppea in Tacito risponde alla tipologia del cosiddetto ritratto paradossale, che lo storico utilizza ampiamente, e serve proprio a giustificare questa brusca virata di Nerone dagli anni del quinquennio felice alla tirannia più sfrenata. Tacito infatti spesso distingue due fasi nel regno di un imperatore: una prima fase in cui l'equilibrio tra vizi e virtù bene o male regge grazie all'uso della dissimulazione, è una seconda fase in cui i vizi esplodono a causa dell'irruzione di un personaggio, di un dato evento. Ecco, Tacito utilizza questo schema anche per Nerone, e il personaggio che funge, diciamo, da innesco della sua degenerazione è proprio Poppea. Infatti Tacito, nel descrivere gli esordi della loro relazione, di Nerone e di Poppea, comincia col dire che in quell'anno una scandalosa passione diede avvio a gravi mali per lo Stato, e il verbo che Tacito utilizza, il verbo latino fa, fa intendere proprio che l'ingresso di Poppea nella vita di Nerone causò in maniera diretta una svolta nel suo regno, spingendo l'imperatore verso gli assassini di Agrippina e di Ottavia. La donna viene poi tratteggiata da Tacito come dotata di tutto tranne che dell'onestà, una puntualizzazione questa che ricorda molto da vicino il ritratto che Sallustio, uno storico latino precedente, aveva fatto di Sempronia, una donna coinvolta addirittura nella congiura di Catilina. A Alla fine di questa descrizione, poi Tacito conclude con una frase: da quel momento in poi Nerone non ebbe più bisogno di porre veli sulle proprie turpitudini. Ecco, proprio l'utilizzo di questo sostantivo velamenta, cioè appunto veli, rafforza, come dicevamo all'inizio, l'immagine di

0: un tiranno nascosto che però aspettava solo il momento giusto per rivelarsi tale.
1: Giustissima questa osservazione di Alessia Amante nel paragone con Sallustio e il ritratto di Sempronia, perché anch'io ho sempre pensato che quando dicono che non era un esempio di onestà vuol dire che facevano politica. L'accusa implicita è che erano delle mezze prostitute, ma in realtà le accusavano di far politica.
2: Assolutamente così, è proprio un tratto caratterizzante della narrazione della storia femminile di età romana, che diciamo raggiunge tratti parossistici proprio quando la moglie di un imperatore, che diventerà stabilmente con Agrippina Minore appunto Augusta, deve dare un erede all'imperatore, quindi rappresenta la stabilità dell'impero. Dando un erede all'imperatore è su di lei che si appuntano. E poi le scelte eventualmente antagoniste, cioè non in linea con la volontà di un imperatore, ma per esempio la partecipazione a congiure politiche delle donne della Domus imperiale, sono sempre esclusivamente stigmatizzate e descritte come uso improprio della sessualità. Sono adultere, sono prostitute. Sempre è stato questo il modo univoco per raccontare questa storia.
1: E allora entriamo nel terzo capitolo, dove conosceremo la terza e ultima moglie di Nerone, Statilia Messalina, che tra l'altro sarà l'unica anche a sopravvivergli, e la conosceremo sempre guidati da Chantal Fantuzzi.
3: Nel 64, in una caldissima notte di luglio, Roma viene devastata da un incendio che riduce la città di ben due terzi. Nerone, per contrastare le insinuazioni contro di lui di incendio doloso, scarica le accuse sulla comunità cristiana di Roma e molti cristiani vengono arrestati e condotti al supplizio. I costi per la ricostruzione sono altissimi e innescano una crisi che pesa sulla plebe, sul Senato e sui provinciali. Nerone subisce un calo di consenso irrecuperabile. Dalle ceneri di una Roma di legno salgono al cielo edifici nuovi, magnifici, come il complesso della Domus Aurea, ma tutto ciò è solo a beneficio dell'imperatore e continua ad avvalorare i sospetti su di lui. L'ingrato strumento dei processi e delle confische ai nobili romani si ritorce a suo svantaggio e così alcuni senatori, capeggiati da Calpurnio o Pisone, progettano di ucciderlo nello stesso anno della morte di Poppea. La congiura dei Pisoni viene smascherata e le conseguenze sono una serie di morti eccellenti. Nerone è sempre stato infedele alle sue mogli, naturalmente anche alla bellissima Poppea. Dopo la sua morte, sposa la nobile romana Statilia Messalina, con la quale da tempo aveva una relazione.
4: Statilia Messalina, l'ultima moglie di Nerone, nata da un'illustre famiglia romana, è pronipote del console Tito Statilio Tauro, che in età repubblicana aveva costruito, interamente a sue spese, il primo anfiteatro stabile a Roma, in Campo Marzio, anch'esso bruciato nel grande incendio del 64. La gens Statilia è antica e potente. Sembra che alcuni di loro siano seguaci di una setta neopitagorica dedita a culti misterici che celebrano in una basilica ipogea di loro proprietà nei pressi di Porta Maggiore e ancora oggi visitabile. Sin dalla sua infanzia, Statilia vive in un ambiente attento alla cultura. Tacito la nomina come Messalina Neronis, ma la donna è già al quarto matrimonio con Vestino Attico, console in carica, che la sposa nonostante la sua relazione con Nerone. O forse proprio per questo. Nerone, forse per gelosia o per la sua sospetta partecipazione alla congiura pisoniana, decreta la morte del console, sposa Statilia e la nomina Augusta. La terza moglie è al suo fianco quando arriva a Roma Tiridate I di Armenia, incoronato pubblicamente re e di fatto sottomesso a Nerone, in una cerimonia celebrativa ricca di sfarzo e allegorie. Ma i giorni di Nerone sono ormai contati. Il governatore della Gallia, Vindice, si ribella al tiranno e saluta imperatore Sulpicio Galba, che organizza un piano con i senatori di Roma.

0: Le forze antagoniste sono consapevoli di poter porre fine a quella che per tutta l'aristocrazia romana è una tirannide sanguinaria. Statilia Messalina si allontana dalla corte, lasciando Nerone in balia del tracollo, in compagnia di Sporo, l'eunuco che gli rimane accanto fino all'ultimo giorno, tenendo proprio lui, si dice, il gladio con cui l'imperatore si dà la morte. Nerone viene seppellito da Atte, nella tomba gentilizia dei Domizi al Pincio. La sua memoria viene dannata per decreto senatorio. Le ultime notizie di Statilia Messalina in vita sono databili al 69. Sembra che Otone, il vecchio amico di Nerone, ex marito di Poppea, diventato uno degli imperatori nel 69, desiderasse sposarla. La donna è di certo sopravvissuta al marito Nerone, ma non si hanno elementi certi per stabilire se abbia subito o meno una sorta di damnatio memoriae ufficiale o solo parziale. La stessa incertezza regna sulle precedenti mogli del Princeps, Claudia Ottavia e Poppea Sabina, di cui non restano tracce nel culto pubblico.
1: Mi perdoni, professoressa Cenerini, ma io Statilia Messalina neanche la considero moglie di Nerone, nel senso che aveva già avuto 4 mariti, lui fece fuori il quarto, la sposò, il matrimonio fu breve, non misero neanche in concepimento degli eredi, probabilmente, non si è capito bene, aveva anche, ebbe parte in qualche intrigo, perché accompagnò la morte di Nerone. Sai perché lo penso?
0: Perché?
1: Perché questo desiderio di Otone, che era stato di sposarla, Otone dopo Poppea se n'era andato 10 anni in Lusitania, era stato tranquillo, fuori dalle cose romane, e quello mi sospettisce che ci sia qualcosa, però è un sospetto mio. Comunque faccio male a considerarla una quasi moglie.
2: Allora, di sicuro la povera Statilia Messalina non ha avuto troppo tempo per poter affermare, diciamo così, il suo ruolo a corte. Quello che lei diceva è molto interessante, perché sì, Ottone era il precedente marito di Poppea Sabina, anche qui abbiamo sentito molto bene le fonti, dicono Nerone lo allontana per appunto toglierselo dai piedi e poter frequentare Poppea, ma in realtà Ottone in quel momento lì è un imperatore, sia pure effimero. E quindi, secondo me, è importante il fatto che Ottone pensi di potersi legittimare come imperatore, era stato acclamato dalle parte delle truppe, sposando l'ultima Augusta. Quindi si affermerebbe una sorta di idea che questo impero, e sinceramente fino appunto al successore Flavio Vespasiano, non c'è scritto da nessuna parte chi deve essere l'imperatore. Quindi l'idea di poter avere una sorta di...
1: Ah sì, tant'è che in un solo anno ce ne sono 3-4 se calcoliamo.
2: Assolutamente sì. Allora, la verità è che questi hanno vincono con le armi e riescono ad imporsi. Però l'idea di potersi accreditare anche come marito dell'ultima Augusta
1: gli dà un titolo in più,
2: secondo me sì, proprio
1: certo.
2: Perché era già successo che alcune Augusta avessero pensato, pensa Claudia Livia Giulia, ma anche alla stessa Messalina, di poter sposare un uomo non in linea con la scelta successoria dell'imperatore, cioè Tiberio e lo stesso Claudio.
1: Infine le voglio fare una domanda: è Poppea l'unica donna politica di questa vicenda, o lei l'attribuisce anche ad altre?
2: Allora, sicuramente Poppea, anche per le plurime tradizioni su di lei, ha rappresentato, a mio parere, una donna che poi poteva anche seguire Nerone in questa sua volontà di, se mi si può passare il termine, spettacolarizzazione della,
1: sì,
2: del potere, dell'impero. Quindi probabilmente, perché si insiste tanto sulla bellezza, sulla cosmesi di Poppea.
1: Sì, ma è altro.
2: Ovviamente, ma c'è ben altro. Cioè l'idea di una coppia solidale in questa volontà di perseguire un'idea di estetica anche del potere.
1: Io ringrazio la professoressa Cenerini, di cui non posso fare a meno che infilarci dentro un libro

0: senso che Nerone era stato prima demonizzato, poi è stato rivalutato, adesso diciamo siamo a metà strada e si possono valutare sia gli aspetti positivi che negativi. Bene, questo volume è scritto, poi tradotto in italiano da una studiosa inglese, Nerone, la fine di una dinastia.
1: E quindi con il libro di Miriam Griffin, giustamente facciamo capire che abbiamo parlato della fine di una dinastia piuttosto che di un uomo solo.
0: Esattamente.
1: E di questo ringrazio per la sua consueta acutezza la professoressa.
0: Grazie.
1: Francesca Cenerini, ringrazio anche per la loro acutezza Michele Ventriglia e Alessia Amante, e mentre voi prendete cura dei tre libri che vi abbiamo suggerito, mi preparo come ogni giorno per le conclusioni.
2: Messalina, leggende e storia di una donna pericolosa. Francesca Cenerini, la terza, 2024. Nerone, catalogo della mostra. A cura di Maria Antonietta Tomei e Rossella Rea, Electa 2011. Nerone, la fine di una dinastia. Miriam Tamara Griffin, Società Editrice Internazionale, 1994.
1: Francesca Cenerini ci ha parlato di Ottone. Ottone ebbe queste caratteristiche di essere stato il primo marito di Poppea, seconda moglie di Nerone, e aspirante marito della terza moglie di Nerone, Statilia Messalina. Andò anche lui al potere, sia pure per poco tempo, 3 mesi nel 69, dopo il colpo di Stato contro Galba, successore di Nerone, ma fu a sua volta travolto da un colpo di Stato. Fece in modo di morire in modo nobile, trafiggendosi il fianco mentre Vitellio, il suo rivale, stava prendendo il potere, e sarebbe stato anche lui rovesciato. Prima di morire lasciò una lettera d'amore per Statilia Messalina.

0: gatti in metropolitana, conigli su un trampolino, animali divertenti e incredibili, a volte eroici, un genere che spopola sui social con milioni di visualizzazioni. Ma queste immagini, che tanto ci fanno sorridere, non sono reali, sono create con l'intelligenza artificiale. Dietro ci sono spesso content farm, fabbriche di contenuti che producono enormi quantità di video falsi. Sembrano innocui, ma nascondono alcuni rischi. Farci perdere la capacità di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Se si tratta di animali selvatici, farci perdere il contatto con la natura, sottovalutandone i pericoli. Del resto, alcuni studi confermano che la ripetizione di immagini false, ad alto impatto emotivo, aumenta la loro credibilità. Tra un sorriso e un dubbio, non abbassiamo mai la guardia, ma soprattutto non smettiamo di allenare il nostro spirito critico.
1: Uniti contro la disinformazione.
2: Siamo di nuovo in studio.
3: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
4: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
5: Se tu non fai le carceri, devi continuare a mettere fuori la gente.

0: può cancellare.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3.
2: Maine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
3: Sì, lo conosco.
2: Fa il tassista, ho capito bene.
3: Sì, esatto.
4: Perché è venuta a cercarmi?
2: Ha detto che vive da solo.
4: Hai un bellissimo giardino.
2: Sì, è il mio unico conforto.
4: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
2: Adesso tu lo sai.
5: In prima visione, Il mio giardino persiano. Venerdì alle 21.15, Rai 3.
6: Sapete come fa la Ferrarelle a diventare naturalmente effervescente? L'acqua piovana penetra nel vulcano spento, scorre per oltre 30 anni tra le rocce arricchendosi di minerali e anidride carbonica naturale e torna in superficie già con le bollicine. Liscia, gassata o Ferrarelle?
7: Non sono solo semplici ricordi, sono frammenti che restano. Il cuore delle Marche non lo attraversi soltanto, ti attraversa.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute.
10: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità, Cono Zero. Zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
11: Di più con la cucina e le ricette dell'estate.
12: Di più
11: il caricabatteria per cellulare.
12: Di più
11: Kate e William litigano per il figlio George.
12: Di più
11: Carlo Acutis, la preghiera ufficiale per chiedere i miracoli.
12: Di più
11: Canalis e Belen, insieme in TV per rinascere. Di più con il caricabatteria per cellulare, la cucina o enigmistica più.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Da per dormire è tempo di saldi con sconti fino al 60% e paghi a partire da Natale. Scopri letto Florida e materasso Memory Cloud o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire, design for wellness.
3: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
4: Hanno azzeccato la tattica.
3: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
4: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
3: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
4: Ecco come si vince da campioni.
3: Hotel Trivago.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
6: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: seguiti dal grande caldo in arrivo temporali. Ad Avellino protesta davanti al carcere dei sindacati di polizia penitenziaria contro la gestione della casa circondariale e chiedono la nomina definitiva di un direttore. 80 eventi da luglio a ottobre, un'estate policentrica con eventi in periferia, nei parchi, presentato il cartellone di estate a Napoli. Calcio, potrebbe arrivare oggi il via libera per Max Allegri, l'allenatore dovrebbe risolvere nel pomeriggio il suo rapporto con il Milan, poi la firma con il Napoli che intanto rinnova il contratto con Leonardo Spinazzola. Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della Campania, l'avete sentito nei titoli, nella tragedia del terremoto in Venezuela, quella di una famiglia originaria del Cilento, ci racconta tutto Alessio Aversa.
1: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo originaria di Laviano nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Tra le macerie dell'edificio Petunia nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 63 anni, mentre non c'è ancora l'ufficialità che gli altri corpi ritrovati siano quelli della moglie Trini Adrian, 53 anni, e della figlia Isabella, di 22.
2: La comunità lavianese è molto sensibile a questo avvenimento che è successo in Venezuela. Nel 1980 abbiamo vissuto gli stessi momenti tragici con la morte di 303 persone. E ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
1: A Laviano, dove la famiglia era molto conosciuta e dove vivono ancora dei parenti, la notizia è stata accolta con profondo dolore.
3: Tanta solidarietà per il popolo del Venezuela, e ci abbiamo preso pure noi perché ci abbiamo dei compaesani.
4: Noi conosciamo i zii Rufino, Vincenzo, sorella della mamma di questa ragazza, di questi signori, erano delle brave persone, sono emigrate tanti anni fa in Venezuela.
1: Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati e il bilancio delle vittime del terremoto continua ad aumentare.
5: Quelli che ho contattato io stanno bene, non hanno subito nessuna perdita e già questo è un grande passo.
0: Una donna di 39 anni è morta la notte scorsa in un incidente stradale sull'asse mediano tra Napoli e la sua provincia nord. La vittima era in sella a uno scooter che è finito fuori strada nell'impatto. È rimasto ferito anche il conducente del mezzo. Indagano gli agenti della polizia stradale di Cardito. Chiude da oggi per 3 mesi la linea 1 della metro nel tratto Piscino-Chiaiano-Frullone. Vediamo com'è andata la prima mattinata dei pendolari nel servizio di Claudio Amarra.
6: Passate, non ha fermato.
7: Ma come mai? Era piena?
6: No, era vuota, potevano entrare, era vuota. Non era vuota. Perché l'hanno detto che la fermata era qui.
7: Da oggi i collegamenti della metropolitana nella tratta Piscinola, Chiaiano e Frullone saranno sostituiti dal trasporto su gomma. La scritta della navetta metro linea 1 appare sul tabellone di Colli Aminei via Pietravalle, ma la navetta non si ferma.
8: Mi faccio vedere, sul tabellone è indicato.
6: Linea 1, navetta, metro linea 1, è tutta quella là.
8: Però qui a Pietravalle non si è fermato.
6: Non si è fermato.
7: A metà giornata arriva un ulteriore avviso ANM, si consiglia di scendere alla stazione Policlinico anziché Colli Aminei.
9: Loro non ce l'hanno detto di scendere a Policlinico, o se no saremmo scesi lì.
7: Ore 12, chi era sceso a Colli Aminei è rimasto bloccato. Il treno si è fermato per un guasto improvviso. Fermata di Colli Aminei, è appena stato annunciato un guasto. Signora, che cosa hanno detto?
10: Beh, hanno detto che ci sono dei problemi di un guasto, c'è un guasto nel corso e che stanno provando a ripararlo. Il problema è che non è un'eccezione, è una regola per la metropolitana di Napoli. Non funziona bene, come sempre.
0: Da un'ora è allerta gialla per possibili temporali in Campania, piogge che si spera possano mitigare l'ondata di caldo. Facciamo dunque il punto con Margherita Rosciano.
11: Napoli è ancora tra le città da bollino rosso per il caldo. L'ondata record, temperatura percepita 37 gradi con alti tassi di umidità, dovrebbe cominciare ad attenuarsi da mercoledì. Maggiormente a rischio anziani, cardiopatici, persone fragili ai quali è consigliato rimanere in casa al fresco. Alcuni si sono rifugiati in chiesa. Il marmo ed il tufo isolano e assorbono il caldo, o nei centri commerciali, oasi con aria condizionata. A Napoli molte strade e le piazze come Plebiscito e municipio non offrono particolare riparo. Per assistere i cittadini è stato varato un piano caldo attivando la centrale operativa sociale, il numero 081 562 70 27. Operatori dedicati ed assistenza particolare per i senza fissa di

Terremoto in Venezuela, la tragedia della famiglia originaria del Cilento, ritrovato il corpo di Enzo Cuomo, ancora disperse moglie e figlia, il dolore della comunità di Laviano. Metro 1 a Napoli, partono i lavori di manutenzione, chiuse fino a metà settembre, 3 stazioni nel tratto Ticino-La Frullone, disagi per i pendolari.

0: Mora con l'equipe mobili. Allerta anche nel pronto soccorso degli ospedali come Pellegrini e Cardarelli per i colpi di calore. Spesso il numero d'accessi maggiore si verifica proprio di lunedì.
1: Un furto di cavi per 7.000 metri lungo la tratta Volla-Napoli della Circumvesuviana ha determinato lo stop alla circolazione dei treni tra Volla e Pomigliano d'Arco da questa mattina. I tecnici delle AV sono al lavoro per ripristinare gli impianti. Ora ad Avellino, dove davanti al carcere la protesta degli agenti di polizia penitenziaria questa mattina, l'inviato Rino Genovese.
2: Via, via, via, via!
3: Istituto insicuro, condizioni del lavoro e dunque qualità del lavoro bassissime, gravissima la situazione strutturale all'interno dell'istituto. Le denunce delle organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria riunite davanti alla casa circondariale di Avellino in sit-in. Voi dite da tempo abbiamo fatto segnalazioni ma nessuno si muove.
4: Noi da tempo abbiamo denunciato la carenza organica, tant'è vero che il DAP ci ha mandato i gruppi speciali qua, il GOM, per ripristinare l'ordine e la sicurezza e ciò nonostante la situazione è sempre in uno stato comatoso.
3: Ma quali sono le criticità?
5: Sono mesi che denunciamo la mancata organizzazione del lavoro, la cattiva gestione dei servizi, la cattiva gestione delle sezioni più delicate, come ad esempio la sezione ex articolo 32.
3: Al momento nessun intervento risolutivo.
6: No, purtroppo nonostante numerosi interventi, amministrazione centrale e regionale, non ci sono stati interventi risolutivi. Noi oggi siamo qui per l'ennesima volta affinché gli interventi siano mirati a migliorare le condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria. Non dimentichiamo che siamo un corpo dello Stato che ha diritto a dignità lavorativa pari a quella di altri lavoratori.
3: Esattamente cosa chiedete?
7: La nomina del direttore titolare, considerato che il direttore attuale è in missione, considerato che già l'amministrazione doveva provvedere. E che nell'interesse del personale di polizia penitenziaria vengono rafforzate le relazioni sindacali.
1: Ci occupiamo d'altro, aumenti in vista sulle rate dei mutui a tasso variabile. Il servizio è di Carlo Solimene.
8: Non bastasse con le scadenze fiscali di giugno, il 16 per l'acconto IMU, il 30 per il saldo IRPEF, per i portafogli dei cittadini campani è in arrivo un nuovo salasso. Il rialzo deciso dalla BCE del costo del denaro, 0,25%, influirà infatti sulle rate di chi ha contratto un mutuo a tasso variabile e l'aumento non sarà irrisorio.
9: Sarà di circa 30 euro mensile il costo in più. C'è poi la problematica delle aziende campane che hanno degli affidamenti bancari che si vedranno addebitati mensilmente più interessi.
8: L'incubo inflazione, insomma, non è stato ancora scongiurato dalla fragile tregua in Medio Oriente. La speranza è che l'economia campana, non brillantissima l'anno scorso, ma pur sempre meglio in termini di PIL rispetto a quella nazionale del sud, riesca ugualmente a rilanciarsi, magari anche grazie alla capacità camaleontica, con l'automotive che va a picco e buono il segnale che arriva invece dal manifatturiero. Secondo un rapporto di Nomisma, crescono in regione le aziende che nel comparto presentano performance di gran lunga superiori alla media. Sono il 10% del totale, con quasi 4 miliardi e mezzo di ricavi.
1: Oggi riunione del Consiglio regionale della Campania, approvato all'unanimità il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025. Ce ne parla Massimo Calenda.
10: Una seduta lunga ed articolata, quella del Consiglio regionale della Campania, convocato per l'approvazione dei debiti per il bilancio e per i documenti economici da rendicontare dell'Assemblea dello scorso anno. Potrebbe sembrare quindi una seduta di routine, ma non lo è. Con questi atti, che sono normale prassi, si archivia in via definitiva l'era De Luca e può iniziare la programmazione in proprio della nuova maggioranza, che infatti ha fatto mettere all'ordine del giorno svariate mozioni di indirizzo che ne delineano il percorso politico, partendo dal no al centro di permanenza e rimpatrio che il Ministero dell'Interno ha deciso di allocare nell'ambito del territorio di Castelvolturno, uno dei comuni simbolo di un mancato controllo dei flussi migratori che solo il lavoro quotidiano delle tante associazioni di volontariato e la missione permanente della Caritas ha impedito che la convivenza tra più comunità fosse problematica. Per questo il Presidente Fico e la sua maggioranza hanno espresso una contrarietà a questa decisione. Segno che anche su questi temi la Campania vorrà essere protagonista.
1: I carabinieri di Nocera Inferiore hanno individuato il

0: Tratta della strada che sabato sera a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, aveva investito un bambino di 11 anni. Si tratta di un 32enne originario di Angri, la cui posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore. Le condizioni del bambino invece restano gravi e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli, con la prognosi che resta riservata. Ora una storia di buona sanità che arriva da Napoli, ce la racconta Enzo Perone.
1: Lucia, oggi verrai dimessa, sei stata operata di tumore alla tiroide, tu sei originaria di Striano, ma vivi a New York.
2: È una diagnosi che fa paura nel primo momento. Devo dire che sin dall'inizio ho voluto approcciarmi a quelle che sono le eccellenze italiane.
1: In America si è assicurati per questo tipo di operazioni?
2: Sì, sono assicurata per questo tipo di operazioni. Sì. Non mi interessava quello. Io ho scelto il meglio per me. Nel momento in cui ho iniziato le ricerche su quelli che erano i maestri della tiroide, mi sono approcciata al professor Docimo. Nei momenti in cui sono stata in sala operatoria ero tranquillissima.
1: Nei tuoi occhi si vede una gioia ritrovata.
2: Però in sala operatoria c'era un dottore che mi accarezzava la guancia per tranquillizzarmi, tant'è che io ho chiuso gli occhi e mi sono svegliata serena e vado via serena.
3: Adesso richiudiamo la ferita sta benissima, non c'è edema, non c'è soffusione, collo morbido e se tutto va bene, la prossima settimana anche a mare.
4: Tumore un po' delicato, tumore frequente, tumore fortunatamente ad alta curabilità, però ovviamente è un tumore che comunque rappresenta un momento molto importante anche per il paziente che lo vive. La signora appunto è venuta non a carico del Sistema Sanitario Nazionale, ma è venuta a carico suo, per cui è un intervento che lei ha pagato. E lei veramente ha girato ovunque e alla fine ha scelto di operarsi a Napoli. Mi era capitato di operare pazienti francesi, pazienti inglesi, pazienti irlandesi, ma devo dire che il primo paziente americano che mi è capitato di operare. Ci dà soddisfazione di tanto lavoro che facciamo e io ovviamente non posso non nascondere la mia gioia, anche per quanto lei è rimasta contenta.
0: Presentato in sala giunta a Napoli il cartellone di Estate a Napoli. Vediamo cosa ci attende nel servizio di Ettore De Lorenzo.
5: È un cartellone ricco di eventi spalmati da luglio a ottobre in diverse aree della città, quello presentato stamattina a Palazzo San Giacomo dall'amministrazione comunale. Estate a Napoli conta circa 80 eventi tra cinema, musica, teatro, laboratori e molto altro. Qualche nome, giusto per capire il livello. La grande Susan Vega sarà al Castelnuovo, ma poi ci saranno i Casino Royale, Roberto Gatto che omaggerà Davis e Coltrane, la voce di John DeLeo e quella di Anastasio. Sempre in ambito musicale, la notte della Tamorra l'11 e il 12 settembre con la direzione di Carlo Faiello e un omaggio a Roberto De Simone. Ma c'è anche spazio per la danza e per il teatro con eventi dedicati a Renato Carosone e un omaggio a Giancarlo Siani con le musiche originali di Marco Zurzolo.
6: Siamo molto contenti perché è un format che si ripete e che offre ai cittadini e turisti una volta ancora una grande offerta musicale che porta turismo musicale, porta indotto e porta anche audience development.
5: Grande attenzione anche ai luoghi, dai parchi restituiti alla città, alle spiagge, dalle periferie al rilancio di Piazza Garibaldi. Gli eventi saranno tutti o quasi gratuiti. Per accedere alle informazioni sul programma si può andare sul sito del comune, ma è in arrivo una grande novità.
7: Voglio dare un'anticipazione, mi permetto una volta di spoilerare, io sono sempre molto, diciamo, come dire, ligio, però diciamo, tra un po' noi presenteremo il sito della cultura. Quindi il sito che diciamo accanto al sito del Comune di Napoli in qualche modo darà una rappresentazione a 360 gradi di tutti gli eventi culturali che si svolgono in città.
0: Al Campania Teatro Festival Laura Morante in scena con Insieme di e con Fabio Marra. Ce ne parla Anna Teresa Damiano.
8: La casa di Isabella è il luogo dove protegge con amore assoluto il figlio Michele, un ragazzo con disabilità. Il ritorno di Sandra, l'altra figlia, che per un'intera vita si è sentita messa in secondo piano, riapre ferite, scardina silenzi, costringe a dolorosi confronti. Gli spazi interpretano le fratture, prima con la separazione tra l'interno della casa e gli esterni, poi con la scomposizione dell'interno stesso. Lunghi applausi al Mercadante di Napoli per il debutto al Campania Teatro Festival della versione italiana di Insieme, testo che Fabio Marra portò in scena 12 anni fa a Parigi, dove ha avuto 500 repliche, per approdare poi in 14 paesi con diversi adattamenti. Laura Morante e Isabella, con lei la figlia Eugenia Costantini, Sonia Palau e lo stesso Marra nel ruolo

0: di Michele, un lungo lavoro di riscrittura per la versione italiana.
1: Utilizzo moltissimo gli attori, per me gli attori sono degli autori in sé e quindi qualcosina l'abbiamo cambiata anche in prova, la cambieremo anche dopo questa prima al Mercadante.
0: Insieme in questi anni è stato un percorso, ricorda Marra, di cambiamento del nostro sguardo sulle cosiddette diversità. Un cammino che ha coinvolto lo stesso autore, i suoi pregiudizi, le sue paure, umorismo e ironia sono parte del viaggio. Fabio Marra, napoletano, è da 21 anni in Francia, dove ha trovato, come altri, accoglienza e sostegno.
1: La copertura sociale che viene data agli artisti esiste in Francia, esiste in Belgio e sono piccole eccezioni, dovrebbe essere la norma.
2: A Giovanni Allevi il premio Capri Stars, Claudio Ciccarone.
3: È nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo di Capri che si è tenuta la terza edizione del premio Capri Stars, nato per onorare personalità che rappresentano l'eccellenza italiana non solo attraverso l'arte, ma anche con il loro percorso umano.
4: Quest'anno mettiamo a terra un progetto meraviglioso che abbiamo intitolato Capri, l'isola che non isola, che ha come obiettivo rendere Capri sempre più accogliente ed inclusiva verso le persone neurodivergenti e le loro famiglie.
3: E in questa direzione ben si è inserito il riconoscimento a Giovanni Allevi, esempio di resilienza perché affronta pubblicamente una grave malattia senza che questa abbia interrotto il suo amore per la musica.
5: La nostra è una grande emozione, c'è anche un grande risvolto sociale perché ci saranno poi delle sorprese per dei progetti che vengono abbinati a questi concerti.
3: Le note e le parole di Allevi hanno trasformato la serata in qualcosa che andato oltre il concerto, un'esperienza di emozione intensa in cui il pubblico ha riconosciuto e apprezzato non solo l'artista, ma anche l'uomo e il suo coraggio.
2: Siamo al calcio, oggi Massimiliano Allegri potrebbe risolvere il suo rapporto con il Milan, poi dovrebbe arrivare la firma con il Napoli. Ci racconta tutto Vittorio Marotta.
6: L'attesa sta per terminare, senza particolari preoccupazioni, ma comunque lunga un mese. Oggi pomeriggio ci sarà un nuovo incontro tra il Milan e l'agente di Massimiliano Allegri. Dovrebbe essere quello decisivo per l'accordo sulla risoluzione del contratto che lega il tecnico livornese ai rossoneri fino al 2027. L'ultimo, ma ingombrante ostacolo, prima del matrimonio tra Max e il Napoli, promessi sposi da tempo. Poi sarà il momento della firma del contratto, un triennale, e del consueto tweet di benvenuto, conservato da chissà quanto nelle bozze, pronto all'invio. Il prolungamento dei tempi potrebbe cambiare qualche consuetudine in casa azzurra. Dopo le presentazioni a tema reale di Rudy Garcia e Antonio Conte, il primo confronto tra Allegri e la stampa potrebbe svolgersi direttamente a Di Maro, dove il Napoli inizierà a lavorare il 17 luglio. In Trentino il nuovo tecnico troverà una rosa ampia e da sfoltire e alcuni punti fermi, tra questi Leonardo Spinazzola. L'esterno azzurro ha rinnovato fino al 2028.
2: Sport e salute nel Golfo di Napoli, il servizio di Daniele Meloni.
7: L'attività sportiva come mezzo di prevenzione sanitaria in una serata sul Golfo di Napoli, Campioni per la Salute Awards, ha premiato le personalità che si sono distinte per promuovere una visione sinergica dello sport e del benessere fisico.
8: Campioni per la Salute nasce perché ho riunito tutte le varie discipline sportive proprio per dare importanza a tutti gli atleti che non sono impegnati solo nella propria disciplina ma anche nel sociale.
9: Nell'ambito di quelle che sono le abitudini sane, lo sport e comunque il movimento sono importanti per il nostro stile di vita e per fare prevenzione. Prevenzione che è un'arma importante che noi abbiamo nei confronti delle malattie, soprattutto le malattie oncologiche.
7: Il Comune di Napoli e ANCI hanno patrocinato l'evento.
10: Salute e sport è un binomio fondamentale perché oggi il tema della salute è la vera sfida delle nostre comunità, soprattutto della prevenzione, e lo sport significa stili di vita adeguati.
7: Una serata che ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti dello sport e dello spettacolo.
11: È un onore, un orgoglio essere qui, essere premiati con tutte queste autorità perché siamo un esempio importante per i giovani campani, ma soprattutto anche per i giovani nazionali.
12: Io amo Napoli, stare qui veramente è una grande gioia ed è un premio per chi può guardare tutta questa meraviglia.
2: È stato ripristinato il tratto tra Volle e Pomigliano d'Arco della circumvesuviana e era stato interrotto il traffico per il furto di cavi. Era questa l'ultima notizia dalla TGR Campania, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
13: Il meteo regionale è presentato da...

0: Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Sulla campagna, locali i fenomeni. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano, deboli precipitazioni nelle ore pomeridiane, poi decise e schiarite, nuovi fenomeni al mattino. Sul Salernitano, locali piogge o rovesci nel pomeriggio e al mattino, intervallati da ampie aperture. Le temperature risulteranno stabili nei valori massimi, mentre le minime faranno registrare un lieve aumento. I venti, provenienti per lo più dai quadranti meridionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: cosa c'è di bello.
1: Rovagnati Snello. Mangia sano. Vivi Snello.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
3: Quando è festa, quando è...
4: No.
3: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
5: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima. Giuseppe prima.
6: Assistenza clienti prima, mi dica.
5: Giuseppe prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
5: Però poi Giuseppe prima. Respect.
8: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
12: Di più con la cucina e le ricette dell'estate.
13: Di più
12: il caricabatteria per cellulare.
13: Di più
12: Kate e William litigano per il figlio George.
13: Di più
12: Carlo Acutis, la preghiera ufficiale per chiedere i miracoli.
13: Di più
12: Canalis e Belen, insieme in TV per rinascere.
13: Di più con il caricabatteria per cellulare, la cucina o enigmistica più.

Caldo record in tutta Europa, oggi in Italia 22 città da bollino rosso, domani aumentano, ma l'afa sta per finire, in arrivo temporali e il ritorno a temperature nella media del periodo. Stati Uniti e Iran, dopo le tensioni, si prova a riavviare il dialogo. Teheran smentisce che sia previsto un incontro per discutere dello stretto di Hormuz, ma Trump insiste, si terrà domani a Doha. Venezuela si continua a scavare tra le macerie, recuperato il corpo di Enzo Cuomo, originario del Salernitano, ancora disperse la moglie e la figlia. Nuova forte scossa di assestamento. La strage familiare di Roma, una settantina le segnalazioni dell'uomo ricercato per il triplice omicidio. Si tratta di un attivista politico, potrebbe utilizzare una rete di copertura. Il Giappone sfida il Brasile per gli ottavi e sogna di imitare Holly e Benji, miti del fumetto, al TG3 il loro creatore che profetizzò la gara, il sollevante ha scoperto il

0: calcio con i miei manga. A tutti voi buongiorno, bentornati alla TG3. Dunque, in apertura all'eccezionale ondata di caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso e domani saliranno a 25. La fada record spaventa anche l'Europa, dove però cominciano ad arrivare i primi temporali che portano un calo delle temperature. Allora noi andiamo a Bruxelles, da Matteo Valerio. A te.
1: Sì, complessivamente in Europa la situazione oggi migliora, oggi saranno 130 milioni i cittadini europei costretti a sopportare temperature superiori ai 35 gradi, ieri erano 200 milioni. E migliora soprattutto in Francia, dove però ai temporali di queste ore si sostituirà, così è previsto già dalla prossima settimana, una nuova ondata di calore. Picco del caldo che in queste ore sta lasciando anche la Germania, mentre restano in massima allerta Austria, Polonia e Repubblica Ceca, con temperature record fra i 40 e i 42 gradi, le più alte di sempre, le stesse che fra poche ore si abbatteranno anche su Ungheria e Ucraina, segnando nuovi record. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso la notizia secondo cui sarebbero 1300 i morti per il caldo in Europa soltanto nell'ultima settimana, e restano sotto pressione anche gli ospedali in paesi in cui l'uso dei condizionatori non è mai stato così necessario e che adesso si ritrovano in parte sguarniti. L'aria condizionata va utilizzata, ha detto oggi una portavoce della Commissione Europea qui a Bruxelles, consiglio questo di certo già seguito in Italia, dove vediamo la situazione insieme a Francesca Sancin.
2: Troppo caldo, poi in gravidanza è tremendo.
3: Questa è una cosa veramente meravigliosa per i bambini e pure per noi.
4: Si torna bambini volentieri col termometro bollente, l'antidoto. Qui a Torino sono i giochi d'acqua e non sono solo i più piccoli ad approfittarne. Altrove, per chi resta in città, ci sono le più tradizionali piscine, come a Modena. Picco del caldo sull'Italia in questi primi giorni di estate sul calendario, ma roventi già da settimane. Oggi le città a bollino rosso sono 22, domani saliranno a 25 e si moltiplicano le iniziative per dare sollievo alla popolazione negli spazi pubblici. Biblioteche e musei garantiscono cultura e refrigerio.
5: Caldo veramente fuori è faticoso e abbiamo unito questa freschezza alla bellezza.
4: E c'è anche chi ha indetto lo sciopero climatico, come i lavoratori di questa azienda metalmeccanica nel Ferrarese.
6: Le condizioni sono estreme, specialmente nella parte di saldatura, dove già i lavoratori soffrono il caldo per il tipo di lavoro, e quindi se si aggiunge a questo la temperatura di questi giorni, è chiaro che l'attività non è possibile farla.
4: Caldo che rappresenta poi un pericolo per le persone più fragili.
7: Stress fisico per chi ha problemi cardiaci, per chi ha problemi respiratori, per un'impossibilità di recupero e quindi di affaticamento.
4: Da metà settimana arriveranno i temporali. Per il paese sarà una sorta di hydration break, come per i calciatori ai mondiali. Un sollievo parziale prima di tornare a sudare.
0: Andiamo subito in Germania per un'ultima ora adesso, perché in Bassa Sassonia 5 persone sono rimaste uccise in una sparatoria, 2 persone sarebbero state fermate dalla polizia. Allora la corrispondente Barbara Gruden in diretta, a te.
8: Sì, quindi partiamo dalle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi. Confermata la morte di 5 persone in una sparatoria. Questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto. Se la città si chiama Stade, e per ora almeno la Bild parla di un solo sospettato. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. 2 elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
0: Grazie a Barbara Gruden, noi ovviamente continueremo a seguire le evoluzioni di questo caso, intanto però adesso andiamo a parlare degli Stati Uniti e dell'Iran, perché tregua e accordo sono appesi ad un filo, si lavora ad una ripresa dei colloqui e a dividere c'è sempre la questione dello stretto di Hormuz. Allora gli aggiornamenti con il corrispondente. Sergio Paini, a te.
9: Sì, intanto sembra essersi fermata l'escalation. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nel Golfo Persico, lo ha riferito al sito Axios, sospese le azioni belliche, le navi potranno muoversi liberamente. Proprio oggi a Muscat si è tenuto il primo incontro del gruppo congiunto Iran e Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, ma il

0: vice ministro degli esteri Garbabadì, che era lì presente, ha smentito una ripresa dei colloqui tecnici con gli Stati Uniti nei prossimi giorni. Però poi poco fa il presidente Trump ha scritto invece sui social che invece si terrà domani a Doha in Qatar un incontro chiesto dall'Iran, e la portavoce della Casa Bianca ha anche annunciato la presenza dei mediatori Witkoff e Kushner. Al centro dei negoziati ci sarà anche la questione dei beni iraniani congelati all'estero a causa delle sanzioni occidentali. Il presidente iraniano Pezeshkian, lo vediamo, ha affermato che è stato raggiunto un accordo proprio con il Qatar per sbloccare 6 miliardi di dollari, ovvero metà del totale previsto. Roma.
1: In Ucraina quella che è trascorsa è stata un'altra notte di bombardamenti russi, almeno 7 le vittime, ma a far discutere oggi è un'intervista in cui Putin ribadisce la sua intenzione di proseguire la guerra. La corrispondente Liana Mistretta.
2: Lunghe file di macchine e distributori di benzina. Succede ormai ogni giorno in tutta la Russia, inclusa Mosca. Una crisi del carburante senza precedenti generata dagli attacchi ucraini contro raffinerie di petrolio e impianti energetici. Ad ammettere i gravi problemi di approvvigionamento è il presidente Putin stesso, prima durante il congresso del Partito Russia Unita in vista delle parlamentari del prossimo settembre, poi in un'intervista televisiva. Le difficoltà per gli automobilisti e le imprese persistono, ha affermato, annunciando di aver istituito una task force per garantire le forniture, e si sta anche valutando un possibile blocco delle esportazioni di gasolio. Da più parti si parla ormai di una leadership in difficoltà al fronte e non solo, con i negoziati da mesi in fase di stallo. Putin è tornato a parlare dell'incontro dello scorso agosto con Trump ad Anchorage per dire che non era stata firmata alcuna intesa. A Mosca erano stati chiesti dei compromessi per mettere fine al conflitto. Le condizioni poste dalla Russia non sono cambiate. Ora si attendono gli inviati degli Stati Uniti appena avranno concluso i negoziati con l'Iran, ha detto Putin, secondo il quale Kiev avrebbe chiesto di limitare il conflitto alle 4 regioni contese.
1: Il Libano resta una regione di fondamentale importanza per la stabilizzazione di tutto il Medio Oriente, secondo il governo italiano, e lo sarà anche dopo la fine della missione delle Nazioni Unite, come ribadito oggi. Allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi. Per noi c'è Mario Franco Cao. A te.
3: L'Italia è pronta a svolgere un ruolo importante per la stabilità del Libano una volta cessati i combattimenti, lo ribadisce oggi il ministro degli esteri Tajani, che ricorda non solo il tradizionale impegno dei nostri soldati nell'ambito della missione UNIFIL, ma anche nell'addestramento delle forze armate libanesi. Per il dopo UNIFIL si sa che Italia e Francia puntano a una nuova iniziativa per garantire la sicurezza da concordare con le stesse Nazioni Unite e con l'Unione Europea. Per quanto riguarda invece i rapporti con gli Stati Uniti, Tajani conferma che sarà a Roma le celebrazioni a Villa Taverna. Le relazioni con gli USA, dice, sono fondamentali nonostante le frasi sconvenienti di Trump. E sulla necessaria unità dell'Occidente oggi torna anche la Presidente del Consiglio in un messaggio sui social network in occasione dell'anniversario della nascita di Oriana Fallaci. Meloni ricorda come si possono avere idee e interessi differenti. Le grandi sfide di questo tempo, dice, non ci chiedono di essere uguali, ma di restare fedeli ai nostri valori, fedeli a noi stessi, a ciò che siamo, e restare uniti. E poi la maggioranza, ma non solo, anche l'opposizione, continuano a discutere della legge elettorale. Sentiamo Serena Mautone.
4: La trattativa è ancora all'inizio, ma potrebbe volerci un vertice, forse tra leader, per sciogliere il nodo che sta tenendo sulle spine il centrodestra, perché il punto di rimente della legge elettorale ora sono proprio quelle preferenze per cui Meloni si è sempre detta a favore, ma che Lega e Forza Italia non vogliono. Domani la discussione riprenderà in aula, mentre mercoledì è fissata la capogruppo per stabilire tempi. La scadenza si ipotizza un compromesso su una soluzione mista, con solo alcuni nomi bloccati a ridosso del 7 luglio, giorno in cui si inizia a votare.
5: Gli elettori avranno chiari i nomi di chi può entrare in Parlamento e sapranno in anticipo chi sarà il Presidente del Consiglio sulla base di quale programma dovrà governarli. Forza Italia è impegnata a riavvicinare la politica ai cittadini e lo farà creando governi stabili e duraturi.
4: Ma la stabilità è legata soprattutto alla dialettica interna ai partiti, all'appello all'unità di Salvini. Oggi replica Fedriga: la Lega è una squadra, ognuno fa il suo. Più si va avanti e più emergono con forza le divisioni. Attacca il PD, che dice no all'istone di nominati. In aula i progressisti ripresenteranno tutti gli emendamenti scartati in commissione, circa 250 proposte di modifica per sbarrare la strada a una legge che definiscono incostituzionale e pericolosa per la democrazia.
6: Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere e propongono una legge che allontana

0: allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia. Inizino ad occuparsi dei cittadini piuttosto.
1: Al centro, mentre Renzi lancia l'appello per un patto antiribaltoni, più Europa porta avanti la sua petizione per dire no al Melonellum e a pieni poteri.
2: Parliamo adesso del Venezuela perché si lotta contro il tempo per salvare il maggior numero di vite. Anche l'Italia è in prima linea nell'aiuto ai terremotati e meno di mezz'ora fa ancora una violenta scossa. Allora le ultime con l'inviato Gianmarco Sicuro.
3: Vi parliamo da Macuto, nell'epicentro del terremoto poco fa due potenti scosse di assestamento, la seconda 5.1 che ha costretto i vigili del fuoco italiani che vedete impegnati proprio qui sono operazioni di soccorso a interrompere appunto questa operazione. Si stava operando da tutta la notte, abbiamo seguito questi interventi sottoterra di un palazzo semi collassato per delle informazioni su una donna e due dei suoi tre figli che sarebbero ancora in vita, almeno hanno dato dei segnali sonori e poi ci sono anche gli sms inviati dalla donna nei giorni scorsi ai familiari. Purtroppo però adesso le operazioni sono state sospese per la sicurezza degli stessi vigili del fuoco, si sta valutando se continuare o meno le operazioni, non sappiamo sottoterra se questa scossa ha generato ulteriori crolli, vi aggiorneremo ovviamente, ma adesso il bilancio della situazione drammatica in tutto l'epicentro con gli aerei pilati e la morte purtroppo anche di un italo-venezuelano originario di Salerno, poi la linea a Roma.
4: Il terremoto era nella sua storia di famiglia, i nonni materni, morti nel sisma dell'Irpinia 46 anni fa, ora è lui, Enzo Cuomo, originario del Salernitano, a morire sotto le macerie, quelle del suo palazzo a Los Palos Grandes, in centro a Caracas. Disperso insieme a moglie e figlia, ora il suo corpo è stato ritrovato. Scosse brevi ma devastanti, palazzi che crollano così. Sarebbero almeno 190 gli edifici interamente distrutti, i morti accertati 1450, i dispersi decine di migliaia, ecco perché il bilancio finale delle vittime salirà. Eppure a distanza di giorni i salvataggi sono ancora possibili. Questa bambina, Marvelis, sollevata da un soccorritore, portata tra gli applausi a La Guaira, il comune più distrutto, questo ragazzino. E poi il padre, irriconoscibile. Nella notte la presidente interim Delcy Rodriguez snocciola cifre per dimostrare le capacità dello Stato. Il 75% dell'elettricità ripristinata alla Guaira, l'acqua tornata nel 68% delle abitazioni, dice. Eppure in tanti dello Stato sentono soprattutto l'assenza. Vogliamo aiuto, macchinari, vogliamo recuperare i nostri parenti, racconta disperato quest'uomo. Un altro denuncia il presunto saccheggio della sua casa semidistrutta da parte dei soldati. Mentre gli aiuti internazionali continuano ad arrivare, le ore passano. C'è chi ormai spera solo di trovare almeno i corpi dei suoi parenti.
2: Nel giorno dei Santi Pietro e Paolo, Papa Leone ha celebrato la messa a San Pietro con l'imposizione del pallio a 35 nuovi arcivescovi nominati nel corso dell'anno. Nell'omelia ha richiamato all'unità della Chiesa. Allora sentiamo le sue parole all'Angelus.
5: Ci doni il Signore per l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo di apprezzare sempre più la cattolicità della Chiesa, di riconoscerne il valore a servizio dell'incontro fraterno tra le persone e i popoli, di evitare ciò che logora o lede la comunione, di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti.
2: Apriamo la pagina della cronaca. Era un attivista politico bengalese, l'uomo sospettato di aver sterminato a Roma un'intera famiglia di connazionali. Decine di segnalazioni finora senza esito. Sentiamo Jacopo Ricca.
6: Richieste di denaro e gioielli per evitare l'omicidio del figlio in Italia. Questa lettera l'aveva ricevuta l'anno scorso il padre di Uddin Kamal, il 39enne ucciso a Casalotti con la moglie Hosne Momotai e la figlia Arowa. L'uomo l'ha mostrata alle televisioni del Bangladesh dove vive e che stanno seguendo l'inchiesta della procura di Roma sul delitto. L'ipotesi è che possa averla scritta l'unico sospettato della strage, Hossain Shahadat. L'uomo è stato indicato come il responsabile dall'unico sopravvissuto all'assalto con la mannaia, l'altro figlio della coppia, il ventenne Amir. Da autoproclamato responsabile romano del Bangladesh Nationalist Party, partito nazionalista e conservatore ora al governo del paese, a fantasma. Questa è la parabola di Shahadat in meno di una settimana. Decine di segnalazioni dopo che la polizia ha diffuso le sue foto non hanno dato risultato e le uniche tracce restano quelle lasciate durante la fuga. La comunità bengalese ha preso posizione contro di lui fin dal primo momento, ma qualcuno, magari proprio tra i sostenitori del partito tornato al potere dopo 20 anni in Bangladesh, potrebbe averlo coperto e averne anche favorito la fuga dall'Italia.

0: Italia. Lui ha famiglia e figli a Londra, mentre in Bangladesh il fratello dice di aver tagliato ogni contatto da 4 anni. Sono queste minacce, però, raccontate dal padre di Kamal ad aprire nuovi scenari sul triplice omicidio finora attribuito all'attenzione morbosa di Shadat per la 38enne Momotai.
1: In provincia di Viterbo proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dal pomeriggio di sabato dopo un tuffo nelle acque gelide e profonde del lago di Vico. Uno scenario complesso, dicono i soccorritori, al lavoro anche con l'aiuto di droni e di elicotteri. Si analizzano anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di un rimessaggio di barche per individuare il punto esatto in cui si è immerso. Aveva 16 anni, Giulia Scimone, è morta dopo essere stata travolta a Messina da una moto. Alla guida un 19enne che ora è ai domiciliari per omicidio stradale. Massimo Veneziani.
2: Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni. E ora è scomparsa mio nipote. Si immagini io un tomecore che lui ha.
3: Il nonno di Giulia, il senso, proprio non riesce a trovarlo. Sull'asfalto di Torre Faro, non lontano da Messina, ci sono ancora i segni dell'impatto, violentissimo. Questo è il punto dove Giulia Scimone, 16 anni appena, ieri sera ha perso la vita. Alla guida della moto che l'ha investita, un ragazzo di 19 anni, ora ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.
4: Ci sono stati segnalazioni a mai finire, perché...

0: e più tenere. L'età delle piante, l'altitudine e le condizioni climatiche promettono una qualità straordinaria.
1: A casa bevo spesso il tè e lo offro tutte le volte che qualcuno viene a farmi visita. Fra gli Zhao, il nostro gruppo etnico, ha una funzione sociale importante. È un segno di ospitalità nei confronti dei visitatori.
0: Da parte sua, il signor Toan è rassicurato. Date le quantità raccolte, sarà in grado di iniziare a produrre tè neri d'alta quota.
2: Se si fa un confronto del gusto del tè di media altezza con quello di alta quota, la differenza è lampante. Ciò che proviene da questi alberi così antichi è unico. Quello che cresce a bassa quota è inferiore e spesso è amaro.
0: Nam e Dung devono testare il raccolto d'alta quota che uscirà dallo stabilimento. È il primo della stagione e servirà a determinare quanto il clima ha influito sul gusto del tè. Temperatura a 90 gradi, durata dell'infusione da 3 a 4 minuti, a seconda del tipo di test. Tutto è calibrato con cura, come ci spiega l'esperto Nguyen Nans Dung.
3: Per quanto riguarda il tè nero d'alta quota, sono importanti tutte le fasi. Ma direi che la fermentazione è senz'altro il momento cruciale. Quindi bisogna fare molta attenzione al modo di procedere, all'evoluzione. E senza dubbio serve una notevole esperienza.
0: I due esperti concludono la degustazione con un sorriso. Questi alberi centenari sono pregiati come la materia prima che se ne ricava. In Nepal, nelle remote valli dell'Himalaya, il clima, anche se spesso estremo, è adatto alla coltivazione dei grandi tè. Accanto al villaggio di Fikal, dopo qualche ora di pioggia torrenziale, le nuvole iniziano a diradarsi. Le piantagioni sono presenti a partire dai 1500 metri di quota. Le foreste sono sfruttate ormai da tempo per la legna da ardere e per fare spazio ai campi di tè. Il riso, invece, cresce meglio più a valle. Fikal somiglia a tutti i villaggi dell'Himalaya, dove la gente va a fare provviste e a mangiare intorno ai numerosi banchetti disposti lungo la strada. La frontiera con l'India non è lontana e molti nepalesi si recano a lavorare nelle piantagioni di Darjeeling. Da qualche anno questi tea garden, cioè giardini di tè, come vengono chiamati qui, sono saliti alla ribalta grazie a giovani nepalesi intraprendenti, come Sonam Lama, venuto a far visita alla famiglia Sapkota, dalla quale acquista il tè. Qui ci si aiuta a vicenda. I Sapkota hanno ricevuto il sostegno di tre vicini,

0: यसपालि चाहिँ हामीले बिगारेर
1: बनाएको।
2: Uma canta, il padre sorveglia il lavoro mentre ascolta quello che gli dice Sonam.
3: Vedete? Bisogna prendere la foglia da sotto e tirarla verso l'alto, perché si deve staccare solo quella che si vuole cogliere, non tutto il ramo.
4: Appena spunta il sole vado a raccogliere il tè. A volte posso tornare nello stesso punto fino a 12-15 volte. Così non rischio di perdermi qualcosa.
5: Proprio 1000 persone. Tu di là, no, vale 1000 persone. Tu di là, no, vale 1000 persone.

0: Calpana lavora da sé le preziose foglie destinate all'uso familiare. Interviene il meno possibile sul raccolto e approfitta dei forti raggi del sole per farlo seccare fra un temporale e l'altro. È tempo di prepararne un po' per Sonam e per suo marito.
1: Se metti di nuovo in infusione le foglie versandoci sopra il primo tè ottenuto,
2: sarà più forte ma meno buono.
1: Potresti ricavare un colore migliore.
2: Diventerà amaro.
1: Sarà buono, sarà buono.
2: È difficile trovare il vero gusto del tè se si esagera con gli aromi.
1: Sì. Non è una lavorazione raffinata. Lo prepara come si faceva una volta. Ma la qualità nella tazza è veramente buona. È davvero buona. Ecco, sì. Questa bevanda ha un carattere leggero ed è priva di astringenza perché Calpana non l'ha rullato, quindi il tè non ha subito alcuna pressione meccanica. Per conseguire un tale risultato bisogna farlo seccare molto lentamente.
2: Faccio la coltivatrice da 22, forse da 25 anni.
1: Il nostro principale obiettivo è acquistare le foglie da piccoli agricoltori e da appezzamenti limitati, perché è più facile che riflettano il modo in cui il contadino ha fatto crescere le piante. Ancora meglio se le foglie sono intere, così siamo sicuri che il tè è stato trasformato pochissimo. Guardate il livello d'ossidazione. Le foglie sono solo parzialmente ossidate, quindi è stato prodotto con delicatezza. Ritengo che sia ben equilibrato. Calpana sa quello che fa e questo è ciò che conta per me.
0: Ovviamente Sonam effettuerà una lavorazione più sofisticata e più precisa delle foglie di Calpana, ma il sapore che la donna è riuscita a ottenere gli fornisce preziose informazioni. Sonam è spesso circondato da giovani che istruisce all'arte del tè, perché è convinto che in queste valli ci sia un potenziale non ancora sfruttato. Prepara una degustazione per testare i suoi Grand Cru.
1: In effetti, nei 20, 22 anni della mia carriera di assaggiatore di tè, non ho mai trovato l'eccellenza assoluta. Quello che assaporo tutti i giorni è l'eccellenza per me. A dire la verità, non so quale sia il vero parametro di valutazione, perché dalla natura puoi aspettarti

Ad esempio, non so, ai tedeschi piace più astringente, i giapponesi lo vogliono morbido, i clienti francesi invece amano i tè più complessi. Tocca a noi filtrare e scegliere le partite in funzione di tutte queste informazioni.

0: Il tè è una bevanda tipicamente orientale. Dobbiamo trasmettere alle future generazioni queste preziose conoscenze. Penso che sia una grande responsabilità che spetta a tutti i coltivatori e a tutti i produttori di tè in ogni parte del mondo. Siamo molto fieri che quello nepalese sia stato classificato come Grand Cru e messo in una categoria speciale. Ma il merito è principalmente del luogo in cui ci troviamo. Siamo sui contrafforti dell'Himalaya, che sono mutevoli come le onde dell'oceano. Abbiamo sempre condizioni ottimali, piogge abbondanti, venti miti e nebbia quanto basta. Perciò è ovvio che la qualità di tutti i nostri prodotti agricoli sia diversa da quella del resto del mondo.
1: Il Nepal, il Malawi e il Vietnam sono riusciti a creare tè unici e pregiati, destinati ad avere un grande successo.

0: siamo di nuovo in studio.
1: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
2: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
3: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
4: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
5: E la bici di che colore era?
4: Nera.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso questa sera alle 21:15 su Rai 3.
7: Un volto segnato per sempre è un corpo che porta dentro di sé un cuore donato, due esistenze attraversate da ciò che la vita non può cancellare.
6: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
8: Ci sono dei misteri che ancora non sono stati chiariti, come il ritrovamento di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità. Cos'è successo davvero? In studio la mamma Filomena e il fratello Gildo.
6: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
9: Pubblicità.
10: Guizza!
11: Guizza!
9: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Guizza! Fantastica! Pubblicità.
12: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigemea Pro può essere un rimedio. Kigemea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigemea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
13: Il mio segreto di bellezza? Ogni mattina Pure SGP Collagene. Collagene purissimo di qualità farmaceutica. Perché la mia pelle e i miei capelli meritano il meglio. Pure SGP Collagene. Dalla farmacia.
14: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna.
15: Le nazionali di nuoto e la frutta in guscio.
16: Insieme per vincere.
14: Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
17: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.
18: Quarant'anni fa,

la vita di un malato di cancro si sarebbe interrotta qui. Ma grazie alla generosità di tante persone, abbiamo realizzato un sogno. Un centro di ricerca e cura d'eccellenza, aperto a tutti. Ora è tempo di un nuovo sogno, rendere Candiolo l'istituto del

0: Fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
1: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
2: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva,

0: di Trump di licenziarla. Il presidente deve risarcire anche la giornalista Carol per violenza e diffamazione. Caldo, due anziani morti a Genova, 22, le città con bollino rosso, ma sono in arrivo temporali grandine, oltre 40 gradi in Europa centrale, temperature giù in Francia. Wimbledon, Sinner soffre ma batte al quinto set il serbo Kecmanovic, paura per una brutta caduta senza gravi conseguenze. Oggi era un po' nervoso, dice il tuo tesino, non è facile scendere in campo da campione in carica. Buonasera dalla TG3. C'è la politica in primo piano alla vigilia della ripresa nell'aula della Camera della discussione sulla legge elettorale, dossier che continua a dividere gli schieramenti e la stessa maggioranza di governo. Tra i nodi più complicati da sciogliere, quello delle preferenze. Allora facciamo il punto politico con Mario Franco Cao in diretta. Mario, a te.
1: Legge elettorale che è un passaggio cruciale da qui alla fine della legislatura, sia che si torni alle urne a scadenza naturale, cioè nell'autunno del prossimo anno, sia invece in caso di voto anticipato a primavera. Ed è un tema strettamente connesso a quello delle alleanze che da settimane, come abbiamo visto, sta invece già agitando gli schieramenti. La maggioranza che vuole cambiare ancora una volta le regole si presenta in ordine sparso alla discussione che da domani alla Camera entra nel vivo, soprattutto perché Fratelli Italia, partito della Presidente del Consiglio, insiste per il ritorno alle preferenze, inviso invece a Lega e Forza Italia. Naturalmente si lavora a un compromesso, un po' di tempo c'è, il voto finale è atteso entro una decina di giorni. Le opposizioni, a loro volta con qualche divisione interna, si mostrano però compatte nell'annunciare battaglia. Allora sentiamo Serena Mautone.
2: Alla fine il punto di caduta potrebbe essere quello di avere le liste bloccate ma solo in parte, compromesso a cui in vista della ripresa di domani stanno lavorando gli Sherpa, ma per avere un accordo sarà necessario anche un vertice forse tra leader, perché sulle preferenze è Meloni a giocarsi la partita a costo di andare contro gli interessi di Tajani e Salvini che continuano a tenere il punto. Dopo le concessioni fatte sui collegi uninominali la Lega si dice indisponibile ad altre aperture.
3: È noto che per la Lega la legge elettorale migliore è quella che prevede dei collegi uninominali, essendo noi partito sindacato di territorio e fortemente radicato nei territori. Abbiamo accettato come testo di compromesso tra le forze di maggioranza quello che è stato depositato dalla Camera e ulteriori modifiche non sono all'ordine del giorno.
2: Divisioni che le opposizioni sono determinate a fare emergere in tutta la loro forza a partire da domani quando saranno votate le pregiudiziali di costituzionalità. Hanno voluto forzare e ora rischiano di implodere, dice il PD che con i progressisti ripresenterà gli oltre 200 emendamenti bocciati in commissione e a 360 gradi.
4: Nei trasporti il totale fallimento di Meloni e Salvini condanna ogni giorno gli italiani a viaggiare con ore di ritardo, tra disagi e disservizi record. Ma la priorità del governo è la legge elettorale, perché per loro conta solo restare al potere. I problemi dei cittadini non contano nulla.
2: Cambiare le regole in corsa è il segnale di chi ha paura di perdere, l'accusa di 5 Stelle e AVS che mettono in guardia da quelle che definiscono possibili torsioni antidemocratiche. Troppo alto il premio di maggioranza, una forzatura l'indicazione del premier sulla scheda, un modo per aggirare la Costituzione rendendola di fatto lettera morta.
0: Sempre a Montecitorio si sta esaminando il disegno di legge sulla caccia dopo il via libera del Senato sul provvedimento che aumenta le specie abbattibili. Si è acceso il faro del Quirinale, così come si è acceso, e veniamo da te a Bruxelles, Matteo Valerio, quello della Commissione europea.
5: Commenteremo il disegno di legge italiano sulla caccia solo quando verrà approvato definitivamente, ha detto oggi una portavoce della Commissione europea, aggiungendo però che il provvedimento resta sotto i radar della Commissione. Continuiamo a seguirlo, ha detto, e restiamo in contatto con le autorità italiane. Contatto che si è formalmente aperto già nel dicembre scorso, quando proprio la Commissione ha inviato una lettera al Ministero, agli uffici del Ministero dell'Ambiente, sottolineando la possibilità di conflitti con il diritto comunitario. E ci sono anche i riflettori del Quirinale su questo provvedimento che, lo ricordiamo, fra le altre cose aumenta il numero delle specie cacciabili e allunga la stagione della caccia, ed è per questo fortemente criticato dalle opposizioni e dalle associazioni animaliste, che insieme hanno chiesto al Presidente della Camera Fontana che sia anche la Commissione Ambiente, oltre che quella Agricoltura, a poter esaminare appunto il testo. Fonti parlamentari italiane fanno sapere che sono già state apportate delle modifiche per evitare appunto possibili conflitti con il diritto comunitario.

0: ma se questo si tradurrà o meno in un passo indietro sulle norme contestate è ancora tutto da vedere. A te Tatiana.
1: Grazie a Matteo Valerio e rimaniamo sulla politica. Mandare a casa la destra è l'obiettivo rilanciato da Matteo Renzi, che per la scelta del candidato premier del centrosinistra indica la strada delle primarie. Allora sentiamo l'intervista nella versione integrale, andrà in onda a Linea Notte, di Giorgia Rombola.
2: Vannacci chiede più sicurezza, ma dopo 4 anni che al governo c'è la Meloni, a chi la chiede la sicurezza? Se questo governo ha fallito sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla tenuta delle nostre città, Vannacci può fare lo splendido quanto vuole. La colpa del fallimento è a destra.
3: A proposito di sicurezza, Matteo Salvini ha prenotato un posto al Viminale.
2: Tutti gli italiani, pur di vederlo dimettersi dal ministro dei trasporti, lo vedrebbero bene anche nello spazio, nell'iperuranio, in qualsiasi altro ministero. Il nostro obiettivo è far sì che Salvini invece vada a casa.
3: È possibile un dialogo anche con i moderati di centrodestra, a cominciare da Forza Italia, che potrebbero sentirsi a disagio in un'alleanza con Vannacci?
2: Se la sinistra rimane solo a sinistra, sinistra perdiamo. Non credo che si possa fare un'alleanza con Tajani, che è andato alla Casa Bianca col cappellino MAGA in mano e che è semplicemente alla ricerca di una poltrona.
3: Conte e 5 Stelle è una convivenza difficile, come si può poi governare insieme?
2: Ci vuole un accordo vero sul programma, un contratto alla tedesca, un patto vero, magari meglio ancora sancito dalle primarie. L'obiettivo è mandare a casa sta destra, altrimenti Vannacci ce lo ritroviamo al Quirinale.
3: Ma in una corsa a due sosterrebbe Conte o Schlein a Palazzo Chigi e dove si vede nella prossima legislatura?
2: Se ci fosse un ballottaggio secco Schlein-Conte, sicuramente per Schlein. Io voglio evitare che i miei figli vedano altri 5 anni di governo Meloni, Vannacci, Salvini. E per questo il mio unico obiettivo è quello di dare una mano perché il centrosinistra vinca. Spero che ci sia un po' di generosità da parte di tutti gli altri leader del centrosinistra.
1: La cronaca ci porta ora in Bassa Sassonia, in Germania, dove c'è stata una sparatoria in un centro di accoglienza per giovani madri e minorenni. 6 le vittime. Allora tutti gli aggiornamenti nel servizio della corrispondente Barbara Gruden.
4: Il killer è entrato a colpo sicuro in questo complesso di mattoni rossi che ospita un centro per giovani e una residenza per donne con bambini. All'arrivo degli agenti era probabilmente ancora sul posto. Un testimone ha sentito la polizia intimare l'alt e poi la sgommata. Ma la fuga del cecchino è durata poco, gli agenti hanno mirato gli pneumatici. Nel video ottenuto da Bild si vede un veicolo costretto a fermarsi, un passeggero è già a terra, poco dopo esce il guidatore, sono un uomo e una donna. 6 le vittime, almeno 4 di loro sono donne. Per ora non se ne conoscono le generalità, ma si tratta di adulti, specificano gli agenti, per fugare le voci sulla possibilità che fossero coinvolti i bambini ospitati nella struttura per madri e figli. Non è ancora chiaro il movente, la polizia terrà una conferenza stampa più tardi, ma intanto sembra escludere motivazioni politiche. Eppure il femminicidio, cui molti hanno pensato proprio per la presenza del centro che accoglie donne in condizioni di indigenza o vittime di violenza domestica. Un portavoce fa sapere, per ora, solo che si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare nell'ambito della struttura di assistenza minorile.
1: Ci spostiamo ora in Venezuela, dove una nuova forte scossa di terremoto ha sospeso le operazioni di ricerca dei dispersi tra le macerie degli edifici distrutti dal sisma. Per noi lì c'è Gianmarco Sicuro.
5: Vi parliamo da un accampamento spontaneo nato alla Guaira, epicentro del terremoto, più di 1500 persone, vedete le condizioni in cui vivono, in tende improvvisate, in condizioni veramente disperate. Il bilancio provvisorio, 1450 morti ma più di 60.000 dispersi, recuperato senza vita il corpo di un italiano, si chiamava Enzo Cuomo, disperse ancora la moglie e la figlia. Un'altra persona invece è stata soccorsa e trasportata fuori dalle macerie ancora in vita dopo 4 giorni, pensate, dal sisma. Continuano i saccheggi e anche le proteste verso la polizia e i militari da parte di molta gente esasperata. Noi adesso vi raccontiamo una lunga operazione la notte scorsa con i vigili del fuoco italiani che provavano a salvare e hanno tentato di salvare una donna con i suoi 2 figli sotto le macerie. Vediamo questo racconto poi in linea a Roma.
6: È stato creato questo varco appunto sul solaio del quarto piano. Ci sono macerie, quindi
7: spiega Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, descrivendo un'operazione di salvataggio in corso.
6: Può muoverci in orizzontale verso la posizione dove potrebbe stare la donna.
7: Il suo nome è Carolei e sarebbe in compagnia dei suoi due figli.
8: La vittima, pur non riuscendo a parlare, ha effettivamente dato riscontro battendo dei colpi, che ci dà la speranza quantomeno che sia effettivamente ancora in vita.
7: Stiamo aspettando che li tirino fuori, sono vivi, dice la madre della donna e poi aggiunge in lacrime. L'ultima volta che ho sentito mia figlia mi aveva detto che andava in piscina con i bambini.
9: Com'è Ale?
7: I vigili del fuoco sfondano il primo solaio per accedere alla camera dove potrebbero trovarsi i sopravvissuti. La parte più umana di questa disgrazia è vedere persone di differenti parti del mondo aiutarsi tra di loro. Grazie Italia, aggiunge la donna. Trascorre l'intera notte, ma poi al mattino una forte scossa di assestamento costringe i vigili del fuoco a lasciare l'edificio.
10: E quindi purtroppo... Dalla compromissione dal punto di vista strutturale della struttura e non avendo più nessuna risposta da possibili vittime, abbiamo deciso di concludere le attività.
11: Come vi sentite?
10: Purtroppo sempre amareggiati quando è possibile che ci siano persone sotto le macerie.
11: Ma non si può fare altrimenti.
10: Certo.
12: Partita, vai, chiudi.
1: E ora negli Stati Uniti sono ore complicate per Donald Trump, il cui tentativo di licenziare Lisa Cook dalla Fed viene respinto dalla Corte Suprema, che gli riserva però anche un altro colpo. Allora vediamo di che si tratta con Romana Fabrizi.
13: Lisa Cook, la prima donna di colore nel consiglio della Federal Reserve americana, la più importante banca centrale al mondo, rimarrà al suo posto almeno per ora. Così ha deciso la Corte Suprema degli Stati Uniti, 5-4. Viene respinto il tentativo del presidente Trump di rimuovere l'economista dall'incarico in seguito ad accuse di frode ipotecarie ancora non provate e da lei sempre respinte, pur confermando e ampliando la Corte i poteri del presidente nei licenziamenti dei capi delle agenzie federali indipendenti. Prenderemo misure immediate, scrive subito Trump sui social, non lasceremo che qualcuno accusato di illeciti continui a prendere decisioni. E non solo, la più alta corte della magistratura degli Stati Uniti nello stesso giorno respinge anche l'appello di Trump contro la sentenza in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice Jean Caro e per questo condannato a un risarcimento milionario. Una vicenda iniziata con una causa federale a Manhattan in cui la scrittrice Carroll sosteneva di essere stata aggredita sessualmente da Trump nel camerino di un grande magazzino nel 1996. Si tratta di una causa fasulla intentata da una donna che non ho mai incontrato, ha commentato Trump su Truth, dicendosi sorpreso della decisione della Corte. Continuerò a combattere con tutte le mie forze contro questa guerra legale intentata contro di me.
1: Ecco, così sul fronte interno, ma per Donald Trump ci sono poi anche i dossier internazionali. Il presidente degli Stati Uniti è alle prese nel frattempo con i negoziati in stallo con l'Iran e giallo su un possibile incontro tecnico di domani a Doha, appunto tra USA e Iran. E ora facciamo il punto con questo servizio che ha preparato Alessandra Bortoloni.
14: Dopo un weekend di accuse e attacchi reciproci, il cessate fuoco tra Washington e Teheran sembra reggere. Stati Uniti e Iran hanno sospeso per ora i raid nel Golfo. Le navi potranno riprendere la navigazione liberamente, conferma un funzionario dell'amministrazione americana. Ma è proprio sullo strategico stretto di Hormuz che si cristallizzano le tensioni. Il Ministero degli Esteri iraniano conferma che Iran e Oman hanno tenuto il loro primo incontro sulla futura gestione del passaggio marittimo sul quale entrambi esercitano la sovranità. Teheran ribadisce che nonostante l'opposizione di Washington, la gestione dello stretto non sarà mai più come prima della guerra, quando il passaggio delle navi era gratuito. Intanto oggi il presidente iraniano Pezeshkian conferma che la metà dei 12 miliardi di dollari di asset congelati in Qatar sarà presto restituita. Tra Washington e Teheran comunque continua la guerra di propaganda. Ieri fonti statunitensi parlavano di un incontro previsto per domani a Doha in Qatar tra delegazioni iraniana e americana proprio su Hormuz. Non è prevista nessuna riunione tecnica, risponde oggi il vice ministro degli esteri Gharib Abadi. Ma Trump oggi rilancia. Teheran ha chiesto un incontro e si farà domani a Doha, scrive sul suo social, mentre la portavoce della Casa Bianca annuncia che ci saranno anche gli emissari Witkoff e Kushner.
1: Vedremo dunque gli sviluppi. Ci spostiamo ora in Gran Bretagna per il discorso

0: disordio del primo ministro in pectore Burnham che fa già discutere. Allora sentiamo il servizio della corrispondente Natalia Auchas.
1: Realizzeremo il più imponente riequilibrio di potere che il nostro paese abbia mai visto. Eccolo Andy Burnham, ribattezzato dai tabloidi Re del Nord, 56 anni, cattolico, junior minister con Blair, ministro con Brown e dentro l'estate, secondo tutti i pronostici, primo ministro del Regno Unito. Il suo primo discorso programmatico lo tiene a Manchester, città dove per 10 anni è stato sindaco. Maglietta nera, giacca scura, volutamente informale, Burnham parla per 15 minuti. Il concetto chiave, la devolution, faremo una Downing Street del Nord, promette, più fondi e autonomia alle realtà locali, la buona crescita si crea così, dice, non può essere imposta dall'alto.
2: In Manchester.
3: Mediatico, comunicativo, accattivante, molto presente sui social media, Andy Burnham è l'uomo che salverà il Labour, almeno questo nelle intenzioni di deputati e ministri laburisti che hanno costretto letteralmente Keir Starmer alle dimissioni dopo neanche 2 anni di governo e tutto sommato dei buoni risultati almeno in campo internazionale, ma pessimi sondaggi e una comunicazione che non ha mai veramente funzionato.
1: Burnham maneggia meglio questo aspetto. Alla fine della conferenza stampa niente domande dei giornalisti. L'agenda dei media fa trapelare lo staff, la dettiamo noi, non il contrario.
0: E veniamo ora al caldo record che sta affliggendo tutta l'Europa. Nel vecchio continente le temperature continuano dunque ad aumentare a passo doppio rispetto al resto del mondo. Allora sentiamo il servizio di Valentina Tocchi.
4: Il termometro che supera i 40 gradi in Polonia, allerta massima anche in Austria e Repubblica Ceca. In Ungheria oggi lavorare da remoto è obbligatorio, mentre anche in Ucraina si supera il record di 34 gradi. La morsa del caldo attanaglia ancora il cuore dell'Europa e i Balcani. In Germania, dove ieri nel Brandeburgo si superavano i 41 gradi, i servizi di soccorso restano sotto pressione. Nel weekend almeno 26 persone avrebbero perso la vita per annegamento mentre cercavano refrigerio. Nella parte occidentale dell'Europa, invece, piogge e temporali iniziano ad allentare la morsa, lasciando però i primi danni. Si torna a respirare in Francia, uno dei paesi dove le alte temperature avevano causato più decessi. Peccato che il sollievo potrebbe avere breve durata. Una nuova ondata di caldo record nell'Île-de-France potrebbe partire dal 6 luglio. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla di oltre 1300 morti in una settimana per il caldo, il vecchio continente si sta riscaldando a passo doppio rispetto alla media globale. E in un'Unione Europea dove in gran parte dei paesi l'uso dei condizionatori d'aria per lungo tempo appariva residuale, oggi il monito arriva dalla portavoce della Commissione Europea. L'aria condizionata è necessaria sia per lavorare che per riposare.
0: Temperature che restano roventi anche nel nostro paese, qui in Italia, 2 le vittime a Genova. Allora sentiamo Francesca Sancina, poi con Elisa D'Alto l'intervista a Fabrizio Pregliasco.
5: Se ne sono andati 86 e 74 anni, un uomo e una donna, 2 anziani, non hanno retto al caldo di questi giorni a Genova, entrambi ricoverati al Policlinico San Martino, avevano febbre altissima e una forte disidratazione. Sono le vittime più recenti della cappa rovente che mette a dura prova i più fragili. Oggi le città da bollino rosso sono 22, dalla A di Ancona alla V di Viterbo. All'appello del caldo rispondono città lungo tutto lo stivale, senza differenze di latitudine che si rispecchino sul termometro. Domani le città da bollino rosso saliranno a 25.
6: Fortunatamente in qualche vicoletto si sta un po' più freschi.
7: Le chiese è il posto ideale quando c'è caldo.
5: Tra sacro e profano, dalla frescura dei luoghi di preghiera ai templi, dello shopping e dell'aria condizionata, ci si industria contro il caldo come
8: grazie,
5: si può.
8: Grazie. Troppo caldo, poi in gravidanza è tremendo.
9: Questa è una cosa veramente meravigliosa per i bambini e pure per noi.
5: L'antidoto qui a Torino sono i giochi d'acqua, non sono solo i più piccoli ad approfittarne. Altrove, perché resta in città, ci sono le più tradizionali piscine.
10: Speriamo che arriva qualche pioggia, ma non ci credo.
5: E invece arriverà a metà della prossima settimana, ma oltre alla frescura il rischio è che le precipitazioni di questi giorni caldissimi possano portare anche danni, come è già accaduto nel torinese. Strapazzato questo capannone dalla furia degli elementi, lamiere piegate, vetrate in frantumi, il tetto volato via.
11: I rischi ci sono su vari livelli, i lavoratori all'esterno per i quali è necessaria un'attenzione, un'idratazione, uno stop nelle ore più calde, ma il rischio più grosso è appunto per la persona più anziana o fragile con problematiche oncologiche, dove le sue condizioni cliniche di base, una riduzione dell'efficacia dell'attività

0: attività cardiaca e della vie respiratorie può determinare un precipitare delle condizioni di base, quindi una grande attenzione per quanto riguarda sintomi che possono evidenziare una riduzione dell'efficacia dell'attività del cuore e un anche monitoraggio da parte del medico di famiglia delle terapie, per esempio delle terapie antiipertensive o diuretiche.
1: Sono ancora senza esito le ricerche del bengalese sospettato di aver sterminato a Roma un'intera famiglia di connazionali, decine le segnalazioni, finora senza esito. Allora sentiamo il servizio di Jacopo Ricca.
2: Il dolore e la rabbia del padre di Uddin Kamal davanti alle telecamere del Bangladesh, dove è stato raggiunto dalla notizia della morte del figlio, della nuora Hosne Momotai e della nipotina Rowa. La richiesta di giustizia dei parenti della famiglia trucidata Casalotti si unisce alla paura nei confronti di Hossein Shahadat. Quello che nelle prime ore è stato presentato come un amico di famiglia con un'ossessione per la 38enne uccisa con una mannaia nell'appartamento di via Montiglio sembra qualcosa di più. Shahadat è legato al partito di maggioranza in Bangladesh e l'anno scorso una lettera di minacce era stata recapitata alla famiglia Kamal in patria. «Datemi soldi e gioielli o uccideremo vostro figlio», si legge nella missiva mostrata dal padre ai giornalisti. L'ipotesi è che a scriverla possa essere stato proprio Shahadat, l'uomo indicato come l'autore della strage dal figlio della coppia sopravvissuto. Dal sospettato prende le distanze anche il fratello, che sostiene di aver tagliato i ponti 4 anni fa. I connazionali parlano anche di precedenti per violenza. La squadra mobile della Questura di Roma continua a cercarlo tra casolari abbandonati in quartiere e aeroporti e stazioni. Decine di segnalazioni finora si sono rivelate false. Il fuggitivo, che ha moglie e figli a Londra, potrebbe godere di protezioni tra i militanti del Bangladesh Nationalist Party, il partito nazionalista e conservatore tornato al governo del paese dopo 20 anni. Shahadat sosteneva sul web di esserne un rappresentante a Roma, la città dove è arrivato, forse proprio per inseguire la sua ossessione per la famiglia di Kamal.
1: Ancora morti sulle strade, a Messina una 16enne è stata travolta da una moto, ai domiciliari il giovane che era alla guida. Sentiamo il servizio di Massimo Veneziani.
3: Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza, 16 anni. E ora è scomparsa mio nipote. Si immagini io un tomecore che lui ha.
4: Una manovra azzardata, la morte per una bravata. L'ipotesi più probabile è lo stesso nonno di Giulia Scimone a sostenerla. Colpita e trascinata per metri su questa strada di Torrefaro a nord di Messina. Una ragazza, anche lei si chiama Giulia, si lancia per soccorrerla, le tiene la mano fino all'arrivo dell'ambulanza. Mentre, racconta qualcuno, tanti ragazzi che erano lì, facevano video col telefono. Giulia, dopo aver aiutato la giovane ancora sotto shock, torna a casa e affida il suo dolore ai social. Spero che almeno per quei minuti in cui ho stretto la tua mano tu abbia sentito che accanto a te c'era qualcuno che non ti avrebbe mai lasciata sola.
5: È una strada dove corrono soprattutto gli adolescenti. Qui la sera si assiste veramente a gare di motorini, gare di moto.
4: Chi ha investito Giulia è un ragazzo di 19 anni alla guida di questa motocicletta. Sul suo profilo social i video mentre guida su una sola ruota. Ora è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale.
6: Ci sono state segnalazioni a mai finire, perché queste cose succedono tutte le notti. Tutte le notti i ragazzi rischiano la vita fra di loro.
4: Giulia, la passione per la musica, la leggerezza dei suoi 16 anni e un sorriso spento per sempre su questa strada.
1: È stata fissata al 16 luglio la sentenza sul ponte Morandi, crollato a Genova nel 2018, un processo iniziato 4 anni fa con 57 imputati, 400 gli anni di carcere richiesti in totale dalla procura. A Torre del Greco abbiamo incontrato le sorelle di 2 delle 43 vittime, l'inviata è Maria Chiara Grandis.
7: Io non auguro mai, a nessuno, neanche a loro, di dover andare in un ospedale a riconoscere il corpo di un loro fratello. È una cosa così, così ingiusta.
8: Perché sei dovuta andare tu quel giorno,
7: sì.
8: Perché eri vicina.
7: Sì.
9: Oddio! Oddio!
8: La mattina del crollo del ponte Morandi, Lery era a Nizza con le amiche. Aspettava il fratello Matteo, partito da Torre del Greco insieme ai suoi amici, Gerardo, Antonio e Giovanni, tutti diretti a Barcellona. In Francia avevano programmato una tappa intermedia, ma il loro viaggio, quel 14 agosto 2018, si è concluso a Genova.
9: Avrebbero dovuto festeggiare il compleanno di mio fratello il 18 agosto. Quel giorno invece stavamo al cimitero.
8: Mano nella mano, oggi Rosa e Lery, diventate sorelle a loro volta, ma di sventura, dicono.
9: Io sono arrabbiata perché non hanno fatto nulla prima, possono fare tutto dopo, ma ormai la tragedia è successa.
8: Nell'ultimo video, girato poco prima del disastro, c'è tutta l'emozione di quattro ragazzi che stanno andando in vacanza e verso il futuro.
10: Tuo fratello è alla guida di quella macchina.
9: I suoi occhiali sono arrivati intatti qui. E ci hanno condannato a noi per tutta la vita. Quindi possono fare quello che vogliono, i nostri fratelli non ci sono più, nessuno ce li darà.
1: Proseguono senza sosta in provincia di Viterbo le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella, disperso dal pomeriggio di sabato dopo un tuffo nelle acque gelide e profonde del lago di Vico. Uno scenario complesso, dicono i soccorritori, al lavoro anche con l'aiuto di droni e di elicotteri. Si analizzano anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di un rimessaggio barche per individuare il punto esatto in cui si è immerso. E ora ci occupiamo dell'impresa di Kate Middleton, principessa del Galles, che ha scalato le vette più alte della Gran Bretagna per raccogliere i fondi contro il cancro. Allora sentiamo Maria Grazia Fiorani.
11: È la prima volta che sei qui? Facciamo tifo per voi, dice rivolta ad un giovane sulla sedia a rotelle. Ci vediamo sullo Snowdon. Incontra in cima al Ben Nevis in Scozia un altro partecipante alla sfida delle tre vette, la principessa Kate, 44 anni, i bastoncini che sbucano dallo zaino, imbacuccata ma con quel sorriso inconfondibile. Nel fine settimana ha portato a termine una nuova sfida, scalare le tre montagne più alte del Regno Unito in 24 ore. Dalla Scozia alle cime dell'Inghilterra e del Galles, The Three Peak Challenge, un'impresa per dire che è tornata in forma dopo la guarigione dal cancro e per raccogliere fondi per la ricerca contro la malattia. La sfida sostiene The Royal Marsden Cancer Charity, un'associazione legata all'ospedale dove è stata curata. Sono così grata di essere qui, di essere abbastanza forte da camminare su queste alture, ha detto. È un'opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi. Primo membro della famiglia reale, Kate ha percorso 37 km tra la nebbia, scalando nel totale delle tre vette oltre 3.000 metri. Al traguardo è stata festeggiata dal marito William e dai suoi tre figli. La futura regina ha ripreso gradualmente gli impegni ufficiali in pubblico da poco, a maggio in Italia, la sua prima visita reale all'estero dalla diagnosi di cancro. Non colpisce solo il corpo, ha scritto, cambia il modo in cui si pensa e si sente ogni aspetto della vita. So personalmente cosa vuol dire. Nessuno si deve sentire ignorato o privo di sostegno.
1: Parliamo ora di tennis, dell'esordio sofferto di Sinner a Wimbledon. Si ferisce un piede, va sotto, ma dopo 3 ore e mezzo vince al quinto set. Sentiamo Jacopo Cecconi.
12: L'ultimo punto arriva così, facile facile. Ma non racconta niente di una faticaccia interminabile. Jannik Sinner deve sudare 5 set al primo turno di Wimbledon. Non c'entra il caldo, oggi 24 gradi, ma l'avversario, Miomir Kecmanovic, serbo numero 50 al mondo, sì, ma che si conferma temibilissimo sull'erba. Jannik lo applaude alla fine. Nel terzo combattutissimo e poi perduto set, Sinner era finito perfino a gambe all'aria, rischiando seriamente di farsi male. La regia aveva poi pescato la sua scarpa insanguinata. Sembra molto peggio di com'è, scherza poi alla fine. Anzi, sono sorpreso che non vi abbiano fermato per la violazione del codice di vestiario che impone il bianco. Ma era solo un'unghia, non volevo disturbare fermando il gioco. Certo è che al di là di qualche bel colpo, Jannik è apparso spesso fuori misura, anche con il dritto e lontano dalla sua forma migliore. Non ho giocato al meglio, ha detto poi. Il terzo set in particolare è stato difficile da digerire, ma questo è il tennis. Ogni giorno è molto diverso e sono felicissimo di essere passato al prossimo turno. Viste le premesse, in effetti, tutto ora sembra meno scontato.
1: E con il tennis è tutto, la linea ora va ai colleghi delle sedi regionali, la nostra informazione torna a mezzanotte con Linea Notte nella versione da oggi estiva. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci.

0: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
1: La spesa intelligente!
2: Guizza!
3: Guizza!
0: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana a un prezzo che ti sorride. Guizza, fantastica!
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
8: ma questa è speciale.
9: È la granita siciliana senso freddo.
7: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
8: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
7: Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
10: Da per dormire è tempo di saldi con sconti fino al 60%. E paghi a partire da Natale.
11: Cosa serve per dormire bene? Comfort. Il benessere termico. D'estate. Ed inverno. E ovviamente un buon sistema letto.
10: Scopri letto Florida e materasso Memory Cloud o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per dormire. Design for wellness.
12: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
13: Confermo.
10: Quando è festa. Quando è...
14: No.
10: Quando è...
15: Sì.
10: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
16: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
17: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo a 6,89€ e tritatutto elettrico a 9,99€. Lidl vale davvero.
19: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.

Dopo il corpo di Enzo Cuomo, dalle macerie del terremoto in Venezuela recuperate anche le salme di moglie e figlia, dolore all'Aviano. Campania nella morsa dell'afa, nel weekend Benevento è stata la città più calda d'Italia, a Napoli riattivate le fontane a secco in centro. Attesa il 16 luglio la sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, le famiglie delle 6 vittime campane chiedono giustizia. Concerti, mostre permanenti, degustazioni nel parco archeologico di Pompei, fino al termine di luglio torna il fascino delle aperture notturne. A Rimini la cerimonia di apertura del calciomercato, via 64 giorni di trattative, mentre il Napoli attende di ufficializzare Allegri. Ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. È una comunità triste e commossa, quella di Laviano, per la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di questo comune del Salernitano, è andata incontro a un tragico destino a causa del sisma che ha devastato il Venezuela. Dopo il corpo del padre famiglia, Enzo, e notizia di pochi minuti fa, sono state

0: recuperate dalle macerie anche le salme della moglie Trini Adrian e della figlia Isabella, Alessio Aversa.
1: Si chiude nel modo più doloroso la vicenda della famiglia Cuomo, originaria di Laviano, nel Salernitano, travolta dal terremoto che ha colpito Caracas. Poco fa, tra le macerie dell'edificio Petunia, nel quartiere residenziale di Los Palos Grandes, ritrovati i corpi anche di Trini Adrian, 53 anni, e Isabella, di 22, moglie e figlia di Enzo Cuomo, 63 anni, la cui salma è stata recuperata questa notte e subito riconosciuto. Manca il riconoscimento ufficiale delle due donne. In corso ancora le operazioni di recupero.
2: Ci sentiamo colpiti da questo avvenimento e ci sentiamo fortemente vicini a tutta la comunità venezuelana.
1: La famiglia viveva al 14° e ultimo piano del palazzo, collassato durante il sisma.
3: Tanta solidarietà per il popolo del Venezuela, e ci abbiamo preso pure noi perché ci abbiamo dei compaesani.
4: Erano delle brave persone, sono emigrate tanti anni fa in Venezuela.
1: I Cuomo erano molto conosciuti a Laviano, dove vivono ancora dei parenti, e la notizia è stata accolta con profondo dolore. Intanto in Venezuela proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici crollati, mentre il bilancio delle vittime del terremoto continua ad aggravarsi.
5: Quelli che ho contattato io stanno bene, non hanno subito nessuna perdita, e già questo è un grande passo.
0: Durerà almeno a mercoledì l'ondata di caldo record che negli ultimi giorni si è intensificata anche in Campania. Napoli tra le città bollino rosso per l'AFA, per il Ministero per la Salute significa massima prudenza anche per le persone giovani e in buone condizioni, ma si soffre e tanto anche nelle altre città della regione. Facciamo il punto con Vittorio Marotta.
6: Il primato, se di primato si può parlare, è a Benevento e non è una novità. Nel capoluogo sannita nel fine settimana si è toccata la temperatura massima più alta d'Italia. Secondo i dati delle centraline raccolti da Italia Meteo, domenica alle 15.30 si sono raggiunti 43,4 gradi. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia in Campania durerà ancora qualche giorno. Nel bollettino emesso dal Ministero della Salute, bollino rosso a Napoli fino a mercoledì 1 luglio, con temperatura massima percepita di 36 gradi. Risolto da ABC il malfunzionamento dei beverini di Piazza Municipio e Largo Torraca, che ieri avevamo segnalato. Per la fontanella al Beverello il Comune riferisce di essere alla ricerca di una nuova collocazione. Quella attuale interferisce con i lavori previsti dall'autorità portuale. Alle 20 terminerà invece l'allerta gialla per temporali improvvisi. Non è un controsenso. Nel Mediterraneo temperature dell'acqua superiori anche di 7,5 gradi rispetto alla media. L'AFA scalda il mare, aumenta l'evaporazione, accumula energia che il cielo a un certo punto scarica con violenza.
0: Da stamattina la linea 1 della metropolitana di Napoli termina la sua corsa ai Colli Aminei in direzione Piscinola per consentire i lavori di manutenzione sulla tratta, ma gli utenti lamentano anche altri disservizi. Li ha ascoltati Claudia Marra.
7: Oggi qui, metro di Toledo, non riuscite a fare i biglietti?
8: Assolutamente no, di 4 macchinette ne funziona solo una. Noi siamo venute qua in vacanza e troviamo questo disservizio. Bella la città, però col caldo una fila enorme, anche meno.
9: Una giornata di disagi per chi oggi ha scelto di muoversi in metropolitana a Napoli. Il benvenuto alla stazione Toledo è stato dato dalle biglietterie elettroniche. 3 su 4 fuori uso. Il sistema in tilt ha accolto l'utenza con lo schermo in caricamento.
7: Signora, da quanto tempo sta aspettando per prendere un biglietto per la metro?
10: Saranno 10 minuti.
9: Le stazioni sono accoglienti, pulite e anche belle da vedere. Da oggi sono anche tappezzate di avvisi di chiusura della tratta della linea 1 Frullone, Chiaiano e Piscinola per rinnovo della struttura ferroviaria. Per limitare i disagi sono state predisposte alle fermate chiuse le navette sostitutive.
7: Da quanto tempo sta aspettando?
11: Una ventina di minuti.
7: 20 minuti? Con la metro avrebbe fatto prima?
11: Sicuramente sì.
7: Però è chiusa?
11: Chiusa e non si sa neanche i tempi giusti di ripresa.
9: L'azienda di trasporto ANM ha comunicato che i lavori della tratta Piscinola termineranno il prossimo 13 settembre.
0: Saranno passati quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, quando il 16 luglio sarà pronunciata la sentenza di primo grado per i presunti responsabili della tragedia che costò la vita anche a 6 campani, chiesti in tutto 400 anni di carcere. Francesca Martelli.
12: Dopo 283 udienze arriverà sentenza il 16 luglio il processo per il crollo del Ponte Morandi, un dibattimento iniziato 4 anni fa per accertare le responsabilità per il cedimento del viadotto Polcevera in cui morirono 43 persone. Tra loro 4 ragazzi di Torre del Greco, poco

0: Più che ventenni, Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito, Antonio Stanzione. E poi una 23enne, Stella Boccia, originaria di Somma Vesuviana, e Gennaro Sarnataro, autotrasportatore di Casalnuovo di Napoli.
1: Siamo riusciti ad arrivare a gran parte della verità e ora arriveremo a una sentenza molto molto importante per la nazione.
0: Sono 57 gli imputati accusati a vario titolo di omicidio stradale, disastro colposo, falso. Secondo i PM, i controlli sul pilone numero 9 e quello crollato non sarebbero stati adeguati, le manutenzioni ridotte per massimizzare i profitti.
2: Ci auguriamo che il Tribunale faccia buon governo di tutto quello che ha appreso in questi anni, di un duro lavoro da parte di tutte le parti processuali.
0: Questa mattina, nella tensa struttura del Palazzo di Giustizia di Genova, non sono mancati i colpi di scena. In quella che doveva essere un'udienza formale, l'imputato principale, l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, che attualmente si trova nel carcere di Opera, ha presentato tramite i suoi legali una memoria di 59 pagine per chiedere che uno dei principali testi dell'accusa, l'ex manager di Benetton, Mion, non fosse ritenuto attendibile. Il presidente del collegio giudicante, Paolo Lepri, ha respinto la richiesta dei legali di Castellucci e ha annunciato che alle 9.30 del 16 luglio, dopo l'ultima udienza, si aprirà la Camera di Consiglio.
3: È stato individuato dai carabinieri il pirata della strada che sabato sera a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ha investito un bimbo di 11 anni. Si tratta di un 32enne di Angri. L'auto era sotto la casa del giovane che avrebbe ammesso le sue responsabilità. Le condizioni del bimbo restano gravi e ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il segretario generale del Comune di Benevento, Riccardo Feola, è stato sospeso per 12 mesi dall'esercizio dei pubblici uffici. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del locale tribunale nell'ambito di un'inchiesta su una gara per la concessione di servizi di manutenzione stradale. Auspico che Feola possa chiarire l'estraneità dei fatti che gli vengono addebitati, ha detto il sindaco Clemente Mastella. Il Comune, ha aggiunto Mastella, come emerge dagli atti dell'inchiesta, è parte offesa. Voltiamo pagina da San Cipriano d'Aversa. Nello di Costanzo ci racconta come i beni confiscati alla camorra, in questo caso al boss Michele Zagaria, possano trasformarsi in occasione di riscatto per il territorio.
4: Un progetto ambizioso, tutto dedicato al sociale e ai giovani. A San Cipriano d'Aversa un bene di circa 13.500 metri quadri, confiscato alla famiglia del boss dei casalesi Michele Zagaria, diventerà un incubatore di imprese sociali e giovanili, il primo in Italia, su un'area sottratta dallo Stato alla Camorra. L'intervento è finanziato dal Ministero dell'Interno con poco più di 4 milioni di euro. Partner del progetto, il Dipartimento di Economia dell'Università Vanvitelli, il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania e la Rina Prime, società specializzata nel settore immobiliare.
5: Noi crediamo fortissimamente nel capitale giovanile, nella capacità dell'Europa mediterranea di generare valore non solo attraverso i beni confiscati, ma anche e soprattutto attraverso le grandi idee che sono il cuore pulsante di questa terra.
6: In Italia non esiste nessun esempio attualmente di un'iniziativa a favore dei giovani dei territori soprattutto svantaggiati per tracciare loro una strada sulle tecnologie alte nel mondo dell'aerospazio e quindi noi abbiamo una responsabilità forte sia nei loro riguardi sia nei riguardi del resto del paese che guarderà a noi per capire se questa è una strada possibile.
7: Quando più i beni sono di una certa dimensione sono più complessi il loro recupero e la loro valorizzazione. Avere un partner diciamo scientifico, culturale, imprenditoriale come Rina per noi acquisisce un valore particolarmente significativo.
4: Nella sede di Confindustria Caserta la presentazione del progetto e la sottoscrizione degli accordi.
3: Tre persone denunciate e un'area di 1.300 metri quadrati sotto sequestro. E questo è l'esito di un controllo dei carabinieri che ha interessato una ditta che si occupa del recupero dei rifiuti in ferro in via Roma a Scampia. Nei capannoni dell'azienda, materiali pericolosi e altra immondizia per un totale che raggiungeva il doppio del limite di stoccaggio hanno consentito. Passiamo alla politica. In Consiglio regionale è approvata la mozione della maggioranza che si oppone alla realizzazione di un nuovo centro di permanenza per il rimpatrio di migranti irregolari a Castel Volturno. La cronaca con Massimo Calenda.
8: Sulla vicenda del centro di permanenza e di rimpatrio che il governo ha deciso di costruire a Castelvolturno, confronto tra maggioranza ed opposizione in Consiglio regionale. In discussione una mozione a firma AVS che chiedeva all'Aula di esprimere la propria contrarietà rispetto a questa decisione. Castelvolturno nel corso di questi anni è stato il simbolo di una integrazione mancata.

0: comune che ha subito la costante presenza di una immigrazione irregolare e che solo grazie al paziente lavoro delle associazioni di volontariato e della Caritas ha impedito a quel territorio di essere una porvenire, ma non ne ha preservato la bellezza, condannandolo al degrado. Per questo la costruzione del centro per alcuni è visto come una opportunità che mette freno a flussi irregolari, mentre per altri è la pietra tombale alle politiche di sviluppo che pure per anni hanno coinvolto quella comunità. E questo in sintesi il dibattito che si è sviluppato in aula e che ha visto accolta la mozione presentata dal centro-sinistra con il parere contrario del centro-destra.
1: Quello che ci vuole a Castelvolturno oggi non è un CPR, ci vogliono investimenti, ci vuole sviluppo, ci vogliono risorse per i trasporti, ci vuole il recupero del litorale Domizio.
2: Istituire un tavolo tecnico che si occupi di recuperare tutti quei progetti che sono sulle scrivanie della giunta regionale, come ad esempio il porto di Pinetamare.
3: Non porta bene in un territorio che già soffre tanto come Castelvolturno, che ha bisogno, e noi lo stiamo programmando, di investimenti seri, lungimiranza e tanta attenzione per uno sviluppo sostenibile sia economico sia dal punto di vista economico, sociale e culturale. Quindi l'ultima cosa di cui Castelvolturno ha bisogno è di un CPR.
0: Infine il Consiglio regionale ha votato una mozione che chiede l'introduzione delle preferenze con il voto anche del centrodestra.
4: Il fascino senza tempo degli scavi di Pompei e la possibilità di riscoprirli al chiarore delle stelle. Claudio Pappaianni ci spiega cosa potranno ammirare i visitatori con le aperture notturne estive.
5: I calchi in gesso dei pompeiani vittime dell'eruzione del 79 d.C. sono una delle attrazioni principali delle nuove aperture serali del Parco archeologico di Pompei. 17 date in tutto, tra giugno e luglio, che vanno di pari passo con le aperture all'imbrunire per i concerti ospitati nell'anfiteatro. Un'occasione in più per scoprire Pompei dopo il tramonto, tra approfondimento storico, percorsi archeologici e degustazioni delle eccellenze enogastronomiche locali. I visitatori potranno così accedere alla mostra permanente allestita nei portici della Palestra Grande, ammirando quelle suggestive sculture che raccontano gli ultimi respiri di quella drammatica notte di 2000 anni fa. C'è poi la possibilità di intrattenersi nel giardino della palestra stessa per un aperitivo con prodotti del territorio, ma anche partecipare a visite e degustazioni presso il vigneto della Casa del Triclinio, che mettono a confronto le antiche tecniche di coltivazione dell'uva e di produzione del vino con le metodologie contemporanee. L'orario delle visite è dalle 21 alle 23.30, un'occasione per cittadini e turisti per riscoprire uno dei siti archeologici più visitati al mondo con ritmi più lenti e una prospettiva inedita tra il fascino delle rovine illuminate e il silenzio della notte.
4: Al Palazzo Reale di Napoli per il Campania Teatro Festival, un viaggio simbolico dalla danzatrice di Ercolano alla dinastia dei Borbone. Anna Teresa Damiano.
6: E poi uno scoppio sordo e un calore sorprendente. Il vulcano, al colmo della sua furia, dava alle fiamme perfino il mare.
7: In Danza con me, scritto da Enza Silvestrini, Cloris Brosca è la danzatrice di Ercolano, una delle statue ritrovate negli scavi del 1754 che portarono alla scoperta della Villa dei Papiri, immobile e assolutamente viva nel suo affascinante racconto.
8: L'osservatore la guarda ed è evidentemente così ammaliato dall'armonia di questa figura che la vede danzare anche se lei è immobile.
6: Allora, me lo so tutto fatto, signor, o più meglio si chiama Motacci.
7: Imma Villa interpreta con Cecilia Lupoli un testo di Giuseppe Rocca. La sua è la voce di Reziolla, cameriera Lazzara di Eleonora Pimentel Fonseca, la rivoluzionaria martire della Repubblica del 1799.
8: Ma il popolo conosce il latino? Conosce la storia greca e romana? Non la conosce. Quindi la serva di Eleonora cerca di dirle: guarda che tu parli di una lingua che noi non capiamo.
7: Nel cortile delle carrozze di Palazzo Reale anche Enrico Iagnello, Claudio Di Palma, Cristina Donadio, nella quinta edizione del progetto del Campania Teatro Festival Il Sogno Reale, i Borbone di Napoli, che indaga l'eredità culturale dell'epoca borbonica, con appuntamenti fino all'11 luglio.
4: A Rimini il via ufficiale al calciomercato, per noi lì in diretta c'è Ciro Venerato. Buonasera Ciro, innanzitutto novità su Allegri?
9: Buonasera da Rimini, sì, novità importanti. Tra l'altro è arrivato pochissimi minuti fa qui a Rimini il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ovviamente non rilascerà dichiarazioni, consegne.

0: societaria parlerà solo qui all'interno di un evento organizzato dalla Lega. Per quanto invece riguarda le notizie di mercato, possiamo confermare che Allegri ha rescisso più che ore fa il suo contratto col Milan, tra polemiche, nel senso che da quel che mi risulta non si sono proprio stretti metaforicamente la mano lui e il Milan, quindi un addio polemico, ma c'è stato, e quindi nei prossimi giorni ci sarà il tweet di De Laurentiis. Riconfermiamo la durata del contratto: 3 anni, non 2 con opzione, ma un triennale secco, 4,5 milioni più bonus scudetto e Champions legati al munifico contratto dell'ex tecnico del Milan. Per quanto invece riguarda il mercato in entrata qui a Rimini, c'è anche Piero Ausilio, no? E Piero Ausilio al momento su Kalili dice poco o nulla. C'è un giocatore che ci è stato proposto, lo abbiamo seguito, ma non è detto che sia lui il terzino destro che possiamo prendere. Il Napoli ha un accordo col giocatore, ma non ce l'ha col club belga. Idem per Ghila. Manna, fuori dai taccuini e dai microfoni, parlando così con qualche collega, ha lasciato intendere che è ancora presto per definire acquisti, quindi sarà un mercato a rilento, sarà un mercato dedicato alle cessioni e poi eventualmente agli acquisti. È tutto da Rimini, a te Carlo.
1: Grazie a Ciro Venerato. Noi adesso vi parliamo del piccolo coro di Caivano, che domani inaugura il Nise Art Festival di Marcianise. Adriano Albano.
2: Strade e piazze di Marcianise come palcoscenici, concerti e spettacoli sotto le stelle nella città alle porte di Caserta. Quinta edizione per il Nise Art Festival. Nel cartellone la declinazione di generi e stili musicali, dall'apertura con il piccolo coro di Caivano alla musica cameristica del quartetto Expresso, poi spazio al cantautorato italiano con la part-time band, alla voce di Gianni Conte, frontman dell'orchestra di Renzo Arbore, e ancora la canzone napoletana con Piero Mazzocchetti. Non solo musica, ma anche teatro brillante con Gino Rivieccio, di scena l'8 luglio nel centro storico. Tutti spettacoli gratuiti e, come da tradizione, Marcianise rinnova il suo rapporto con le bande dei vari corpi dello Stato.
3: Quest'anno avremo la fanfara del 10° Reggimento Campania dell'Arma dei Carabinieri, con la particolarità, la partecipazione del violinista Daniele Gibboni, la famiglia Gibboni, che sono conosciuti al mondo come i violinisti. Concluderà il festival l'organico del Tez Napoli Live Show, diretto e ideato da Carlo Morelli.
2: Tutti gli appuntamenti e il cartellone completo sulla pagina Facebook del Nise Art Festival.
1: In chiusura vi ricordiamo domani alle 18.30 all'Hotel Sakura di Torre del Greco l'assemblea generale dell'associazione Federcardio presieduta dal dottor Leonardo Di Maggio sul tema liste d'attesa e pazienti al centro. Buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, poche nubi in un contesto per lo più asciutto, soleggiato di giorno e stellato di notte. Sull'Appennino campano, locali annuvolamenti saranno responsabili di fenomeni anche temporaleschi nelle ore centrali. Sul Salernitano qualche rovescio temporale tra mattina e pomeriggio lasceranno poi spazio a decise aperture. Le temperature massime subiranno una diminuzione, localmente anche marcata, mentre le minime risulteranno pressoché stazionarie. I venti, provenienti per lo più dai quadranti meridionali,

0: Per il nuovo spot di Aldi avremmo potuto scegliere una location da sogno. Ma sarebbe costata cara. Soprattutto a te. Avremmo potuto non badare a spese, ma preferiamo risparmiare sulla pubblicità. Così tu puoi risparmiare sulla spesa.
1: Confermo.
2: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo, per risultati

0: fanno la differenza.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cystiflux Plus con mirtillo rosso ricco in proantocianidine. Per il benessere delle vie urinarie, Cystiflux, e la tua giornata scorre liscia.
3: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.
4: Tanti dolori o tanto dolore? Ho tanta voglia che passi. Arriva il nuovo Okidol 80 mg di chetoprofene sale di lisina, che agisce su dolore e infiammazione. E la lisina protegge la mucosa gastrica. Okidol può agire in 3 minuti con effetto fino a 8 ore. Tanti dolori o tanto dolore? Okidol, ho tanta voglia che passi.
5: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
6: Con Trivago è facilissimo.
5: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
6: Ecco come si vince da campioni.
5: Hotel Trivago.
7: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
8: Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
9: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
10: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
11: Viaggio? Ma vai da Conad.
12: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
11: Io ho assicurato anche la casa.
13: Cibu.
14: Siamo di nuovo in studio.
15: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
16: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
17: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
18: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
19: E la bici di che colore era?
18: Nera.
20: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso questa sera alle 21:15 su Rai 3. Ha il suo metodo.
21: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
20: Il suo stile.
22: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
20: Vuole sempre la verità.
22: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
23: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
20: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
24: Vi posso dare un bacio?
22: A me mi vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
20: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3. Con Stefano Buttafuoco...

0: pasando. 121 years ago, Albert Einstein published a paper.
1: Nobody
0: on the
1: cares.
0: Good point. Good point.
1: I never go back. I just, and usually they won't catch you.
2: Si è costituito in carcere Mauro Moretti, ex amministratore delegato delle Ferrovie, subito dopo la sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 5 anni per la strage di Viareggio. I familiari delle 32 vittime dicono niente da festeggiare.
3: E la condanna della guerra, il tema più ricorrente dei cardinali durante il concessorio straordinario in Vaticano. In particolare i porporati chiedono il superamento del concetto di guerra giusta.
4: Superare il concetto di guerra giusta. Lo stesso Leone ne aveva parlato alcune settimane fa a Castel Gandolfo. Problema molto complesso da analizzare su più livelli. Ieri le parole dure del pontefice: risolviamo i conflitti da esseri umani, non da bestie.
5: Ma dove hai imparato a ballare?
6: Talvolta per qualche ricorrenza organizzo festicciole, si balla con ragazzi e ragazze.

Il mondo intero sulle spalle del presidente degli Stati Uniti. Si rappresenta così Donald Trump sui social come Atlante, l'eroe della mitologia greca che porta da solo il peso dell'intero pianeta avvolto dalla bandiera stelle e strisce sopra un cumulo di macerie.

0: Io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no? Di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale, ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza, anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro.
1: Ho fatto.
2: Tutti, tutti ci cascano. Je verrai è il futuro di voir, vedere. Io verrò, ma je viendrai. Je viendrai, sì, je viendrai. Je verrai non esiste. Je viendrai, sì. Je viendrai, je viendrai.
1: Basta.
3: Allora, siamo arrivati all'ultima puntata.
4: Ringrazio. Questa è una parte della famiglia. Di dentro la notizia e sono persone che hanno deciso.
5: Ma soprattutto ringrazio voi per questo amore che ci lega, che non finisce. Saremo qui il 7 settembre. E
3: Grazie.
5: ora ci lasciamo con Valeria Marini
3: È
5: e
3: la
5: Divina!
3: squadra
5: Buona
3: migliore!
5: estate!

0: Werner.
1: Frescolino alle caviglie, vero?
2: Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche. Quindi autunno 2027, il mio obiettivo è che il centrodestra confermi la squadra di governo e che la Lega sia in ottima salute, almeno in doppia cifra.
3: No! Abbassa quella mano!
4: Stretta sui locali etnici nelle Marche, stop ai kebab nei centri storici. Lo prevede una delibera della giunta Acquaroli che dovrà passare all'esame del Consiglio. Il governatore spazio ai prodotti made in Italy. Il bagnino robot tra i lettini, telecamera, luci, sensori e quattro zampe automatizzate sulla spiaggia di Ponente a Caorle, nelle Veneziano, debutta Flip.

0: per il cane che aiuta gli assistenti ai bagnanti. L'appassionato di tecnologia che lo ha progettato monitora presenze sospette come ladri e venditori abusivi.
1: Beh, quello è il primo ministro che simpatizzava per i nazisti.
2: Sì, John Vorster. È stato il primo ministro alla fine degli anni 60.
1: E quello è considerato l'architetto, il padre dell'apartheid.
2: Io considero l'impero britannico il vero architetto dell'apartheid in Sudafrica.
1: Ma è stato lui a implementare la segregazione razziale e a mandare migliaia di persone in prigione.
3: E mo come ti metti? Come ti metti e ti ammazzi con te?
4: A meter la pelota, Pedro Vito.
5: Di Caracas, Riccardo Di Gaudio, Vigili del Fuoco, che cosa farete adesso?
6: Stiamo prendendo i primi contatti con le autorità locali per coordinarci per il dispiegamento delle nostre risorse.
7: In questo momento 35 morti e 28 feriti e 18 persone recuperate vive.
5: Sì, siamo qui, come potete vedere, in una situazione in questo momento di caos, di soccorsi, di tante persone che vengono, chiedono informazioni, non sanno come muoversi, molti osservano semplicemente.
0: Maria Teresa del Re, vediamo se ci sente. C'è qualche problema?
8: Come vedete ci sono tanti soccorritori che sono accorsi e questo edificio collassato su se stesso, perché ci sono informazioni precise che parlano di una persona sotto le macerie che sta rispondendo a dei segnali, per questo si sta cercando di raggiungerla.
5: Poco fa ci hanno allontanato da una zona poco distante dove c'è un palazzo che ci hanno detto essere pericolante, potrebbe cadere da un momento all'altro.
9: Mira, chi se necessita macchina, la forza umana?
10: Dove sono i macchinari? Qui sotto c'è gente ancora viva. Per favore, aiutateci.
11: Scaliamo le macerie e troviamo decine di soccorritori di varie nazionalità.
12: Santiago!
11: Il bambino si chiama Santiago e tutto fa pensare che sia ancora vivo, conferma Dylan.
13: Okay.
14: Si chiama Marco e io mi chiamo Maria Angel.
11: Maria Angel invece ha salvato la sua iguana e le tartarughe ed è troppo felice per questo. E poi conclude. Sono così belle, è vero che lo sei?
14: Verrà Marco, sono il mio bebè prezioso.
15: Numerosi paesi europei stanno discutendo dell'introduzione di un'imposta sui servizi digitali a carico delle aziende americane, scrive l'inquilino della Casa Bianca. Chiunque imponesse una simile tassa si vedrà applicare immediatamente un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti.
16: Space Wolf, il lanciapiatte! I bambini lo adorano.
17: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
18: India Hotel 870, riceve? India Hotel 870, riceve? 870, rispondi! 870, rispondi! India Hotel 870, rispondi!
19: È chiaro che un giudice istruttore con una massa documentale che è, misuriamo in circa 1 milione di atti, non potrà certamente avere cognizione del contesto. Dall'altra parte noi però abbiamo grossissime pressioni trasversali che spingono a farci tornare indietro nel tempo. Sono delle pressioni di totale disinformazione, io le considero così. Sono

quelli che amichevolmente definisco i bombaroli, sono quelli che non vogliono testimoni, sono quelli che non vogliono i missili, che non vogliono gli aerei sotto il DC9 della strage Ustica e che non vogliono il contesto aereo caratterizzato da voli non identificati. Loro negano tutto e si inventano una bomba.

0: La RAI, con i suoi 11.000 dipendenti, con le migliaia di collaborazioni e contratti, è un'azienda seria e sana.
1: C'è un'inchiesta che sembra già fare acqua da tutte le parti.
2: La breve dichiarazione.
1: Hanno già disposto
3: 2.200 pagine.
2: Sono delle accuse pesanti, si sente dire qualcosa in questo momento?